WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: myself. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta: il film è campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci, ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi, ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Daniela Grilla, ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno anche a te, Arianna Tedesco. Facciamo sempre l'appello come a scuola, qua nome e cognome.
1: Beh, ma ci si presenta, no? Quando
2: presenti
1: si entra in un posto.
2: Daniela Tedesco, presente.
1: Ci sono, c'è anche qua Daniela Grilla e ci siete anche voi, ascoltatori e ascoltatrici di RBE. Magari ci state anche ascoltando in replica, nella replica mattutina, il giorno dopo, il giorno successivo alla diretta dalle 6 alle 7 del mattino. Stiamo insieme per questa ora, se ci state ascoltando in replica, ma ben due ore invece se ci ascoltate nella diretta pomeridiana.
2: Esatto, e iniziamo subito senza perdere troppo tempo, lasciando spazio subito al primo brano con i Beatles, O Darling, perché dobbiamo accogliere due ospiti, ovvero Elena Lauro e Stefania Ferrero, che con noi oggi presenteranno un bellissimo libro. Il titolo è Il peso dell'aria. Sono sicura che se abitate in zona pinerolese l'avete già sentito, ne avete già letto, perché insomma sta circolando notizia dell'uscita appunto della pubblicazione di questo libro, che va a sostenere anche un progetto importante di ricerca per quanto riguarda la salute, ma ne parliamo tra poco dopo la musica.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Ed eccoci quindi, come promesso, ci siamo raddoppiate. Abbiamo fatto, come si chiama in chimica, la divisione?
2: Ci siamo scisse,
1: la scissione. Mm. Siamo diventate da 2 a 4. E quindi insieme a me ed Arianna abbiamo davvero il piacere di ospitare Elena e Stefania, che insieme hanno lavorato per realizzare questo volume di cui vogliamo parlare, questo libro, Il peso dell'aria. Ce ne hanno portato anche una copia, poi ve la faremo vedere, ve la facciamo vedere anche in video se ci state guardando nella versione video, copia proprio fresca di stampa, e che
2: sentite quanto è fresca di stampa
1: e che sarà presentata il prossimo mercoledì 14 di ottobre alle Arcate di Campiglione Fenile alle 20:30. Questo diciamo è un po' l'evento che ci ha anche così invogliato ad riospitare Elena, perché era già stata con noi qualche tempo fa per raccontare la sua storia. La sua bimba è malata di fibrosi cistica, quindi da sempre porta avanti delle iniziative per sensibilizzare le persone su questo problema, e Stefania ha detto: sai che c'è, ci facciamo pure un libro su questa tematica. Quindi la prima domanda è: come nasce questa esperienza, Stefania, questa scrittura del libro, l'idea da dove parte?
3: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per averci invitate. Diciamo che questo libro nasce per caso, come spesso accade, è il caso che guida un po' le situazioni e le cose che succedono. Il libro nasce da un incontro, si può dire casuale, tra me e Elena alla scuola elementare di Campiglione, dove sia mia figlia che sua figlia frequentavano rispettivamente la 5ª e la 1ª elementare qualche anno fa. E c'è stata subito una sintonia tra di noi, un'alchimia, si può dire. Abbiamo iniziato a conoscerci, a raccontarci un po' le nostre vite, parlando del più e del meno, e io sapevo già che dell'esistenza, diciamo, di Ludovica e della loro delegazione, che si occupa appunto di sostenere le attività di ricerca per la fibrosi cistica. E nel raccontarmi così questa sua esperienza da mamma a mamma, però sono rimasta molto colpita dal modo in cui Elena affrontava questa sfida, comunque questo peso. E in una pizza condivisa una sera mi ha confidato questo sogno, di questo desiderio di raccontare la storia di Ludovica, la sua storia di mamma, la storia della sua famiglia, e di condividerla, quindi di donarla al mondo, per far sì che magari potesse essere un po' di esempio, anche di conforto a persone che magari vivono e il mondo della fibrosi cistica e qualsiasi altra, certo, malattia o situazione comunque di difficoltà, per lanciare un messaggio. E quindi ho colto subito questo invito, no? Celato in questa chiacchierata, e abbiamo iniziato a lavorare, si può dire, a 4 mani e 2 cuori, facendo delle passeggiate come fanno le amiche sulla pista ciclabile di Bricherasio. Io ascoltavo i suoi racconti, che poi si facevano sempre più confidenze, no? A livello sempre più intimo, sempre più profondo, e quindi in questo intreccio di confidenze da mamma a mamma siamo passate da amica ad amica e da protagonista scrittrice di questo libro. Quindi questa è un po' la genesi, se vogliamo.
1: Un libro, quindi, Il peso dell'aria, che racconta la vita di Elena e di Ludovica. Elena, com'è stato questo approccio? Insomma, come hai colto anche l'idea che il tuo sogno si stava realizzando, un libro si stava concretizzando?
4: È stato emozionante dall'inizio fino alla lettura, poi quella un po' definitiva dell'ultima copia. È stata una sensazione bella e complessa, perché voleva dire mettere comunque a nudo quella che, certo, era la parte forse un po' più intima, perché è vero che noi da sempre facciamo delle campagne per sensibilizzare, da sempre facciamo raccolte fondi, ma in questo libro c'è proprio forse la parte più vera,
1: di cura,
4: di cura, ma quella proprio di mamma,
1: certo,
4: quella dove per un momento, forse in tutti questi anni è stata la parte più dimenticata, ma perché è giusto che sia così, e riuscire a portarla alla luce e anche proprio portare in immersione il mio aspetto più emotivo, perché c'è tanto di faticoso, tanto di mamma che cura una bimba, e quindi anche di paure, di aspettative mancate, di aspettative invece raggiunte, al contrario di quello che si pensava, è stato forte, perché è stato comunque un tornare indietro di, anche se solo 7 anni, 8, ma comunque è stato un riprovare proprio delle volte quasi a livello di epidermide, quello che avevo già vissuto, esempio quando ci hanno dato la diagnosi, piuttosto che proprio le prime febbri, che cosa mi avevano scatenato proprio a livello di paure. Però allo stesso tempo, man mano che questo libro prendeva forma, mi sono sentita meno sola, perché stavo raccontando a qualcuno che ha non solo aperto il cuore, ma con un rispetto grandissimo ha proprio trattato con una cura quasi anomala, no? Se si pensa anche un po' a quello che è il mondo oggi, e quindi mi sono sentita al sicuro di dire queste cose, e a un certo punto quel timore si è proprio trasformato in speranza che questo libro possa aiutare le famiglie, un po' come diceva Stefania, non solo le famiglie in cui la fibrosi cistica è di casa, ma anche per quelle famiglie, in quelle famiglie dove c'è una difficoltà altra, dove ci possono essere anche diverse patologie, proprio a capire come magari si possano affrontare certe cose, e soprattutto far capire a quelle mamme, a quei papà e a tutte le persone che ruotano intorno a bambini che hanno queste problematiche, non siano soli, perché questa è la cosa che mi premeva più che arrivasse, perché poi forse di natura le persone tendono a chiudersi, perché quello che il mondo vuole è un po' la perfezione, no? E quindi quando ci sono queste cose qui cammino un po' in punta di piedi, lo dico, non lo dico, posso ferire qualcuno, preservo la mia di situazione, certo. Invece è stato proprio come abbandonare dei pesi importanti, quindi è un po' questo.
1: Che bello.
2: E a proposito, il peso dell'aria immagino rappresenti proprio, un titolo che trovo molto bello di per sé, ma proprio rappresenta quello che è la malattia della fibrosi cistica, per cui ogni respiro può essere salvifico, ma anche a volte molto faticoso, e il peso che si porta anche della famiglia, dei caregiver, anche a dover assistere a una persona che in quel momento fa fatica banalmente a respirare, è davvero percepibile. Esiste anche un sito che sto mostrando anche a chi ci sta seguendo nella nostra versione televisiva, che si chiama appunto Il peso dell'aria, in cui viene un po' raccontata la genesi, da dove nasce, ma soprattutto che emergono le tre protagoniste. Di fatto, no?
4: Sì.
2: Perché siete voi, Stefania, Laura, e in più c'è la piccola protagonista in assoluto, quello proprio in capsulo, protagonista.
1: E chiediamo anche l'opinione.
2: Esatto.
1: Cosa ne ha pensato?
2: Come si è approcciata
1: di questo libro?
4: Vabbè, lei è curiosissima di leggerlo. Mi ha detto: ma io potrò leggerlo? Ho detto sì, certo, perché racconta di te, però a storia conclusa,
1: certo.
4: Ecco, a libro concluso. E non so dire se adesso in questa fase della sua vita si renderà perfettamente conto di tutto quello che è proprio il libro, ma quello che contiene dentro, quello che è stato il prima e che sarà il dopo. Probabilmente lo rileggerà nel tempo, e allora poi vi dirò in una prossima intervista che cosa ci dirà.
2: Quanti anni ha adesso?
4: Ne farà 8 a novembre.
2: Ok, quindi dai, insomma, secondo me tra qualche anno potrà avere una rilettura di questo libro sicuramente diversa. E ci sono anche delle fotografie,
4: sì,
2: di famiglia, che magari se riusciamo a mostrare sempre a schermo sarebbe molto bello, così un'anteprima di quello che può essere
3: questo libro.
2: Vediamo se.
1: E intanto io volevo chiedere ancora a Stefania, come ti sei, cioè io immagino che ti saranno venuti magari anche dei dubbi, no? Su come scrivere, su come riuscire a rappresentare delle storie così delicate, delle vicende di così delicate, perché poi ci sono testimonianze anche di altri, persone terze, quindi insomma, quali sono state anche le tue emozioni nello scrivere il libro?
3: Ma sicuramente da subito ho capito che per scrivere una storia del genere non bastava essere un'osservatrice esterna, ma in qualche modo bisognava camminarci dentro. Però camminarci dentro con delicatezza, con rispetto. Quindi forse perché sono mamma anch'io, sotto molti aspetti mi sono anche immedesimata, no? In quello che lei poteva vivere o pensare raccontandomi e donandomi soprattutto quel particolare ricordo, quella particolare emozione. Quindi è stato un lavoro di osservazione, ma dall'interno, in maniera il più possibile rispettosa, cercando poi di tradurlo in una maniera che fosse accessibile a tanti lettori, quindi non soltanto ad altri adulti, mamme o papà, ma anche ai bambini. Quindi sicuramente la mia speranza è che Ludovica adesso leggerà questo libro e porterà con sé alcune cose, alcuni piccoli aspetti, alcuni piccoli ricordi. Man mano rileggendolo ciclicamente ogni tot anni avrà sempre più consapevolezza, innanzitutto di se stessa e della sua situazione, ma soprattutto di quello che la sua mamma, la sua famiglia hanno affrontato, no? Per lei, quindi tutto questo bene che l'ha sempre circondata e che magari lei non sempre, perché certo, i bambini poi sono presi, lo sappiamo, a giocare, a fantasticare, non sempre vedono tutto quello che c'è dietro quella loro serenità, no? Quel loro ambiente rassicurante e accogliente in cui vivono. Quindi è un po' un dono che spero di fare a lei, a Ludovica e a tutti gli altri bambini che come Ludovica affrontano già da piccolini delle sfide sicuramente grandi, più grandi di loro.
2: Ecco, mercoledì 14 ottobre ci sarà anche la possibilità di incontrare Stefania e Laura e di sfogliare le pagine del libro, di poter approfondire di questo proprio nella presentazione di Il peso dell'aria. Vi mostro anche la locandina e in questo caso ci sarà anche un aperitivo alle 19 presso le Arcate ristorante di Campiglione Fenile, esatto, e l'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Quindi sicuramente c'è un legame stretto fra la storia ovviamente di Laura, di sua figlia, ma anche appunto uno scopo più grande, più allargato che semplicemente a voi, nucleo familiare. Giusto.
4: Esatto, sì. Questo è un po' l'aspetto più legato alla sensibilizzazione, quindi sì, è stato un po' anche, sarà questo libro anche un po' un mezzo per raccogliere dei fondi da destinare ai progetti di ricerca che io e il papà di Ludovica adottiamo attraverso la fondazione e che sono progetti di ricerca che sono comunque sempre un po' mirati non solo alla nostra singola situazione in casa, ma un po' tutto l'aspetto della fibrosi cistica, certo, in generale.
1: Certo. Volevo ancora ricordare che c'è la prefezione di Valeria Tron, che sarà ospite, sì, anche con voi alla serata di mercoledì 14, quindi incontrerete anche Valeria Tron. Non so se ha fatto lei la copertina.
3: Il
1: anche
3: della mia mamma.
1: Ah, ok. Che volevo giusto chiedere.
3: A dipingere.
1: Tutto in famiglia.
3: Sì. Ognuno ha la sua arte, no, diciamo.
1: Giusto,
3: sì,
1: è
3: sì,
1: giusto. Quindi insomma questa bellissima immagine del peso dell'aria di questo libro di Stefania Ferrero è appunto realizzato dalla sua mamma. Quindi grazie per essere state qua con noi, avercelo raccontato. Noi chiaramente invitiamo tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a recarvi a Campiglione Fenile mercoledì prossimo, il 14 di ottobre. Se non poteste però non c'è problema, potete acquistare anche la copia online, ilpesodellaria.it è il sito di riferimento, oppure potete avvicinare, chiedere, informarvi sulla storia di Ludovica e di Elena attraverso vari modi. Sono molto conosciute in zona e quindi insomma sappiamo che sono anche molto attive nell'organizzare iniziative, eventi e E quindi insomma è una bella cosa far girare la voce e sensibilizzare su tematiche, in questo caso la fibrosi cistica, ma in generale su tematiche che poi alla fine sono presenti nelle nostre realtà familiari.
2: Assolutamente. Volevate aggiungere altro, Stefania, Laura?
3: Io invito anche a seguirci in maniera forse più dinamica in temporale sui canali social che sono dedicati appunto al libro, dove troverete anche qui gli eventi, le foto del post evento, eccetera, alcuni video, quindi anche altri contributi un po' più ampi. Esatto, siamo su Facebook, su Instagram e anche su TikTok, e a seguire chiaramente anche tutti i canali social della delegazione di Campiglione, con tutte le attività che vengono portate avanti, e spargere la voce il più possibile, perché lo scopo appunto di questo libro è far conoscere e far sentire meno solo le persone, creare un po' una rete. Valeria Tron nella dedica, diciamo, che ha scritto sulla sua pagina social, parla di cordata, che secondo me è un'immagine molto bella che rende l'idea. Quindi questa salita, sì, sicuramente faticosa, verso una cima, verso un obiettivo, ma fatta in cordata. Quindi se si è più persone attaccate alla stessa corda, si fatica, è vero, ma insieme la fatica si sente meno. Quindi l'invito è a unirsi in qualche modo, anche solo in maniera ideale, a questa cordata e arrivare su.
2: Allora ringraziamo Elena Lauro, che io ho chiamato anche Laura sicuramente più volte.
1: Hai fatto un'unione.
2: Sì, e Stefania Ferrero, grazie per aver pensato e scritto Il peso dell'aria, e poi un pensiero particolare alla protagonista, in assoluto, alla protagonista.
1: Grazie
2: ancora.
4: Grazie a voi.
3: Grazie a voi.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Sito dove troverete anche, se vi siete collegati solo in questi istanti e non avete sentito quello che è accaduto poco fa, l'intervista che abbiamo realizzato insieme ad Elena e Stefania per presentare il libro Il peso dell'aria. Quindi lo potrete ritrovare nei prossimi giorni come approfondimento. Vi invitiamo a scaricarlo, condividerlo, insomma farlo conoscere il più possibile, perché veramente sono delle belle iniziative solidali di sensibilizzazione che meritano di essere conosciute.
1: E cambiamo invece argomento, perché vi vogliamo riferire anche di una presa di posizione della Chiesa Evangelica Metodista di Bologna e Modena in seguito a delle aggressioni omofobe, quindi nei confronti di persone LGBTQIA+, che hanno caratterizzato da metà settembre ad oggi, quindi nel giro di un paio di settimane, Bologna. Nel primo caso, a metà settembre, un ragazzo che passeggiava con delle amiche è stato aggredito anche fisicamente da un gruppo di 15 persone. A fine settembre una coppia di ragazzi di meno di 30 anni, anche qui, è stata aggredita da un branco, addirittura si dice da 10 a 15 persone, mentre il primo ottobre un giovane di 20 anni è stato avvicinato da un uomo che ha rivolto loro, ma soprattutto a lui, dato che visibilmente si poteva capire che fosse una persona queer, degli insulti omofobi e razzisti, rompendogli anche gli occhiali, quindi danneggiandolo di fatto. E ci sono state anche delle posizioni molto chiare da parte del Cassero, cioè lo storico circolo bolognese, tra i primi proprio in Italia, che ovviamente ha condannato queste azioni e ha chiesto anche che le istituzioni prendessero provvedimenti. Solidarietà anche da parte delle istituzioni regionali, il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, anche l'assessore alla pari opportunità, hanno condannato questi gesti. E a questo punto arriva anche il commento da parte della Chiesa Evangelica Metodista di Bologna e Modena.
0: Esatto, che ha preso posizione. Vi riportiamo quanto scritto e riportato anche su riforma.it quest'oggi. La Chiesa Evangelica Metodista di Bologna e Modena, di fronte alle ripetute aggressioni omofobe e razziste avvenute a Bologna nei giorni scorsi, dichiara la propria solidarietà alle persone aggredite e a tutta la comunità LGBTQ+, spesso vittima di discriminazioni, afferma il diritto di ogni persona a vivere e mostrare in pubblico il proprio orientamento sessuale, la propria identità culturale e di genere, e annuncia che il Dio di Gesù Cristo ama e accoglie ogni essere umano, qualunque sia la sua identità, il suo genere, la sua storia personale o affettiva, e ci chiede di fare altrettanto. E poi riporta un versetto della prima lettera di Corinzi, il capitolo 13, un versetto piuttosto conosciuto, e che dice: l'amore è paziente, è benevolo, non invidia, non si vanta, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. È un versetto sovente utilizzato in occasione di matrimoni, di unioni civili. In questo caso viene usato per chiedere, insomma, l'amore nei confronti degli altri, anziché il disprezzo, l'insulto, l'allontanamento, le aggressioni verbali o fisiche che purtroppo ci sono state. Quindi ritrovate questa notizia e il commento della Chiesa Metodista di Bologna e Modena su riforma.it.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 6.30.
4: Questa mattina un raid israeliano ha colpito Gaza, almeno 2 persone sono state uccise, una delle vittime era un volontario della protezione civile. I familiari delle vittime del 7 ottobre, che sono riunite non lontane dalla striscia per le commemorazioni del terzo anniversario, hanno detto di aver sentito diverse esplosioni arrivare da Gaza all'alba di questa mattina. In Israele infatti i familiari delle vittime del 7 ottobre hanno iniziato da questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese presi di mira dall'attacco di Hamas di esattamente 3 anni fa, che causò la morte di 1200 persone e il rapimento di altre 251. Le commemorazioni sono iniziate alle 6.29, le 5.29 in Italia, nel kibbutz Reim, sede del festival musicale Nova, dove 378 persone vennero uccise e 44 portate in ostaggio. Alle cerimonie di oggi non ci sarà il premier Netanyahu né gli esponenti del governo, che hanno scelto di celebrare la commemorazione lunedì seguendo il calendario religioso e non quello civile.
3: In Ucraina nella notte c'è stato un massiccio attacco su Kiev, sono morte almeno 2 persone, l'esercito russo aveva colpito la città anche ieri e nei giorni scorsi aveva preso di mira i ponti principali della capitale ucraina.
4: Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno detto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa della flebo di pentobarbital che avrebbe dovuto ucciderla. La donna, che ha 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando ne aveva 18.
3: Studenti, insegnanti, genitori e sindacati sono scesi in piazza in tutta la Francia per il terzo atto della mobilitazione del movimento studentesco. Solo a Parigi erano 100.000 persone, 450.000 in tutto il paese, in circa 30 città, per chiedere più insegnanti, scuole più dignitose e la fine della repressione della polizia. Il Ministero dell'Interno ha reso noto che 488 persone sono state fermate ieri. Dal 28 settembre, giorno di inizio delle proteste, i fermi sono stati 6.540.

0: vogliono presentarsi alle elezioni.
1: Da Roberto Vannacci è arrivato un attacco omofobo al direttore del quotidiano Il Giornale, Tommaso Cerno. L'ex generale lo ha accusato di essersi inventato che Futuro Nazionale voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali, così ha detto Vannacci, che poi ha aggiunto: non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Parole contestate dai partiti che sostengono il governo e dal consiglio di amministrazione della RAI, dove Cerno conduce una trasmissione di cui nei giorni scorsi è iniziata una nuova stagione.
0: Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina di fronte a 85.000 persone arrivate allo stadio Monumental di Buenos Aires per la gara d'addio di uno dei calciatori più forti di sempre, un amichevole contro il Benin. 3-0 il risultato finale, con due assist e un gol sul rigore del 39enne Messi, autore in tutto di 126 reti in 208 gare giocate con la squadra del suo paese, con cui ha conquistato il titolo mondiale nel 2022.
1: La prossima edizione del Giornale Radio alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, le 14:40 minuti di questo martedì 6 ottobre, saranno le 6:40 minuti invece del mattino successivo. La replica della puntata ci crea sempre così qualche
1: Già sonno a pensarci, pensa te.
0: Anche qualche scombussolamento spazio-temporale, no? Questa doppia ubicazione.
1: Esatto. Essere biubicate
0: nella diretta, ma anche poi nella replica. Un saluto rinnovato quindi a chi ci ascolta con la replica. Il mattino successivo ci spostiamo di città, prima eravamo a Bologna, ricordando il messaggio di vicinanza che la chiesa metodista di Bologna e Modena ha rilasciato, vicinanza al mondo delle comunità queer dopo le recenti aggressioni. Ci spostiamo di città, dicevamo, andiamo a Torino. Purtroppo non è che dobbiamo parlare di cose tanto più piacevoli,
1: no,
0: perché in questo caso invece c'è una grossa polemica, anche diciamo politicamente strumentalizzata, diciamo così, per la costruzione della moschea a Torino, negli ex spazi della fonderia Nebbiolo in via Bologna, spazi che sono rimasti per decenni inutilizzati, erano in stato di abbandono. Adesso c'è appunto la comunicazione ufficiale, è stato passato il progetto esecutivo di far sorgere in questo luogo una moschea da circa 1000 posti, in collaborazione anche con la Confederazione Islamica Italiana, e questa cosa non è piaciuta a molti e molte.
1: No, perché il cantiere avrebbe dovuto aprire, e usiamo un po' questo condizionale, verso la fine del 2026, ma il sito La Voce nell'agosto scorso riportava delle parole di Futuro Nazionale, il movimento fondato da Vannacci, che aveva scelto proprio la moschea come punto di riferimento contro la islamizzazione dell'Italia, già con l'idea ipotetica che lì potesse sorgere appunto una moschea. In più i rappresentanti di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli e Maurizio Marrone, quest'ultimo vicepresidente della regione Piemonte, hanno annunciato anche l'intenzione di modificare la legge urbanistica regionale con questa motivazione: introdurre dei criteri di distanziamento minimo obbligatori tra gli edifici di culto.
0: Fa un po' sorridere.
1: Che fa,
0: scusate,
1: sorridere nell'Italia che ha una chiesa ad ogni angolo, ecco, insomma, e sembra proprio che voglia nascere, essere effettivamente pubblicata entro l'inizio di questi lavori. E invece ovviamente la esponenti del Partito Democratico, ma anche la Chiesa Valdese di Torino, difendono questa possibilità. Prima di tutto un recupero di spazi abbandonati nella città di Torino, soprattutto in una zona che necessita di riqualifica, come quella appunto di via Bologna, in cui oltretutto è presente una grande comunità islamica che necessita di una struttura, in questo caso, che possa accogliere all'incirca un migliaio di persone durante i riti appunto religiosi, e che sia anche un luogo di incontro, giustamente. In particolare la Chiesa Valdese di Torino ricorda che non bisogna strumentalizzare questi fatti a fini elettorali.
0: Sì, ricorda anche che c'è un riconoscimento della libertà di culto nella Carta Costituente, che è necessario facilitare l'accesso a delle aree adeguate per ogni confessione di fede, e quindi insomma avere un luogo adibito appositamente a luogo di culto, anziché peggiorare le cose, dovrebbe tendenzialmente andare a migliorarle per quanto riguarda la presenza e la compresenza, la coabitazione di varie fedi all'interno di un territorio. E poi insomma, in modo particolare sottolinea il fatto che proprio più che di distanza tra luoghi di culto bisognerebbe parlare di progettare strutture adeguate alla loro funzione e integrate appunto nel territorio, proprio come il caso appunto del della ex Nebbiolo. Ricorda anche un dato, cioè il fatto che dal 2021 a Torino i luoghi di culto delle diverse fedi hanno superato il numero di chiese cattoliche, un approccio, un'apertura appunto importante, significativo, che riguarda tutte le fedi, non solo quelle islamiche, che va proprio incontro alla multiculturalità che viviamo quotidianamente.
1: Ricordiamo che l'articolo 19 della Costituzione italiana, vado proprio a leggere, cito: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume. Di conseguenza, piegare la legge regionale contro un articolo della Costituzione, beh, sembra insomma poco saggio e molto poco rispettoso ovviamente della nostra Costituzione.
0: Parliamo di distanza tra luoghi di culto quando poi fatichiamo a mantenere la distanza da luoghi sensibili, di luoghi dove si può giocare d'azzardo, dove si può comprare alcol, comprare fumo, quindi insomma bisognerebbe fare un po' di attenzione e livellare un pochino forse le priorità. Comunque lasciamo a voi la riflessione, trovate questo bel approfondimento curato da Claudio Gemonat della redazione di Riforma su riforma.it. Il titolo è proprio questo: Moschea di Torino, no alla strumentalizzazione politica della libertà religiosa, e ovviamente l'opinione e il commento della Chiesa Valdese di Torino. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Solare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7. 3 anni fa in Israele la strage del 7 ottobre, oggi le commemorazioni dei parenti delle 1200 vittime. Il governo non ci sarà e in piena campagna elettorale lancia nuovi allarmi di sicurezza. E a Gaza questa notte un raid israeliano ha ucciso 2 persone, tra loro un volontario della protezione civile che stava evacuando, altre persone ferite. Legge elettorale, oggi alla Camera la terza fiducia chiesta dal governo. L'attesa però è per domani, quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata, le opposizioni cercheranno di farla arrivare alla Corte Costituzionale in tempo per le prossime elezioni. Da Vannacci, attacco omofobo al direttore del giornale Tommaso Cerno. Si è inventato che io voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali. Non so se chi ha gusti invertiti possa spararle più grosse di chi ha gusti normali, ha detto l'ex generale. Dichiarazione di condanna dalla destra di governo e dalla RAI, dove Cerno conduce una trasmissione. Gli studenti francesi non arretrano, 450.000 persone ieri in piazza in tutto il paese per una scuola più dignitosa, quasi 500 gli arresti. I liceali protestano anche contro la violenza della polizia, mentre il primo ministro Le Cornu parla per la prima volta dall'inizio del movimento e attacca la sinistra. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Mercoledì 7 ottobre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ulrike Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. L'inno che ascolteremo in chiusura è il numero 335, Il Regno Tuo. I versetti, proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro del profeta Amos, al capitolo 5, il versetto 14. Cercate il bene e non il male, affinché viviate. E leggiamo ancora dalla prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 5, il versetto 15. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti.
3: I testi proposti per quest'oggi sono talmente di buon senso che potrebbero essere scritti un po' dappertutto. Starebbero bene nei testi sacri di qualsiasi religione, così come nelle regole di condotta di una scuola, oppure nei libri di educazione civica della Germania socialista. C'è una sola parola che potrebbe sembrare strana ed è quel affinché viviate del profeta Amos. Tante persone direbbero oggi che vivono bene, anzi, vivono benissimo proprio senza pensare troppo a bene e male, ma facendo soltanto ciò che fa comodo a loro. Non c'è dietro di loro agire un pensiero particolarmente elaborato, ma soltanto la propria pancia, ciò che vogliono in quel momento. Amos invece invita a far qualcosa di diverso, cioè a distogliere lo sguardo da se stessi per cercare l'altro, l'altra, per fare loro del bene. E Paolo si spinge ancora un passo più avanti, invitando a fare del bene sempre, anche a persone che prima hanno fatto del male a me. Sono due pensieri che prendono le mosse da me, da ciò che mi riguarda, dicendo che devo togliere lo sguardo da me stesso. Devo smettere di pensare a ciò di cui io potrei avere bisogno ed essere in questo modo libera di vedere nuovamente le persone attorno a me. Devo prima staccare lo sguardo da me stessa per essere in grado di alzare nuovamente la testa e poter vedere Dio. Ma perché dovrei fare così? Chi pensa a me se non lo faccio io? Questa vita è mica semplice e se non ci penso io al mio bene, potrebbe finir male per me. Conoscete questi pensieri? Io li conosco e so che non fanno bene, anzi, ti tirano in una spirale di ansia da cui è difficile emergere nuovamente. Amos scrive affinché viviate. Questa è la meta. Una vita buona come Dio se la immagina. Non la vita piena del timore che tutto potrebbe non bastare per me, ma una vita vera, serena e portata da Dio. Amos pensa ad una vita del genere e ci sta dicendo che la vita buona si può sperimentare seguendo proprio queste semplici indicazioni che aiutano a staccare lo sguardo da se stessi e vedere altre persone, vedere Dio. Solo così, nella relazione, la vita può diventare vera, buona. E io aggiungerei ancora eterna. Amen.

0: Popolare Network.
1: Studenti francesi non arretrano, 450.000 persone in piazza in tutto il paese per una scuola più dignitosa, quasi 500 gli arresti, i liceali protestano anche contro la violenza della polizia, mentre il primo ministro Le Cornu parla per la prima volta dall'inizio del movimento e attacca la sinistra. 3 anni fa in Israele la strage del 7 ottobre, oggi le commemorazioni delle 1200 vittime, il governo non ci sarà e in piena campagna elettorale lancia nuovi allarmi di sicurezza. A Gaza questa notte un raid israeliano ha ucciso 2 persone. E a Kiev nella notte almeno 2 morti in un attacco russo. Ieri colpite 2 navi commerciali nel Mar Nero in una zona di competenza della Bulgaria, paese membro della NATO. La legge elettorale, oggi alla Camera la 3ª fiducia chiesta dal governo, l'attesa però è per domani quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata le opposizioni cercheranno di farla arrivare alla Corte Costituzionale in tempo per le prossime elezioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Studenti, insegnanti, genitori e sindacati sono scesi in piazza in tutta la Francia per il 3º atto della mobilitazione del movimento studentesco. Solo a Parigi c'erano 100.000 persone, 450.000 in tutto il paese, in circa 30 città, per chiedere più insegnanti, scuole più dignitose e la fine della repressione della polizia. Il primo ministro Le Cornu, parlando davanti all'Assemblea nazionale, per la prima volta dall'inizio della crisi, ha condannato le violenze, garantendo che quelle commesse dai poliziotti verranno perseguite, ma ha accusato Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra, di voler creare il caos fomentando le manifestazioni. In serata il presidente Macron ha convocato i ministri all'Eliseo per fare il punto della situazione. Il servizio da Parigi.
2: La protesta dei liceali francesi non si placa, anzi si allarga. 270.000 manifestanti ieri in tutta la Francia, secondo il Ministero dell'Interno, di cui 50.000 a Parigi, quasi il doppio, secondo i sindacati studenteschi, che hanno contato 450.000 partecipanti in tutto il paese e quasi 100.000 nella capitale. Comunque sia un successo incontestabile, oltre alle previsioni che per esempio davano tra 20 e 40.000 manifestanti probabili per il corteo parigino, finito a più del doppio. 1.800 licei bloccati, più di uno su 2 e una 50, quasi tutte le università che si sono accodate al movimento. E malgrado una giornata di cortei ieri in tutte le grandi città, per la maggior parte pacifici, grazie anche alla presenza e alla solidarietà nelle manifestazioni di sindacati, associazioni e partiti di sinistra, si contano comunque quasi 500 fermati, segno di una repressione poliziesca che resta la prima risposta del governo, che invece rimane avaro, quando non contraddittorio, nelle concessioni per trovare un compromesso. La promessa di intervenire d'urgenza sulle supplenze, per esempio, suona vana, sapendo che nella finanziaria lo stesso governo aveva ridotto dei 2/3 il fondo speciale del Ministero dell'Istruzione per il rimpiazzo degli insegnanti assenti. E alla proposta, quasi ingenua se non proprio irrisoria, avanzata dal primo ministro, di una mezza giornata di democrazia liceale in tutti i licei da qui a venerdì, la coordinazione dei sindacati liceali risponde con una nuova giornata di protesta domani e la richiesta ben più concreta di 10 miliardi d'urgenza per i licei. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: 3 anni fa in Israele la strage del 7 ottobre, l'attacco di Hamas alla zona sud del paese causò la morte di 1200 persone e il rapimento di altre 251. Stamattina all'alba sono iniziate le celebrazioni dei familiari delle vittime, a partire da un minuto di silenzio al Kibbutz Reim, sede del festival musicale Nova, dove 378 persone vennero uccise e 44 furono portate in ostaggio a Gaza. Cerimonie, eventi commemorativi ci saranno durante tutta la giornata in tutto il paese. Non ci sarà il primo ministro Netanyahu né gli altri membri del governo, che hanno scelto di commemorare l'anniversario lunedì seguendo il calendario religioso e non quello civile. Sia Netanyahu sia il Ministero della Difesa, in piena campagna elettorale, hanno lanciato per tutta la giornata di ieri nuovi allarmi sulla sicurezza. Come vive il paese questo anniversario? Sentiamo Manuela Dviri, scrittrice e giornalista, al microfono di Luigi Ambrosio.
3: Si prepara praticamente con 2 eventi, uno pubblico organizzato dal governo e un altro organizzato dai parenti

0: territorio ed aiutare i palestinesi quando vengono attaccati anche loro del resto, gli stessi israeliani che vanno a proteggere. Quindi è una situazione veramente di terribile, lo capiremo quante persone sono contro quando alle elezioni.
1: E all'alba di questa mattina almeno due persone sono state uccise a Gaza da un raid israeliano. Tra le vittime anche un volontario della protezione civile che, secondo quanto riportato dai media locali, stava assistendo nell'evacuazione. Altre persone ferite. In Italia oggi alla Camera dei Deputati ci sarà il terzo voto di fiducia sulla legge elettorale. Come nei primi due non ci saranno problemi per la maggioranza, mentre è meno scontato quello che succederà domani quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Da Roma, Anna Bredice.
2: Voto di fiducia e sistema palese di votazione non consentono situazioni di pericolo o di rischio di bocciatura. Se ci sarà qualcosa di questo genere avverrà con il voto segreto sull'intero provvedimento. Ma in transatlantico tutti rassicurano che la legge sarà votata. Che poi però sia esattamente questa quella con cui andare al voto dipenderà dalla vicinanza delle elezioni e dalla velocità con la quale la Consulta si dovrà pronunciare su tutti i ricorsi che sono già pronti nelle mani dei comitati. Sia Forza Italia che la Lega hanno tentato di smontare l'operazione minaccia di dimissioni di Giorgia Meloni. Entrambi i partiti hanno ribadito che per loro il voto deve avvenire alla scadenza naturale, settembre o ottobre. Lo ha detto Tajani, lo ha ripetuto Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il quale ha indicato che le elezioni si terranno solo dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Che in pochi mesi si possa approvare ciò che non si è riusciti a fare in 4 anni è molto complicato a proposito dell'autonomia, ma il messaggio serve a stabilire anche le condizioni della Lega per rimanere nella coalizione di destra. Linea allo studio.
1: Da Roberto Vannacci, dichiarazioni omofobe contro il direttore del quotidiano Il Giornale, Tommaso Cerno. L'ex generale lo ha accusato di essersi inventato che Futuro Nazionale voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali. Così ha detto Vannacci, che poi ha aggiunto: non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Parole contestate dai partiti che sostengono il governo e dal consiglio d'amministrazione della RAI, dove Cerno conduce una trasmissione. Nella notte c'è stato un attacco massiccio su Kiev, sono morte almeno due persone. L'esercito russo aveva bombardato la capitale ucraina anche ieri e nei giorni scorsi aveva preso di mira i punti principali della città. Mentre nel Mar Nero, da inizio settimana, sono state colpite delle navi commerciali a largo di due paesi membri della NATO, prima la Romania, poi la Bulgaria. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Il Mar Nero è tornato al centro della guerra in Ucraina e se gli attacchi continuano con questa intensità, ben presto potrebbe trasformarsi in un bacino senza navi commerciali. Lunedì dei droni hanno colpito due navi a largo delle coste romene. Una delle due è affondata in seguito all'incendio scoppiato dopo l'impatto. Il capitano e il secondo, di nazionalità azera, sono morti e altri 11 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo. Ieri, a largo della Bulgaria, si è verificata una scena molto simile. Due navi colpite, una affondata, solo che stavolta tutto l'equipaggio risulta disperso. Una gravissima violazione del diritto internazionale e delle norme marittime, l'ha definita il premier bulgaro Rumen Radev. Volodymyr Zelensky ha incolpato la parte russa dichiarando che si è trattato di un'operazione combinata tra droni navali e aerei e che al momento del raid le forze ucraine non stavano conducendo operazioni in quel tratto di mare. In attesa della versione russa possiamo già delineare un quadro chiaro. Mosca ha tutto l'interesse a bloccare l'export ucraino attraverso il Mar Nero, privare l'economia ucraina degli introiti provenienti dalla vendita di cereali e di altri beni è un altro duro colpo alle finanze di uno Stato che dipende in tutto e per tutto dagli aiuti stranieri. Inoltre, sostengono dal Cremlino, il Mar Nero è utilizzato anche per far arrivare rifornimenti e armi a Kiev. Bloccare il traffico marittimo vuol dire interrompere l'afflusso di queste merci. Il blocco della navigazione, resa troppo onerosa dai premi assicurativi alle stelle, danneggia anche la Turchia, un concorrente della Russia in quell'area e un membro della NATO dalla politica estera ambigua tra Mosca e Kiev.
1: 20 anni fa a Mosca veniva uccisa Anna Politkovskaya, la giornalista della Novaya Gazeta, aveva 48 anni e stava lavorando in particolare sui crimini commessi dall'esercito russo in Cecenia. Per la sua morte sono stati condannati solo degli esecutori del delitto, ma di fatto il suo assassinio è stato l'inizio della repressione più violenta del dissenso nella Russia di Vladimir Putin. Sentiamo lo storico Giampiero Piretto.
4: L'assassinio di Anna Politkovskaja è rimasto emblematico, se ne sono aggiunti altri e si sono aggiunti soprattutto una serie di repressioni non

0: così estreme, non tutte confluite in una condanna a morte, ma sono state anche inventate, sono state escogitate delle nuove colpe, delle nuove accuse da attribuire a chiunque alzi la voce, a chiunque muova una critica al discorso governativo. Quindi Anna Politkovskaja era stata sentenziata, era stata giustiziata perché aveva portato allo scoperto fatti, torture, violenze di cui non si doveva parlare, aveva reso pubbliche situazioni scomode, e chiunque in questi 20 anni si sia mosso come aveva fatto lei è caduto nel mirino delle repressioni.
1: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha sottolineato la necessità di informazioni complete e trasparenti dopo che nei giorni scorsi in Russia è morta una ricercatrice che lavorava in un istituto che studia la peste polmonare nella città siberiana di Irkutsk. Decine di persone sono state messe in quarantena e ieri anche il ministro degli esteri degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha chiesto pubblicamente alla Russia di dare più informazioni sulla situazione. Sentiamo Giovanni Savino, ricercatore di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, esperto di Russia.
2: Vediamo un problema di comunicazione dovuto a tante cose, che è l'autoritarismo dall'alto che impedisce di dare delle informazioni che siano effettivamente libere, una incapacità nel capire come gestire l'emergenza e in più le voci dal basso che ovviamente aumentano e che si accompagnano sia a commenti cinici che a meme che ad altre cose. Quindi in realtà quello che sta succedendo noi non lo sappiamo con certezza, sappiamo che però questa cittadina si è trovata a dover affrontare questo caso epidemiologico. Non fa sicuramente piacere leggere quelle che sono le fonti ufficiali, tipo la TASS, che parla di situazione epidemiologica o di polmonite la cui eziologia è peculiare. Come dire, queste sono spiegazioni che non spiegano niente ma allarmano ancora di più.
1: Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno fatto sapere i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. La donna, che ha 50 anni, era stata condannata a morte per l'assassinio di una ragazza commesso quando aveva 18 anni. Per la prima volta la Germania ha un parlamento locale presieduto da un esponente di AfD. A un mese esatto dalle elezioni in Sassonia-Anhalt, Tobias Rausch, del partito neonazista tedesco, è stato eletto come presidente dell'aula regionale. Il servizio da Berlino.
3: Ad un mese dalle elezioni amministrative nella regione tedesco orientale della Sassonia-Anhalt, della clamorosa vittoria del partito dell'estrema destra dell'AfD, ieri a Magdeburgo si è svolta la prima seduta del nuovo Parlamento regionale e a larga maggioranza i deputati hanno eletto l'esponente dell'ultradestra Tobias Rausch a nuovo presidente del Parlamento, il primo nella storia della Repubblica Federale Tedesca ad appartenere di nuovo ad un partito dell'ultradestra estremista e di ispirazione neonazista. Prima dell'inizio della seduta parlamentare, 500 manifestanti si sono raccolti sul piazzale di fronte al Duomo di Magdeburgo e hanno letto insieme e a voce alta i primi 20 articoli della Costituzione tedesca, quelli sulla difesa della dignità umana di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza, religione e dal loro sesso, della libertà di stampa e di opinione, dello Stato di diritto e della divisione dei poteri. È stato un momento di grande commozione e di raccoglimento, accompagnato dai timori nei confronti di una possibile deriva autoritaria e antidemocratica da parte dell'estrema destra dell'AfD. All'interno del Parlamento è poi andato tutto molto alla svelta. Il deputato dell'Alternative für Deutschland, Tobias Rausch, di 35 anni, è stato eletto nuovo presidente del Parlamento con 48 voti, 4 in più rispetto ai seggi a disposizione dell'AfD e del partito populista di sinistra BSW, che aveva già segnalato il suo voto favorevole per il candidato dell'ultradestra. Almeno 4 deputati dell'opposizione, probabilmente attualmente appartenenti alla CDU, l'Unione Cristiano Democratica del cancelliere Friedrich Merz, hanno votato a favore di Tobias Rausch, coinvolto in passato in uno scandalo per aver impiegato nel suo ufficio parlamentare 4 parenti stretti e anche la moglie. La Germania dunque volta pagina, ed è una pagina piena di interrogativi e anche di inquietudini. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina di fronte a 85.000 persone arrivate allo stadio Monumental di Buenos Aires per la gara d'addio di uno dei calciatori più forti di sempre, un amichevole contro il Benin. 3-0 il risultato finale, con 2 assist e un gol sul rigore del 39enne Messi, autore in tutto di 126 reti in 208 gare giocate con la squadra del suo paese, con cui ha conquistato il mondiale nel 2022. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Martina Stefanoni. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al traffico al momento scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 37 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Villanova Mondovì. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No!
12: Amori e incantesimi 2, al cinema.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительности.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
7: Ciao, benvenute e benvenuti su È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è mercoledì 7 ottobre 2026 e appunto questa data dovrebbe dirvi qualcosa perché sono passati 3 anni. Dal terribile attacco di Hamas che diede inizio a questi ultimi 3 anni di guerra e sterminio e... però per quanto riguarda invece il fronte nazionale, torniamo ancora a parlare di legge elettorale. Domani si decideranno le sorti di questa riforma, del modo in cui si vota, del modo in cui eleggiamo i nostri rappresentanti. E poi invece, sempre riguardo l'Italia, si alza di nuovo il gasolio nonostante il tetto dei prezzi e vedremo il perché. Infine, nella parte internazionale parleremo, tra le altre cose, anche dell'ex capo dei servizi di intelligence tedeschi che è stato arrestato ieri ed è accusato di spionaggio e tradimento. Quindi iniziamo con la nostra parte nazionale, con la rassegna stampa di RBE È già notizia di questo mercoledì 7 ottobre 2026. Io vi ricordo che È già notizia va in onda sì su Radio TV ma anche su YouTube, dove volendo potete recuperarvi gli estratti delle dirette che facciamo e anche della parte internazionale e nazionale se non doveste riuscire a seguire una delle due. E quindi, legge elettorale: ieri è stata approvata la fiducia sui primi 2 articoli di questa legge, 247 i sì, 149 no, 3 astenuti per il primo e numeri poi sostanzialmente uguali per il secondo articolo. Oggi si voterà sull'articolo 3 sempre con fiducia e poi sull'articolo 8 invece senza la fiducia. Giovedì sarà il giorno del giudizio invece per quanto riguarda il percorso di approvazione di questa legge. Alle 12.30 ci sarà, di giovedì sempre, ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. E vediamo cosa dicono i quotidiani nazionali in merito a questa vicenda. Vediamo, partiamo col Corriere della Sera che in apertura della sua prima pagina scrive: legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo voto anticipato. La legge elettorale supera altri esami, dalla Camera arriva il via libera alla fiducia sui primi 2 articoli, scoppia la bagarre in aula, ovviamente con l'esultanza della maggioranza e l'opposizione che si lancia all'attacco accusando la riforma di essere incostituzionale. Effettivamente dei timori in questo senso, aggiungo io, ci sono principalmente 3 punti sul perché questa riforma potrebbe essere considerata incostituzionale. Uno, sono le firme dei partiti più piccoli che richiedono adesso, con questa legge si richiederebbero almeno 6.000 firme per poter partecipare alle elezioni, e questo potrebbe essere considerata come una soglia di sbarramento occulta. Anche il premio di maggioranza potrebbe essere un problema, così come potrebbero esserli i capilista bloccati. Il Corriere della Sera nelle sue pagine interne fa un'analisi più approfondita di quello che è successo ieri, innanzitutto con l'articolo a firma di Adriana Logroschino che scrive: il governo incassa i primi 2 voti di fiducia sulla legge elettorale con largo vantaggio. Si riportano poi i voti come abbiamo già fatto noi, quindi 227 sì, 149 no e 3 astenuti. Domani il voto finale è segreto, rassegnate a un via libera anche le stesse opposizioni. Questa legge la spazzerà via la Consulta, dice Benedetto Della Vedova. Di più, Europa. E sempre il Corriere riporta una retroscena che scrive Simone Cannettieri: il timore c'è, lo dicono sottovoce un po' tutti dentro Fratelli d'Italia, dal capogruppo Galeazzo Bignami al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, passando per Francesco Filini, responsabile del programma di Via della Scrofa. L'idea che la Corte Costituzionale possa smontare alcuni pezzi della nuova legge elettorale attraverso i partiti della maggioranza e il governo. Difesa preventiva, fatalismo, oppure un modo per esorcizzare l'ultimo scoglio del futuro stabilicum, ribattezzato, come abbiamo visto dall'opposizione, dai giornali, Melonellum, che finora sembra veleggiare senza intoppi La chiacchiera è diffusa in transatlantico e forse è anche qualcosina di più di un semplice si dice alla buvette, tanto che il possibile scenario è finito perfino nei radar del Ministero della Giustizia. Da via Renula non escludono che possano spuntare rilievi di incostituzionalità, quindi sembrerebbe che la stessa maggioranza sia pronta all'eventualità della Corte Costituzionale che appunto dichiari incostituzionali alcuni pezzi della riforma elettorale. Effettivamente ci sono dei dubbi, bisognerà vedere poi come evolverà la vicenda. Ci spostiamo su Avvenire, che titola anche lui sulla legge elettorale: prime fiducie contestate sulla riforma elettorale. Il primo round sulla legge si chiude come da previsioni. Alla Camera il governo incassa due sì alla fiducia sugli articoli 1 e 2 del testo, stavolta senza l'appoggio dei vannacciani. Oggi tocca all'articolo 3 e domani al voto finale con scrutinio segreto, ma le speranze delle opposizioni di un passo falso per il governo sembrano ridotte. Il fermo invito della premier Meloni a serrare i ranghi è stato accolto, ma il dibattito in aula è stato animato. Per la capogruppo del PD Chiara Braga, questa riforma tradisce le donne non prevedendo l'equilibrio di genere per i capiliste. C'è anche questa questione: non si prevedono quote rosa sostanzialmente. E questo è un altro dei problemi di questa legge elettorale che sta venendo, insomma, che è stato portato alla luce nell'ultimo periodo e probabilmente si dice anche fosse la causa principale del perché al voto sulle preferenze era la legge elettorale aveva subito, insomma, quella battuta d'arresto che aveva tanto spaventato il governo. Infine ci spostiamo su Repubblica, dove leggiamo ancora: la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche. E questo introduce, insomma, il prossimo argomento, che è il nuovo rialzo per il gasolio. Infatti dicevamo prima, dopo il tetto imposto da Eni a 2,19 euro al litro, il prezzo è arrivato a 2,25. Insomma, il price cap non è servito a molto, ma questo non per volontà di Eni, ma perché il governo fino ad adesso, almeno fino ad ora, non ha applicato il meccanismo sulle accise mobili. Cosa sono le accise mobili? Sono un meccanismo in base al quale lo Stato decide di utilizzare l'aumento del gettito IVA che incassa dall'aumento del prezzo dei carburanti, derivante dall'aumento delle quotazioni internazionali del petrolio, per mettere uno sconto sulle accise, cioè un altro tipo di imposte che gravano sui carburanti. Da ieri 6 ottobre, l'accisa sul gasolio è tornata a livello normale, in vigore dal 1 gennaio scorso, con un aumento di 50 euro per 1000 litri. Il meccanismo avrebbe portato uno sconto che avrebbe in tutto o in parte sostituito lo sconto di 6,1 centesimi terminato invece l'altro giorno, il 5 di ottobre. E su questo anche titolano i quotidiani nazionali, ad esempio primo tra tutti il Corriere: accise mobili, lo sconto non c'è più, il diesel a 2,25 euro, Meloni pressing sull'UE. Anche La Stampa, in apertura della sua prima pagina, scrive invece: diesel senza freni, governo pronto a tagliare le accise. Quindi sembrerebbe La Stampa dire che appunto il governo è pronto a rimettere il taglio delle accise. Anche il Sole 24 Ore, quotidiano più economico, che scrive: carburanti, il governo lavora a un altro taglio delle accise verso un decreto. Questa la fotonotizia del Sole 24 Ore oggi. E infine leggiamo anche cosa dice questa mattina il quotidiano Il Domani: il gasolio, già sfondato il tetto dell'Eni, centrosinistra inizia la lotta per le primarie. Nonostante la gran cassa del governo, alle stazioni di servizio il diesel è aumentato di 6 centesimi. La legge elettorale procede senza intoppi, domani previsto il voto finale. Unico scoglio, la Consulta. Un pasticcio tipico del governo Meloni, scrive Il Domani, che fa scattare un nuovo aumento del costo del gasolio. La situazione è esplosa in mano, come si raccontava negli ambienti della maggioranza, ma solo perché nessuno a Palazzo Chigi e al Ministero dell'Economia ha pensato alla scadenza dello sconto sulle accise sul gasolio. Così delle due l'una: o si tratta di una disattenzione o di una scelta voluta che si puntava a far passare sotto traccia. Missione impossibile, la strategia dello struzzo non poteva funzionare, la data del 5 ottobre era cerchiata in rosso, fatto sta che è arrivato il giorno della beffa alla pompa di benzina. E con queste parole chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa nazionale. È già notizia, la rassegna stampa di RBE torna tra 2-3 minuti e finiamo di raccontare quello che si dice oggi sui giornali italiani. A tra poco.

0: E torniamo alle 8:13 con la nostra rassegna stampa nazionale. Abbiamo visto alcune delle prime pagine di questa mattina sulle testate cartacee, anche se le guardiamo online. Vediamo adesso però un paio di testate prettamente online e vediamo di che cosa parlano questa mattina. Iniziamo con Pagella Politica, che riflette su quello che sarà lo spazio di manovra del governo nel 2027. Lo fa con un articolo molto economico e molto tecnico dal titolo: nel 2027 il governo potrà spendere poco, lo stato dei conti pubblici non richiederà maggiori tasse o tagli alla spesa, ma non ci saranno risorse per politiche espansive. Insomma, il catenaccio dice già molto, riassume tutto quello che c'è da sapere, però vediamo di dire qualcosa in più. Infatti il 5 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica per il 2026, che è uno dei rapporti più importanti sullo stato della finanza e sulle prospettive di spesa del governo nei prossimi anni. Questo documento viene pubblicato poco prima dell'inizio dei lavori sulla legge di bilancio e al suo interno l'esecutivo indica i dati e le previsioni sulla crescita del PIL, debito, deficit, spesa pubblica, illustrando le azioni che intende intraprendere per aumentare la crescita economica. Ecco, durante la presentazione del documento il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti è stato chiaro sul quadro attuale, ha detto che questo documento arriva in un contesto particolarmente complesso in cui fare previsioni diventa sempre più complicato. I pochi elementi che emergono però, dice Pagella Politica, non trasmettono un messaggio rassicurante. In sostanza, per il 2027 ci saranno risorse davvero limitate per qualsiasi politica espansiva. Giorgetti ha rivendicato il fatto che il governo non dovrà deviare dalla spesa programmata negli scorsi anni, ma questo significa anche che non potrà aggiungere nessun intervento di spesa pubblica o quasi per l'anno prossimo. La situazione attuale, ovviamente causata soprattutto da fattori esterni come ad esempio il conflitto in Ucraina e in Medio Oriente, la guerra commerciale intrapresa dagli Stati Uniti, ma è anche, scrive Pagella Politica, il risultato delle scelte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo lungo mandato di governo. Per ricostruire tutta la storia, Pagella Politica parte dallo stato attuale dei conti pubblici e fa un lungo viaggio attorno allo spazio fiscale dell'Italia e però a noi quello che interessa è l'ultima parte, gli ultimi tre paragrafi dell'articolo. Negli scorsi anni, si scrive su Pagella Politica, l'esecutivo non ha mai fatto uno sforzo per ridurre l'indebitamento più del limite minimo richiesto dall'Unione Europea. Nel 2022, anno di insediamento di Meloni, il deficit era pari all'8,1%, il dato era gonfiato dagli strascici economici della pandemia, ma comunque il governo ha cercato di prolungare di più lo stato di emergenza e la flessibilità dei conti, a differenza di altri paesi. Tra il 22 e il 23 il deficit spagnolo, ad esempio, è passato dal 4,6% al 3,3% fino a calare al 2,4% nel 2025. In Italia l'indebitamento era all'8,1% al 2022, al 7,1% nel 2023 e al 3,1% nel 2025, costantemente al di sopra della soglia del 3% presa come riferimento dai contabili di Bruxelles. Il confronto con economie come Grecia e Spagna mostra che, nonostante le avversità, fosse possibile rinunciare ad alcuni interventi in legge di bilancio per contenere la crescita dell'indebitamento. Non è un comportamento che riguarda solo l'esecutivo guidato da Meloni, ma è particolarmente evidente guardando al governo più longevo della storia repubblicana. La spesa in debito non è una scelta sbagliata in sé, ma deve essere giustificata da un aumento del potenziale di crescita del paese, cosa che in Italia non è avvenuta. Allo stesso tempo, la mancanza di oculatezza nella gestione dei conti non ha permesso all'indebitamento di scendere e questo potrebbe avere delle conseguenze politiche, e questo si riflette ovviamente sulla campagna elettorale, perché il governo Meloni quindi molto probabilmente non potrà presentarsi alle elezioni dopo aver fatto una grande legge di bilancio piena di misure per attirarsi il favore dell'elettorato. Questo non potrà farlo proprio per il poco spazio di manovra che gli rimane. 8:18, ci spostiamo invece su Il Post, quotidiano anch'esso online, che scriveva ieri in serata: in Italia lavorano migliaia di medici stranieri di cui però si sa poco o nulla. Le regioni dovrebbero controllare la validità delle loro lauree e quali competenze hanno, ma quasi nessuno lo fa. Questo è un problema che in realtà è originato dal 2020, perché dal marzo 2020, scrive Il Post, in Italia medici e infermieri che hanno hanno studiato al di fuori dell'Unione Europea possono lavorare senza farsi riconoscere la laurea dal Ministero della Salute, come invece imporrebbe la legge. Queste deroghe erano state pensate per far fronte all'emergenza coronavirus, in cui il sistema sanitario era particolarmente sotto stress, serviva personale, ma sono state prorogate più volte e resteranno in vigore fino al 2029, quindi questo vuol dire quasi 7 anni dopo la fine della pandemia. Grazie a queste misure sono arrivati in Italia medici, migliaia di medici e sanitari, di cui però si sa poco, e i controlli sulle lauree e sui loro studi sono affidati alle regioni, molte delle quali non controllano nulla. Scrive il Post infatti che negli ultimi anni nemmeno la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici è riuscita a ricostruire quanti medici stranieri siano iscritti negli elenchi delle deroghe gestite dalle regioni. Prima, nel marzo 2020, chi aveva studiato medicina fuori dall'UE doveva chiedere il riconoscimento del titolo di studio al Ministero della Salute, che poteva così valutarlo, confrontarlo con il percorso di studio italiano. Era una procedura molto lunga, anche perché spesso il Ministero chiedeva di sostenere esami aggiuntivi. In tutto poteva servire fino a 1 anno e mezzo. Una volta ottenuto il riconoscimento, medici e infermieri dovevano superare un esame di lingua italiana davanti a una commissione. Le regole poi sono cambiate nel 2020, come dicevamo prima, a causa dello stress l'emergenza da coronavirus aveva causato. Però poi questa deroga si è ripetuta e leggiamo giusto la chiusura ancora dell'articolo: alcuni ordini hanno provato a chiedere più controlli alle regioni, l'ordine di Milano ha fatto un ricorso al tribunale amministrativo, gli ha dato ragione. Secondo i giudici la regione non può limitarsi a controllare che i documenti siano formalmente in regola, ma deve verificare che le lauree siano autentiche, che medici e infermieri abbiano competenze, che conoscano l'italiano. E nel frattempo 10 medici sudamericani hanno risposto al bando della regione alle prese con una carenza di medici di pronto soccorso e anestetisti. Tra l'altro si cita un caso, quello di uno studio dentistico a Torino, dove nel marzo 2025 è stato trovato un uomo italiano che aveva ottenuto l'iscrizione all'elenco regionale presentando una laurea ottenuta nel Regno Unito da un istituto non autorizzato. L'uomo è stato quindi condannato per aver presentato attestazioni false e per aver esercitato abusivamente la professione sanitaria. Dopodiché, ci fosse stato un controllo accurato prima, non ci sarebbe stato bisogno della condanna. 8:21, adesso facciamo ancora 2-3 minuti di pausa, torniamo con l'ultimo chilometro della nostra rassegna stampa sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Buttercup.
1: 8:25, 13 secondi, l'ultimo chilometro della rassegna stampa nazionale di questa mattina. E lo facciamo in compagnia delle proteste dei licei francesi che sono entrate nel loro terzo atto. Così l'hanno chiamato gli organizzatori. Ieri, giornata infatti di grandi mobilitazioni con centinaia di migliaia di persone nelle piazze di tutta la Francia. Leggiamo quello che dicono i giornali italiani di queste proteste e dopo vedremo ovviamente cosa si dice nei quotidiani internazionali e nazionali francesi, perché queste proteste sono entrate nelle prime pagine di tutti i grandi media internazionali. In ogni caso, Corriere della Sera, ripartiamo da qui: Francia, scontri e proteste, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron convoca i ministri. Proteste in Francia, in piazza centinaia di migliaia di studenti, scontri a Parigi, barricate a Strasburgo, le elezioni saranno sospese fino al weekend. È intervenuto anche il presidente Donald Trump. Ciò che sta accadendo in Francia è niente meno che un'immigrazione di massa fuori controllo, chiaramente non cogliendo l'entità e soprattutto la ragione di queste proteste. In ogni caso ci spostiamo, andiamo su Avvenire. Avvenire che questa mattina con una fotonotizia scrive: l'escalation delle piazze francesi, proseguono le rivolte degli studenti tra arresti e feriti, e Trump accusa colpa dell'Islam. Si ripete insomma la citazione del presidente americano. Vediamo cosa scrive Avvenire. Non si placano le rivolte degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. È stata una giornata costellata dalla repressione della polizia, che è stata molto dura, e queste sono anche molte delle lamentele, delle accuse che la società civile francese sta facendo al governo in queste ore. Parigi in fiamme, chiude i licei, invece La Stampa: scontri e arresti anche a Lione e Strasburgo, Macron convoca vertice urgente dal governo all'Eliseo, studenti in piazza in Francia, la rivolta non si ferma, esplode granata, 15enne perde una mano. Questo è un fatto che vedremo assolutamente meglio dopo nella nostra rassegna stampa internazionale. Vediamo è ancora il Fatto Quotidiano, che scrive: non si arrendono, Francia giovane, 250.000 nelle piazze, 500 nuovi arresti. Come potete notare, rispetto al 500.000 che raccontava Avvenire, c'è una grande disparità. 250.000 è il numero che il governo francese racconta di gente scesa nelle piazze a protestare, mentre il numero dato dagli organizzatori è di 450.000. insomma, la forbice è molto ampia. Non si arrendono, altri 250 feriti, mentre Macron rimira i suoi missili, si allarga la protesta studentesca. Leggiamo ancora il titolo de Il Manifesto: Allons Enfants, scontro i tagli e le selezioni di classe, si fermano le scuole, le università. Questo è il manifesto monografico, come sempre, citando la Marsigliese. E scrive: 500.000 di ragazze e ragazzi, il manifesto sceglie di credere agli organizzatori, non arretrano davanti alla polizia violenta, record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500, interviene anche Trump, colpa di Islam e migranti. Due minuti giusto che ci separano prima del GR di Popolare Network e li dedichiamo alla giornata di oggi. Oggi infatti è il 7 ottobre 2026, 3 anni fa esatti, in Israele Hamas scagliava un attacco terribile che avrebbe lasciato il segno nella società israeliana. Andiamo su Rai News, che mette in fila gli avvenimenti e utilizza molti dati, molti numeri, come è giusto che sia. Ricorda che il 7 ottobre 2023 era giorno di festa ebraica nel deserto del Negev, vicino al kibbutz di Rehim. Migliaia di giovani ballavano al Supernova Sukkot Gathering, un festival di musica iniziato a mezzanotte. Le stime parlano di 3.500-4.000 presenze. Poi un comando di Hamas sfondano armati la barriera con Gaza, è una strage. Al festival muoiono 378 persone, 44 vengono rapite. I miliziani di Hamas assaltano 21 comunità nei kibbutz, villaggi agricoli collettivi a pochi chilometri dal confine. La furia entra nelle case. A Beheri muoiono 101 civili, 31 uomini delle forze di sicurezza e 32 vengono rapite. Si conteranno in tutto, dopo quella giornata, 1200 morti, in maggioranza civile, e poi 251 ostaggi. Non è però impossibile parlare del 7 ottobre senza parlare di quello che è venuto dopo, perché da quel giorno è cominciata una guerra che ha portato alla distruzione dell'82% degli edifici nel territorio della striscia di Gaza, a 74.237 morti e 175.206 feriti. Però questa è soltanto una cifra che arriva al 5 ottobre di quest'anno, un paio di giorni fa, perché le cifre sono ancora in aumento. E tutto questo accade nel momento in cui c'è una fragile tregua, seppur fragile, però c'è una tregua firmata tra le parti il 10 ottobre dell'anno scorso. I rapporti ONU, UE e Banca Mondiale calcola 35,2 miliardi di dollari di danni fisici, 22,7 di perdite economiche. Per ricostruire Gaza serviranno ad oggi 71,4 miliardi in 10 anni, 26,3 miliardi nei primi 18 mesi. L'economia di Gaza si contrae dell'84%, più della metà degli ospedali è fuori uso e lo sviluppo umano arretra di 77 anni. Questo alle 8:31 e 15 secondi. Torniamo sul 7 ottobre, lo spazio che dedichiamo all'internazionale. Adesso però 10 minuti di pausa col GR di Popolare Network. A tra poco, ciao a tutti.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 8:30. Due persone sono morte a Gaza questa mattina dopo un raid israeliano sulla striscia. Una delle vittime era un volontario della protezione civile impegnato nell'evacuazione di feriti. Diverse esplosioni sono state segnalate nella striscia, mentre a pochi chilometri dal confine le famiglie delle vittime del 7 ottobre commemoravano la strage di esattamente 3 anni fa. Per tutta la giornata oggi ci saranno momenti di commemorazione, raccoglimento per ricordare le 1200 vittime di quel giorno. Alla cerimonia delle famiglie degli ostaggi non ci sarà il premier Netanyahu né gli altri esponenti del governo, che hanno scelto di commemorare l'anniversario lunedì seguendo il calendario religioso e non quello civile.
4: Un gruppo di coloni israeliani ha aggredito un fotoreporter palestinese dell'agenzia France Press mentre documentava l'escalation di violenza dei coloni contro i contadini in Cisgiordania nei pressi di Nablus. Jafar Azitieh, 58 anni, è stato picchiato con i calci dei fucili nonostante fosse contrassegnato chiaramente come giornalista ed è stato costretto ad un ricovero in ospedale. L'aggressione è avvenuta davanti a una dozzina di soldati israeliani che non hanno fatto niente per fermarla.
3: La coalizione a guida saudita ha dichiarato oggi di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi contro l'Arabia Saudita, mentre le forze governative sostenute dal regno combattono per riconquistare territori sottratti dal gruppo yemenita durante un'offensiva lampo. Gli Houthi affermano di aver colpito diversi aeroporti, tra cui quello di Riyadh, mentre l'agenzia di stampa governativa yemenita riferisce di missili e droni diretti contro l'aeroporto di Aden.
4: Nella notte c'è stato un attacco massiccio su Kiev, sono morte almeno 2 persone, l'esercito russo aveva bombardato la capitale ucraina anche ieri e nei giorni scorsi aveva preso di mira i ponti principali della città, mentre nel Mar Nero da inizio settimana sono state colpite diverse navi commerciali al largo di 2 paesi membri della NATO, la Romania e la Bulgaria.
3: 20 anni fa a Mosca veniva uccisa Anna Politkovskaya, la giornalista della Novaya Gazeta aveva 48 anni e stava lavorando in particolare sui crimini commessi dall'esercito russo in Cecenia. Per la sua morte sono stati condannati solo degli esecutori, ma di fatto il delitto è stato l'inizio della repressione più violenta del dissenso nella Russia di Putin.
4: Oggi alla Camera dei Deputati ci sarà il terzo voto di fiducia sulla legge elettorale. Come nei primi due non ci saranno problemi per la maggioranza, mentre è meno scontato quello che succederà domani, quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata, le opposizioni cercheranno di farla arrivare il prima possibile alla Corte Costituzionale perché la valuti prima delle elezioni. In generale, tra i punti contestati ci sono il premio di maggioranza, i capilista bloccati e il forte aumento del numero di firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento e vogliono presentarsi alle elezioni.
3: Da Roberto Vannacci è arrivato un attacco omofobo al direttore del quotidiano Il Giornale, Tommaso Cerno. L'ex generale lo ha accusato di essersi inventato che Futuro Nazionale voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali, così ha detto Vannacci, che poi ha aggiunto: non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Parole contestate dai partiti che sostengono il governo e dal consiglio d'amministrazione della RAI, dove Cerno conduce una trasmissione. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Vianezza in direzione Aosta e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncaglieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione di Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori si rallenta fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
8: E ora pubblicità.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

8:40, 30 secondi, inizia adesso ufficialmente, è già notizia internazionale, la rassegna stampa internazionale di RBE. Ripartiamo di nuovo dalla giornata di oggi, 7 ottobre, e quindi chiaramente andiamo sulle testate israeliane. Iniziamo dal Times of Israel, che ci fa sapere quelli che sono le commemorazioni di oggi in Israele. Israele commemora il terzo anniversario del 7 ottobre. Yarden Bibas alla moglie e figli assassinati, mi spiace che voi siate lassù e io qui. Uno dei sopravvissuti all'attacco di Hamas. Le commemorazioni iniziano alle 6:29, la cerimonia principale si terrà questa sera a Tel Aviv. Attivisti antigovernativi protestano in tutto il paese, i leader dell'opposizione visitano il sud. Questo questo l'aggiornamento live del Times of Israel in merito alle commemorazioni del 7 ottobre. Tra l'altro c'è un aggiornamento di 24 minuti fa: secondo alcune fonti, i coloni incendiano l'auto di un attivista russo-israeliano e imbrattano con graffiti il capo delle forze di difesa israeliane in Cisgiordania e il capo dello Shin Bet. Questo è per sottolineare il fatto che comunque la violenza dei coloni non si ferma anche in questo giorno di commemorazione, forse anzi è più aggressiva proprio per quello. In ogni caso, il governo in Israele ha deciso di non commemorare, di non ricordare le vittime oggi, lo farà lunedì seguendo il calendario religioso, e quindi per adesso il governo non parteciperà a queste commemorazioni. Vediamo il Jerusalem Post, testata decisamente conservatrice israeliana: 3 anni di distanza, il 7 ottobre non è ancora passato per gli israeliani. La guerra iniziata la mattina del 7 ottobre è ancora irrisolta. Hamas non è stato disarmato, scrive il Jerusalem Post. Il suo futuro a Gaza resta incerto e la questione di chi governerà Gaza rimane senza risposta. Questo il Jerusalem Post nel suo editoriale, che apre la sua prima pagina sul suo sito. Vediamo ancora Arez invece, quotidiano progressista israeliano, molto critico, che è stato molto critico con Netanyahu, il governo israeliano, in questi 3 anni. E vediamo l'analisi in apertura di Arez, che scrive: no state, no probe, nessuna indagine statale, nessuna punizione. A 3 anni dal 7 ottobre Israele non ha ancora iniziato a fare i conti con i propri fallimenti. Il crollo dei servizi segreti della sicurezza israeliana rimane irrisolto e i funzionari che hanno ignorato gli avvertimenti sull'attacco di Hamas sono ancora al comando. Mentre il governo di Netanyahu ritarda un'inchiesta indipendente, la guerra continua a infuriare e le ferite non si sono ancora rimarginate. Le proposte del 7 ottobre, in tutto Israele si commemorano 3 anni di colpa, vergogna e rimpianto. Questo sempre su Arez, molto netto anche oggi riguardo al conflitto che è iniziato dopo il 7 di ottobre. Andiamo ancora su una testata, questa volta non israeliana ma internazionale, perché chiaramente il 7 ottobre entra in tutto e per tutto nella storia e anche internazionale del mondo, e leggiamo da Associated Press: gli israeliani sono in lutto nell'anniversario dell'attacco del 7 ottobre, mentre i palestinesi si confrontano con la guerra che questa giornata

0: ha scatenato appunto gli israeliani si riuniranno mercoledì per ricordare l'attacco del 7 ottobre che causò la morte di 1200 persone, però Associated Press pone l'accento sui palestinesi. Per i palestinesi l'anniversario rappresenta un altro giorno di convivenza con le conseguenze della campagna di rappresaglia israeliana a Gaza, che ha causato decine di migliaia di morti. La maggior parte della popolazione, circa 2 milioni di persone, vive in vasti e squallidi campi profughi, mentre ampie zone della città della striscia sono state ridotte in macerie. Più della metà del territorio rimane sotto il controllo dell'esercito israeliano e, nonostante un accordo di cessate il fuoco raggiunto quasi un anno fa, gli attacchi israeliani continuano quasi quotidianamente. Questo leggiamo da Associated Press. Però non è il 7 ottobre non è l'unica cosa che si ricorda oggi, non è appunto l'attacco di Hamas, c'è anche un altro motivo a questa data. Il 7 ottobre, 20 anni fa, è stata uccisa, assassinata Anna Politkovskaya, giornalista che indagava su Putin, e in questo senso c'è un'intervista alla figlia Vera Politkovskaya su Repubblica. Se mia madre fosse viva oggi sarebbe in galera, questo è il virgolettato che dà il nome all'articolo. Quando si chiede a Vera Politkovskaya cos'è che aveva capito in anticipo della Russia di Putin, si fa riferimento chiaramente alla madre di Vera, che il potere illimitato nelle mani di una sola persona può portare a conseguenze terribili come quelle che stiamo vivendo. E poi alla domanda oggi sarebbe in Russia, avrebbe scelto di emigrare all'estero, Vera risponde: se mia madre fosse stata viva quando è iniziata la guerra in Ucraina, avrebbe di sicuro trovato un modo per andare là per raccontarla. Se poi fosse tornata sana e salva a casa, l'avrebbero messa in carcere. Non sono mai riuscita a rispondere con lucidità a questa domanda, ovvero se oggi pensa che ne sia valsa la pena perché sono sua figlia, quanto è responsabile la società russa per ciò che è diventato il sistema di Putin. E Vera Politkovskaya risponde: una quota di responsabilità i russi ce l'hanno, rattrista vedere che le persone per cui lei aveva lavorato una vita intera, a distanza di così tanti anni dalla sua morte, la stiano dimenticando e continuino a vivere secondo lo stesso canovaccio. Due quindi gli anniversari principali che marca la data di oggi. Ma invece in questi giorni ci sono stati dei grandi avvenimenti che sono successi a pochi passi da noi. In Francia grandi proteste sono iniziate in Francia dalla scorsa settimana, sono partite dalle scuole nella periferia di Parigi, si chiedevano delle scuole più dignitose, un'istruzione più dignitosa che permettesse agli studenti di valorizzare il loro apprendimento. Proteste sono iniziate dagli studenti ma anche dagli insegnanti, si sono estese anche ai genitori, ed è iniziato invece ieri il cosiddetto terzo atto è stato definito dagli organizzatori. Quindi queste proteste francesi sono finite su molte delle prime pagine internazionali, a partire dalle pagine britanniche e americane, e noi abbiamo consultato ad esempio il Guardian e la BBC che con grande impegno riportano queste proteste. Leggiamo dal Guardian: riot police fire tear gas as 250,000 take part in schools protest across France. La polizia lancia i lacrimogeni mentre 250,000 persone prendono parte nelle proteste della scuola in tutta la Francia. Infatti ieri in Francia è stato uno dei giorni di protesta più intensi dall'inizio della campagna per il miglioramento delle condizioni nelle scuole superiori, che è stata segnata da scontri spesso violenti con le forze dell'ordine. Noi appunto l'abbiamo consultato Guardian e BBC, che riportano che centinaia di migliaia di persone sono scese nelle strade per tutta la Francia. Il governo parla di 250,000 persone, ma i sindacati studenteschi hanno stimato che i partecipanti fossero 450,000 e hanno dichiarato che il numero delle scuole superiori bloccate era pari a 1,800. La polizia si è scontrata con i manifestanti a Lione, ha usato gas lacrimogeni a Parigi, Marsiglia, gli idranti a Rennes. Una studentessa, Anna, ha fatto una dichiarazione ai giornalisti che mi ha colpito molto, ho deciso di riportarvela. Le nostre richieste sono semplici: migliori condizioni di studio, un numero sufficiente di insegnanti, edifici scolastici dignitosi. La risposta delle autorità però è stata catastrofica, direi che al mondo c'è già abbastanza violenza. Questa Anna invece lunedì è stato un fatto che insomma ha sancito la violenza che circonda queste proteste, sia da un lato che dall'altro, quindi sia dal lato della polizia con la repressione, sia comunque in alcuni casi di certe frange violente all'interno di queste proteste. Un quindicenne ha perso una mano dopo che una granata anti-accerchiamento, così chiamata in gergo, è stata lanciata in circostanze non ancora chiarite nei pressi di una scuola nella città settentrionale di Lens. Le autorità sostengono che il ragazzo abbia raccolto questa granata Stingball che è poi esplosa, ma invece gli studenti che gli erano attorno affermano che sia stato colpito direttamente dopo che un agente aveva sparato questa granata. Il New York Times, per continuare appunto per sancire il fatto che è un argomento di grande attenzione, che sta attirando grande attenzione da parte dei media internazionali, scrive un articolo sulla Francia: il caos che regna nelle scuole, nelle strade, nei mercati affonda le sue radici nelle difficoltà che la Francia incontra nel finanziare il proprio stato sociale, scioperi, barricate, crisi fiscale, un malcontento, un autunno di malcontento attanaglia la Francia. Questo è il titolo del New York Times. Ed è interessante perché analizza un po' le motivazioni di questa protesta e vede le motivazioni anche più profonde del semplice scontento per il sistema scolastico. Infatti Mark Landler per il New York Times racconta di questo sciopero dei dipendenti pubblici e degli studenti. Scrive: la Francia si trova improvvisamente travolta da una crisi, non un singolo episodio di disordini ma una cascata di sconvolgimenti che stanno sconvolgendo le strade delle città, le sale, gli uffici pubblici di tutto il paese. La rentrée, ovvero il ritorno, come i francesi chiamano la stagione del rientro a scuola e al lavoro, è stata tutt'altro che ordinata. Le cause del caos possono apparire disparate, scrive Landler, ma possono essere ricondotte tutte a una radice comune: la lotta ventennale della Francia per finanziare il proprio Stato, ora esacerbata dagli elevati costi di indebitamento, dell'impennata dei prezzi del carburante e dell'incertezza politica, con la corsa alla successione del presidente Emmanuel Macron in corso la prossima primavera. E infatti si inseriscono queste proteste in un contesto politico soprattutto molto particolare, con la Francia che andrà a elezioni la prossima primavera. E sempre sul New York Times si racconta che una vittoria della Le Pen è tutt'altro che scontata. Infatti la Le Pen, ricordiamo, è stata condannata per corruzione finanziaria, accusa che lei nega, e il presidente del suo partito, Jordan Bardella, scusatemi, è stato accusato di antisemitismo, accusa che anche Bardella nega. Gli analisti sostengono che in un ballottaggio contro un candidato centrista la Le Pen potrebbe comunque perdere, nonostante sia data in vantaggio, ma in un altro scenario, sempre secondo gli analisti e secondo queste indiscrezioni che riporta il New York Times, il doppio colpo inferto dai problemi economici e dai disordini sociali potrebbe giocare a vantaggio dei politici di linea dura, sia a destra che a sinistra. Quindi questo potrebbe portare la Le Pen a un ballottaggio contro un candidato di estrema sinistra che lei potrebbe magari sconfiggere anche più facilmente. In ogni caso, chiunque prevalga dopo questo turno di malcontento, la crisi potrebbe imporre una resa dei conti più radicale. La Francia non può più permettersi il proprio stato sociale. Questa è la fonte più profonda della rabbia in Francia, ha affermato Michel de Rosen, scrittore e imprenditore francese. Siamo un paese che non può più fare ciò che vorrebbe. Questo leggiamo dal New York Times. Per concludere il nostro capitolo francese, andiamo su Le Monde, la principale testata francese. La mobilitazione studentesca sta crescendo, scrive Le Monde, sta raccogliendo un ampio sostegno da parte degli adulti, dai genitori, dei funzionari eletti, dai semplici cittadini in tutta la Francia. Studenti delle scuole superiori di ogni estrazione sociale, affiancati da molti adulti, hanno manifestato per far sentire la propria voce. Ci sono stati anche molti appelli tra gli insegnanti e i genitori: andiamo in piazza a proteggere i nostri figli dalle manganellate. Perché appunto questo in risposta alle reazioni violente della polizia che stanno caratterizzando queste proteste. Andiamo ancora su una testata online francese, Mediapart, che scrive: movimento studentesco delle scuole superiori, giovani e gioiosi. La mobilitazione ha cambiato portata, scrive Mediapart. Martedì diverse centinaia di migliaia di persone hanno manifestato in una trentina di città. Questo insomma il tutto, il sito di Mediapart è dedicato alle proteste che stanno caratterizzando la Francia in questi giorni. Le tensioni e le violenze della polizia continuano, scrive sempre Mediapart, che riporta anche di questo studente di 15 anni la cui mano è stata gravemente ferita a causa di questa granata lanciata dalla polizia. 8:53:50. Adesso noi facciamo un attimo di pausa con West Cross, questa è Scarabocchi, poi torniamo e concludiamo la nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: 8.56, questa è la Scarabocchi di Wes Cross con Fra Quintale, dall'ultimo album di Wes Cross uscito da pochissimo, che Nicolò Setsu ha prontamente messo in alta rotazione sulle frequenze di RBE Radio TV. E quindi ringrazio Nicolò Setsu, vi invito a farlo anche voi se volete scriverci riguardo pezzi musicali, ma anche per darci feedback riguardo la rassegna stampa e altro. Vi ricordo il numero 328 8757 845, oppure potete contattarci su Instagram dove ci trovate con RBE Radio TV. E ovviamente per quanto riguarda la rassegna stampa c'è la chat live su YouTube, oppure anche i commenti sotto al live caricata su YouTube. 8.57, pochissimi minuti ci restano in questa nostra rassegna stampa e li dedichiamo alla Germania, perché ci sono delle notizie molto importanti che vengono dal paese europeo. Infatti ieri mattina all'alba la polizia federale tedesca ha arrestato un 80enne in giacca e cravatta. Quell'uomo è August Hanning, storico capo del BND dal 1998 al 2005. Il BND è il servizio di intelligence esterna tedesco. Le accuse sono di spionaggio e tentato tradimento, che potrebbero costituire una delle più gravi violazioni dei servizi segreti nella storia del paese dal termine della guerra fredda. Per i dettagli noi ci affidiamo a Politico, che ci racconta che secondo la Procura federale tedesca un informatore presumibilmente pagato, che ricopriva posizioni di rilievo all'interno del BND, l'agenzia di intelligence, è accusato di aver fornito ad Hanning, ex direttore dell'agenzia, quasi 2000 documenti, molti dei quali classificati nell'arco di 12 anni fino al 2022. Secondo l'accusa, Hanning avrebbe poi utilizzato queste informazioni riservate a scopo di lucro come consulente privato. In almeno un caso i pubblici ministeri affermano che Hanning avrebbe utilizzato informazioni classificate per redigere una valutazione per un dipendente di un servizio di intelligence straniero. Ovviamente poi l'accusa è molto più dettagliata, ci torneremo su, perché rischia di diventare davvero un caso enorme per la Germania. Che però non è questa però non è l'unica notizia che arriva dalla Germania, ce n'è anche un'altra. Infatti per la prima volta in Germania è stato eletto un esponente di AfD come presidente di un parlamento statale. Questo ce lo fa sapere il Post, e un candidato di Alternative für Deutschland, Tobias Rausch, che è stato eletto alla presidenza del parlamento dello Stato federato tedesco della Sassonia-Anhalt, stato che abbiamo è stato al centro, diciamo, dei nostri racconti qualche settimana fa, proprio a causa di AfD, il partito di estrema destra neonazista, con il leader Alice Weidel che ha conquistato lo Stato nelle ultime elezioni. AfD infatti aveva stravinto, diciamo, le cose come stanno, le elezioni in Sassonia-Anhalt con il 43,8% dei voti, in un quadro molto particolare per l'Europa in generale, perché al momento AfD è forse, se non sbaglio, addirittura primo partito in Germania. Stando ai sondaggi ci sono partiti di estrema destra alla ribalta in tutta Europa, e questo è un fattore che va inserito poi in un contesto più ampio, anche di guerra all'Ucraina, e in cui questi partiti di estrema destra spesso hanno legami con il Cremlino, forti o deboli che siano, spesso ce li hanno. E quindi insomma c'è un contesto più ampio da tenere presente. Se vi interessa, c'è un video su YouTube che abbiamo realizzato nello spazio di Oltre la Prima, lo spazio degli approfondimenti che Francesco Piperis conduce insieme a me, e abbiamo intervistato Lisa Di Giuseppe, inviata del quotidiano Domani in Germania durante il periodo delle elezioni in Sassonia-Anhalt. 9 in punto, la rassegna stampa di oggi si conclude qui. Già Notizia torna domani dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 invece c'è Oltre la Prima, spazio di approfondimenti e interviste con Francesco Piperis ed io vi saluto, buon proseguimento di giornata e di ascolti su RBE Radio TV. Ciao a tutte e tutti.
1: E già Notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Obstacles требуют от нас решительных.
4: We in the field, the technology industry causes significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Sono le 9:09 in questo preciso istante. Buongiorno, ben trovati a tutti. Io sono Francesco Piperi e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. E mentre il mio socio, partner in crime, Jacopo Bertuglia, cerca di recuperare anche i nostri capelli, gli do il benvenuto. Buongiorno.
1: Ciao a tutti e tutti.
0: Questa non te l'aspettavi.
1: Ciao, no, assolutamente. Ma come non mi aspetto il 90% delle cose,
0: delle aperture, dici, esatto, tu, esatto, delle aperture quotidiane. Comunque, in ogni caso, buongiorno Jacopo Bertuglia, grazie,
1: buongiorno,
0: per essere
1: Francesco
0: qui accanto a me anche stamattina per questa nuova mattinata di racconto dei fatti del presente, dell'attualità. È il 7 ottobre e da qui vogliamo ripartire anche stamattina. Alle 10, come sempre, poi prende il via anche almeno due pagine al giorno, lo spazio di rassegna stampa, di informazione e approfondimento culturale. Cominciamo a dare un paio di appuntamenti di Oltre la Prima dei prossimi, sì, giorni, perché domani a partire dalle 9:30, non ricordo bene ancora lo spazio orario, però avremo, torna ai nostri microfoni Silvia Paoluzzi, che è stata confermata alla segreteria dell'Unione Inquilini, per parlare della questione della crisi abitativa e degli sfratti anche in Italia, prendendo le mosse comunque da quanto sta accadendo anche in Spagna.
1: Certo.
0: Domani mattina con Silvia Paoluzzi faremo il punto anche sulla situazione in Italia. Venerdì invece, a partire dalle 9, torniamo a conversare dopo un bel po' di tempo con il presidente di Italian Climate Network, Jacopo Bencini, perché sono in corso, almeno fino a domani, i lavori per la pre-COP 31 e dobbiamo parlare di, insomma, di avvicinamento a questo nuovo appuntamento sulla questioni legate al cambiamento climatico, alla mitigazione, all'adattamento. Insomma, i lavori sono in corso all'effigie a Tuvalu, vogliamo parlarne con Jacopo Bencini. Dicevamo però che oggi è il 7 ottobre e noi da qui vogliamo ripartire, vero Jacopo?
1: Esatto, perché appunto, come dicevamo prima in rassegna stampa, non si può parlare di 7 ottobre senza parlare di quello che è successo dopo, non per sminuire il, certo, assolutamente la tragedia immane che è successa in quella data 3 anni fa, ma perché bisogna assolutamente contestualizzare e dare dei punti di riferimento su quello che è stato e continua ad essere il genocidio a Gaza e la questione israelo-palestinese. Lo facciamo adesso in questo spazio dove possiamo dilatarci anche un po' di più rispetto alla rassegna stampa con un articolo di Al Jazeera: come 3 anni di guerra genocida israeliana hanno cambiato Gaza. La guerra ha devastato l'economia, l'istruzione, la sanità, le infrastrutture, i servizi pubblici di Gaza, trasformando il modo in cui i palestinesi vivono, lavorano, studiano e sopravvivono. Infatti, 3 anni dopo che Israele ha lanciato la sua guerra genocida contro Gaza in seguito all'attacco guidato da Hamas, l'enclave palestinese è stata trasformata al punto da essere irriconoscibile, scrive Al Jazeera. I continui attacchi aerei e terrestri di Israele hanno devastato vaste aree della striscia, distruggendo case e quartieri e danneggiando gravemente le infrastrutture e i servizi essenziali. La guerra ha sconvolto la vita di una popolazione di circa 2 milioni di persone. I ripetuti ordini di sfollamento ed evacuazione hanno sradicato famiglie e comunità, mentre oltre 74.245 palestinesi sono stati uccisi. Questa è una delle ultime stime, ma chiaramente è destinata ancora ad aumentare. Sebbene nell'ottobre del 25 sia stato annunciato un cessate il fuoco, questo non ha posto fine alla sofferenza. Anni di guerra hanno portato al collasso dell'istruzione, della sanità, dell'economia, mentre l'accesso al cibo, acqua, alloggi e altri beni di prima necessità è diventato una lotta quotidiana. Dal canto nostro abbiamo raccontato nelle ultime settimane anche attraverso delle testimonianze raccolte dal Guardian, quella che è la vita comune, certo, a Gaza, nella striscia di Gaza, e insomma questi racconti confermano la frase di Al Jazeera, ovvero che anche i beni di prima necessità sono diventati una lotta quotidiana, e anche degli alloggi. La maggior parte delle persone intervistate dal Guardian viveva in tende e doveva fare molta strada anche semplicemente per dell'acqua. Quindi sopravvivere alla vita quotidiana è diventato la loro battaglia ordinaria, come vivono le loro giornate i palestinesi di Gaza. Per molti palestinesi una casa, l'acqua corrente, l'elettricità e un mezzo di trasporto non esistono più. A settembre, secondo le Nazioni Unite, il 94% della popolazione di Gaza continuava ad avere urgente bisogno di un alloggio e di assistenza domestica di base, mentre il 65% delle famiglie viveva in tende o rifugi improvvisati che offrivano scarsa protezione dalle intemperie, essendo state costrette ad abbandonare le proprie case a causa, chiaramente, degli attacchi israeliani e degli ordini di evacuazione forzata. Anche l'elettricità è inaffidabile. Gaza è rimasta senza rete elettrica, i danni alle strade e alle reti di comunicazione hanno reso più difficili i trasporti. E chiaramente c'è un altro punto, che è quello che abbiamo visto attraverso delle immagini satellitari riportate in quel caso sempre da Al Jazeera, la distruzione delle infrastrutture di Gaza, che è stata sostanzialmente rasa al suolo. C'è un bellissimo perché struggente articolo di Al Jazeera che riporta il prima e il dopo di alcune zone della striscia di Gaza. Basta scorrere il cursore per vedere.
0: Che questo rende ancora più agghiacciante quell'operazione.
1: Sì, insomma. esatto, per vedere quello che era la striscia di Gaza prima e cosa ne è stato dopo che sono passati i bombardamenti israeliani a radere al suolo la striscia. La guerra ha drasticamente cambiato anche l'istruzione di Gaza, riporta Al Jazeera, perché per quasi 3 anni centinaia di migliaia di bambini non hanno avuto accesso regolare all'istruzione in presenza, poiché le scuole sono state danneggiate, distrutte, mentre molte di quelle ancora in piedi vengono utilizzate come rifugi. Secondo l'UNICEF, il 98% delle scuole è stato danneggiato o distrutto. Ad aprile 2026, circa 700.000 bambini di età compresa tra i 4 e i 17 anni hanno perso quasi 3 anni consecutivi di istruzione in presenza. E l'interruzione ha inoltre ampliato il divario nell'apprendimento dei bambini. Il Ministero dell'Istruzione palestinese ha lanciato l'allarme su una grave perdita di competenze di base e su un crescente divario accademico, con quasi 3 anni di interruzione dell'istruzione che minacciano le prospettive educative a lungo termine di un'intera generazione. Il sistema sanitario è stato decimato, racconta Al Jazeera, e la geografia di Gaza è stata trasformata dalla guerra, perché il controllo militare israeliano e le restrizioni di accesso hanno diviso il territorio, spingendo i palestinesi in un'area sempre più ristretta, isolandoli da case, terreni agricoli, infrastrutture vitali. La linea gialla, quella linea di demarcazione militare all'interno della striscia di Gaza che delimita le aree di presenza militare israeliana e ad accesso limitato, da quando è stata istituita con il cessate il fuoco dall'ottobre del 25, Israele l'ha spostata sempre più in profondità nelle aree popolate, costringendo le famiglie ad abbandonare le proprie case. Rafa è uno degli esempi più lampanti di questa trasformazione. Il Valico, la città vicino al Valico, situata nel sud della striscia di Gaza, lungo il confine con l'Egitto, la città è diventata un rifugio per oltre milioni di palestinesi sfollati da tutta la striscia, e infatti è stata perché buona parte dei palestinesi della striscia sono stati sospinti verso questa zona. Insomma, e chiaramente ci sono tutte le coordinate per poterla chiamare catastrofe umanitaria. Chiaramente la guerra ha indebolito anche i sistemi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico. Le forze israeliane hanno ripetutamente attaccato agenti di polizia e posti di blocco. L'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha registrato almeno 12 attacchi contro la polizia tra gennaio e maggio del 26, che hanno causato la morte di 53 persone, tra cui 35 agenti di polizia. Secondo le Nazioni Unite, gli attacchi contro le istituzioni pubbliche hanno contribuito al caos e minato la protezione dei civili. Questo di nuovo non per voler sminuire un anniversario importante, che è quello del 7 ottobre, che ricorda la strage di israeliani ad opera di Hamas, milizia terroristica, ma per mettere tutto in un contesto e per, insomma, dare tutti i punti chiave, perché poi ognuno possa formarsi una propria idea, o chiaramente, però partendo dai fatti, perché è sempre importante ricordare quelli che sono i fatti prima di costruirci sopra qualcosa.
0: E allora sono le 9:18 minuti e 20 secondi. Secondi, primo passaggio musicale all'interno di Oltre la Prima. È sempre molto bello ascoltare Paul Weller. Questa è Stanley Road.

0: meraviglia questa Stanley Road di Paul Weller dall'omonimo disco uscito il 15 maggio del 1995 per l'etichetta Go Discs. 9:23 minuti che scattano in questo preciso istante. Oggi è 7 ottobre ed è un altro anniversario fondamentale, devo dire, che non possiamo non recuperare e ricordare all'interno di Oltre la Prima. Jacopo.
1: Sì, assolutamente, lo abbiamo già ricordato prima su È Già Notizia, ma adesso è, insomma, abbiamo appunto più spazio per dilatarci. Prima abbiamo preso due citazioni da questa intervista di Repubblica Vera Politkovskaya, figlia di Anna Politkovskaya, che moriva 20 anni fa oggi, 7 ottobre, tra l'altro è anche il compleanno di Vladimir Putin. Leggiamo quindi integralmente l'intervista a Vera. Se mia madre fosse viva sarebbe in carcere, perché non si sarebbe fermata, sarebbe andata in Ucraina a raccontare l'ennesima guerra di Putin, sarebbe andata fino in fondo come sempre, e il potere russo l'avrebbe arrestata, come fa con ogni spirito libero. Il 7 ottobre 2006 Vera Politkovskaya aveva 26 anni, era incinta e ricevette la notizia che sua madre Anna era stata assassinata mentre rientrava a casa. 20 anni dopo i mandanti dell'omicidio della grande giornalista russa non sono stati ritrovati, perché non sono stati cercati. Prima o poi si saprà la verità, ci vorrà tempo, ma succederà. Come raccontato, si chiede la giornalista che intervista Vera Politkovskaya per la Repubblica, come raccontato sua figlia Anna alla nonna che non ha mai conosciuto. Vedeva che il 7 ottobre di ogni anno succedeva qualcosa di strano in famiglia. A 8 anni mi chiese perché. Non è che mi sono messa lì a fare un monologo, le ho spiegato un po' di cose. Oggi sa tutto quello che le serve sapere sui suoi parenti, anche sul carattere della nonna, peraltro molto simile al suo. In che cosa le ricorda sua madre? I nervi che aveva la mamma si notano subito in Anna. Neppure lei accetta le mezze misure, curiosa della vita e in generale non una persona facile. Ha ereditato anche il principio guida di Anna Politkovskaya, quello per cui se assisti a un'ingiustizia non puoi girarti dall'altra parte. Purtroppo sì, dico purtroppo perché sono la mamma. Mentre scriveva era assente anche quando era presente, sono parole sue. Da figlia a mesi ha mai provato gelosia nei confronti del giornalismo, delle persone e delle battaglie per cui sua madre dedicava tanta parte di sé? Mai. Si può parlare di gelosia quando si ha la sensazione di non aver ricevuto abbastanza, ma finché io e mio fratello non siamo cresciuti ci ha dato tutta se stessa. La descrive ostinata, difficile, poco accomodante. Come è stato crescerle accanto? Discutere con lei era difficilissimo, racconta Vera Politkovskaya. Provare ad avere ragione con lei ancora di più. Per sua madre era più doloroso lottare da sola contro il potere o non essere creduta? Senza dubbio la seconda, dice Vera. Diceva sempre che lavorava per la gente comune, non per il potere. Quando investi tutto te stesso in ciò che fai, ma gli altri non ti credono, provi una grande tristezza. E che cosa la faceva amareggiare? Quando cominciò a occuparsi del sequestro e della strage al teatro Dubrovka, dell'utilizzo del gas e quant'altro, le dissero che voleva fare carriera sulle ossa dei morti. E durante la guerra in Cecenia i russi non volevano credere a quanto scriveva. Le dicevano: sei tu che esageri, stai trascendendo, sono stati fatti errori, ma non è tutto così nero come lo dipingi tu. Più di 20 anni dopo è assodato che non stava esagerando. Cos'è che aveva capito in anticipo della Russia di Putin? Chiede la giornalista a Vera, che il potere illimitato nelle mani di una sola persona può portare a conseguenze terribili come quelle che stiamo vivendo, ha risposto la figlia di Anna Politkovskaya. Oggi sarebbe in Russia, avrebbe scelto di emigrare all'estero se fosse stata viva. Quando è iniziata la guerra in Ucraina avrebbe di sicuro trovato un modo per andare là per raccontarla, e se poi fosse tornata sana e salva a casa l'avrebbero messa in carcere. Nel libro Una madre, edito da Rizzoli, lei dice di rifiutarsi di credere che il suo sacrificio sia stato inutile, ma aggiunge che niente vale di più della vita di una persona. Oggi pensa che ne sia valsa la pena? Non sono mai riuscita a rispondere con lucidità a questa domanda perché sono sua figlia. E quanto è responsabile la società russa per ciò che è diventato il sistema di Putin? Una quota di responsabilità chiaramente i russi ce l'hanno. Rattrista vedere che le persone per cui lei aveva lavorato una vita intera, a distanza di così tanti anni dalla sua morte, la stiano dimenticando e continuino a vivere secondo lo stesso canovaccio. C'è in Russia qualcuno che ne ha raccolto l'eredità? Secca, Vera Politkovskaya risponde: non mi pare che fase sta vivendo il suo paese, una fase che la Russia ha già vissuto, il periodo dei torbidi. La crisi dinastica e politica sociale che all'inizio del XVII secolo portò all'ascesa dei Romanov, ma non vede proprio alcuna speranza? Nel mondo non c'è niente di eterno, per fortuna, risponde Vera. Non sono sicura che ci sarò ancora quando le cose in Russia saranno migliorate al punto da pensare di tornarci. Spero che lo possa fare mia figlia. Se potesse fare una domanda a sua madre, cosa le chiederebbe? Come cavolo hai fatto a capire tutte quelle cose? Sorride, vorrei sapere come ha fatto, davvero. Armata solo della penna, a cogliere il carattere, le personalità di uno come Putin, riuscendo a prevedere con tanta precisione il ruolo che avrebbe avuto per la Russia. Dopo le minacce subite da lei e da sua figlia, siete costretti a vivere lontano dal vostro paese, località segrete in Europa. Almeno qui, vi sentite al sicuro? Non vivo nella paura, altrimenti cerco di non farlo. Perché anche qui in Europa i servizi segreti russi si muovono come fossero a casa loro e svolgono tranquillamente le loro operazioni speciali. Se scavaste bene nelle loro attività trovereste tante sorprese e di conseguenza una persona come me, con la mia storia e con le mie radici, non si può sentire sicura in nessun luogo del mondo, perché sono consapevole che se vorranno farmi qualcosa di male saranno in grado di trovarmi ovunque io sia, anche qui in Europa. Questa Vera Politkovskaja, ricordando la madre Anna morta nel appunto 20 anni fa, nel 7 ottobre, in seguito a un omicidio, chiaramente. E questo appunto l'intervista di Vera alla Repubblica.
0: Sì, Anna Stepanovna Politkovskaya non aveva ancora 50 anni, 48 anni quando fu ritrovata morta il 7 ottobre del 2006 nell'ascensore del suo palazzo a Mosca. E il suggerimento è a recuperare il lavoro preziosissimo di Politkovskaya, il suo ruolo nel denunciare i crimini del governo russo. Uno dei primi reportage straordinari è un rapporto dalla Cecenia e poi dopo molto altro lavoro per raccontare la Russia di Putin. Questo è un libro che ha pubblicato invece Adelphi, invece Cecenia, il disonore russo, è stato pubblicato da Fandango nel 2003 e poi ancora è uscito un altro libro, Un piccolo angolo d'inferno, postumo, pubblicato da Rizzoli, un lavoro davvero di fuoco indomabile, come alcuni intellettuali hanno definito il suo lavoro, la sua passione, la sua attenzione giornalistica e soprattutto il racconto del suo paese, ma soprattutto la forza, il coraggio, nonostante le intimidazioni fino all'omicidio finale, la forza e il coraggio di puntare il dito contro Vladimir Putin. Sono le 9:30 minuti e 22 secondi, c'è Trebart e poi c'è il GR di Popolare Network. Buon ascolto e a tra poco.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Ucraina le autorità dicono che gli attacchi russi avvenuti tra la scorsa notte e stamattina hanno causato almeno 8 morti. 4 persone sarebbero rimaste uccise nella regione di Chernihiv, 2 in quella di Poltava e 2 nella capitale, Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca, da parte sua, fa sapere che nella notte sono stati abbattuti 311 droni ucraini lanciati contro la Russia.
2: In Israele un gruppo di manifestanti antigovernativi ha tinto di rosso l'acqua di una fontana nel centro di Tel Aviv per commemorare il 3° anniversario degli attentati del 7 ottobre. La fontana di piazza Dizengoff era stata adibita al luogo della memoria per le vittime degli attentati con foto, fiori e messaggi lungo la parete della vasca. I manifestanti hanno anche bloccato una delle principali autostrade di Tel Aviv, esponendo striscioni con la scritta «Il popolo ricorderà i suoi figli e le sue figlie», insieme ad altri con le parole «Un fallimento totale e colpevole» accanto alla foto del primo ministro Netanyahu. È l'ultima di una serie di manifestazioni di protesta. In questi giorni diversi gruppi dei familiari delle vittime e degli ostaggi chiedono un'inchiesta pubblica indipendente sul 7 ottobre, che Netanyahu ha invece sempre negato.
1: Un gruppo di colonne israeliane ha aggredito un fotoreporter palestinese dell'agenzia France Press mentre documentava l'escalation di violenza dei coloni contro i contadini in Cisgiordania, nei pressi di Nablus. Jafar Astiye, 58 anni, è stato picchiato con i calci dei fucili nonostante fosse contrassegnato come giornalista, costringendolo a un ricovero in ospedale. L'aggressione è avvenuta davanti a una dozzina di soldati israeliani che non hanno fatto niente per fermarla.
2: Alla Camera dei Deputati sono iniziate le dichiarazioni di voto per la terza fiducia chiesta dal governo sulla legge elettorale. Come nei due voti di ieri, non ci saranno sorprese, mentre è meno scontato quello che succederà domani, quando ci sarà il voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Le opposizioni continuano a contestare la riforma che la maggioranza ha cercato di costruirsi su misura in vista delle prossime elezioni.
1: Il procuratore generale della Cassazione ha depositato il suo parere in vista dell'udienza che dovrà decidere sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Secondo il procuratore, i ricorsi presentati dall'azienda andrebbero parzialmente accolti. Tra i motivi c'è il fatto che i pericoli gravi e rilevanti per la salute denunciati dalla Corte sarebbero stati individuati sulla base di dati non più attuali. Un parere assurdo, ha commentato Maurizio Rizzo Striano, avvocato di 11 membri dell'Associazione Genitori Tarantini, rilanciando la manifestazione convocata in città il 17 ottobre per chiedere la fine dell'inquinamento causato dall'acciaieria.
2: Il primo ministro francese Sébastien Lecornu interverrà questa sera con un discorso da Matignon sulla situazione nei licei, i prezzi dei carburanti, la crisi agricola e la situazione finanziaria del paese. L'ha annunciato gli uffici del premier. All'indomani della grande mobilitazione di piazza, il governo cerca di placare la protesta degli studenti, mentre per domani è già stata annunciata una nuova giornata di manifestazioni. Ieri sera il presidente Macron ha fatto il punto della situazione con diversi ministri per cercare di trovare una via d'uscita. Intanto il ministro dell'Interno ha annunciato la sospensione dell'uso delle granate stordenti da parte della polizia durante le manifestazioni degli studenti, dopo che un 15enne ha subito l'amputazione della mano dopo il lancio di una di queste.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una buona giornata agli ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, il traffico rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano si rallenta per lavori fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine la A33 a Sticuneo, per lavori il traffico rallentato fra Castagnito e Guarene in direzione Cuneo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
1: Sono le 9:43 minuti in questo preciso istante, bentornati a Oltre la Prima. Ascoltavamo, insomma, rock blues in purezza con J.J. Cale ed Eric Clapton, sono tornati con Roll On l'11 settembre scorso per Bush Branch e Surf Dog Records. È una notizia che sta rimbalzando sui giornali, sulle agenzie, ne abbiamo sentito parlare anche nei giorni scorsi all'interno di Oltre la Prima e anche dentro le rassegne stampa. Abbiamo parlato di questa notizia che arriva dagli Stati Uniti, di questa esecuzione, pena di morte non andata, diciamo, a segno, e devo dire che è una notizia davvero incredibile, perché Krista Pike è tornata cosciente ed è in grado anche di parlare, di interagire, no? Ripartiamo da qui, Jacopo.
2: Sì, esatto, ripercorriamo un secondo la storia di Krista, certo. Pike, condannata a 18 anni per un omicidio molto efferato che all'epoca aveva fatto scalpore, perché affiliato, all'epoca almeno si raccontava, essere vicino al satanismo. È stata condannata a 18 anni, i giudici però non avevano tenuto in considerazione, o gli avvocati non erano stati abbastanza bravi da farla tenere in considerazione, la storia personale di Krista Pike, che era stata costellata da abusi sessuali e difficoltà nella prima parte della sua vita, e quindi è stata condannata alla pena capitale nello stato del Tennessee, pena capitale che è stata portata, almeno hanno tentato di portarla a termine negli scorsi giorni. Krista Pike però è sopravvissuta a due iniezioni letali di pentobarbital, prima come se niente fosse successo, parlando normalmente.

0: ovviamente poi addirittura si dice addormentandosi e russando, mentre i giornalisti che coprivano il caso si guardavano attoniti nella stanza. Adesso Pike è sopravvissuta, appunto, ma non solo, ha ripreso conoscenza dopo le cure che le sono state somministrate in ospedale. E qui, se permettete, però mi sento di dover fare una piccola parentesi, perché siamo al paradosso: se per lo stato del Tennessee Krista Pike meritava davvero di morire, nel momento in cui è sopravvissuta alle iniezioni letali ha deciso di darle delle cure, insomma, se meritava davvero la morte, almeno andate fino in fondo.
1: Sì, sono dei cortocircuiti, insomma, ovviamente dei paesi che adottano come sistema di giustizia la pena di morte, ovviamente. E, come dire, a proposito di contraddizioni, l'America, come dire, è veramente la culla delle contraddizioni, scusami.
0: Insomma, davvero, appunto, come hai detto tu benissimo, un cortocircuito clamoroso. Pike, 50 anni e quindi adesso cosciente in ospedale. I suoi avvocati hanno dichiarato di essere stati grati soccorritori all'equipe medica dell'ospedale, che hanno trattato Krista come un essere umano e le hanno fornito cure eccezionali. È l'unica persona nota ad essere sopravvissuta a un tentativo di esecuzione negli Stati Uniti. Krista è una sopravvissuta e affronterà la guarigione un giorno giorno alla volta. Continuiamo a chiedere al governatore del Tennessee di commutare la condanna di Krista Pike in ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Questo è anche l'appello che diverse ONG e diverse associazioni contro la pena di morte hanno rivolto ai giudici. I testimoni del tentato omicidio di Pike hanno descritto come la sentirono soffocare e lottare per un'ora dopo aver ricevuto la prima iniezione. Fu poi ricoverata in ospedale dopo che una seconda dose non riuscì a ucciderla. In ospedale fu intubata e le sue condizioni erano critiche. In seguito al fallito tentativo di esecuzione, al tentativo di ammazzare Krista Pike, uno degli avvocati di Pike definì il processo crudele e tortuoso. E tra l'altro quello di Pike non è l'unico episodio, molti ci sono stati comunque altri episodi di sofferenza dicevamo ad esempio la settimana scorsa, di sofferenza all'interno della sala dove vengono effettuate le condanne, esatto, a morte. Tra l'altro gli avvocati di Pike avevano avvertito di una particolare condizione venosa della condannata, che avrebbe potuto complicare le cose, ma nessuno ha prestato attenzione a questo avvertimento e quindi poi è successo quello che è successo con Pike, che ha sofferto molto durante questo tentativo di esecuzione. Il Guardian scrive: il disastroso tentativo ha scatenato un'ampia condanna in tutto lo spettro politico e tra i sostenitori dell'abolizione della pena di morte. Anche il direttore del sistema carcerario del Tennessee, Frank Strada, si è dimesso in seguito all'accaduto. Strada era sotto stretta osservazione con gli avvocati che affermavano che il caso di Pike era la quinta esecuzione fallita, tra molte virgolette, sotto la sua direzione in due stati. Nel 95 Pike e il suo fidanzato, qui il Guardian ripercorre il caso, insomma, Pike e il suo fidanzato avevano ucciso una compagna di classe, Colleen Slammer, 19 anni, e il caso fece scalpore a livello nazionale a causa della giovane età delle persone, brutalità dell'omicidio e, come ricordavo prima, che appunto era stato affiliato al satanismo. Pike non ha mai negato il suo coinvolgimento nell'omicidio di Slammer. In seguito le è stato diagnosticato un disturbo bipolare, un disturbo da stress post-traumatico. Era una ragazza di 18 anni con problemi mentali, mi ci sono voluti anni anche solo per rendermi conto della gravità di ciò che avevo fatto, ancora di più per accettare quante vite ho influenzato, tolto la vita al figlio, alla sorella, all'amico di qualcuno. Mi fa stare male pensare di essere stata capace di commettere un crimine simile, ha dichiarato Pike in una dichiarazione allegata alla sua richiesta di grazia. Da bambina, il Guardian ricorda, la prima parte della vita di Pike era stata vittima di vari abusi, tra cui stupri multipli da parte di uomini diversi, nonché percosse da parte dei suoi parenti e genitori. Pike trascorse poi quasi 30 anni in isolamento nel braccio della morte prima del tentativo di esecuzione degli scorsi giorni. In seguito a questo fallito tentativo, una sola cattolica, Helen Prehan, è forse la più nota sostenitrice dell'abolizione della pena di morte in America, ha dichiarato al Guardian: questa è l'essenza della crudeltà, prendere un essere umano cosciente, dotato di immaginazione, dargli una data per la sua morte, fargliela immaginare ripetutamente, poi portarlo fuori, cercare di ucciderlo. È stata resa indifesa mentre tentavano deliberatamente di ucciderla. Quale tortura psicologica più grande può esserci per un essere umano? Questo riguardo al tentativo di uccidere Krista Pike da parte dello stato del Tennessee fallito e che quindi insomma non ci voleva questo, però questo caso solleva molti dubbi su quella che è la pena di morte in alcuni stati degli Stati Uniti.
1: E beh, è dell'ennesima prova ancora della crudeltà, della ferocia, lo dice anche la definizione stessa del nome di pena di morte, che deve come dire ancora una volta attivare un pensiero intorno all'abolizione definitiva di questa di questo metodo di giustizia irreparabile e definitivo, qual è appunto la pena di morte. Sempre più paesi nel mondo, ce l'ha raccontato a questi microfoni anche il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nuri, più volte, diversi paesi, sempre più paesi decidono di abbandonare la strada della pena di morte, ma in ogni caso ci sono dei luoghi in cui invece non c'è accenno a tornare indietro rispetto a questa soluzione, e torneremo sicuramente a parlare anche di questo tema in futuro. 9:50 minuti e 52 secondi, ci sono i Kula Shaker, Churalia, You Stole My Heart.

0: Ciura Lia, you stole my heart, caro Jacopo Bertuglia, i Kula Shake da Natural Magic, disco uscito il 2 febbraio del 2024 per Strange Folk Records, etichetta storica della band di Crispian Mills. 9:55 minuti e 14 secondi, siamo quasi in coda, ma stiamo raccontando in questi giorni la settimana dei Nobel. Dopo aver ieri capito lo 0,03% del Nobel per la medicina, se non ricordo male, ieri è stato il giorno del Nobel per la fisica. Vi porto, insomma, diverse fonti raccontano del Nobel per la fisica a Eisen, con lui nuovi occhi sul cosmo, si legge in diverse fonti, il Post, ANSA, ha aperto una nuova finestra sull'universo che dai ghiacci più puri dell'Antartide permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri, e questo è il merito di Francis Eisen, unico vincitore del Nobel per la fisica 2026. È stata sua l'idea di un laboratorio nelle profondità dei ghiacci polari come Ice Cube, con il quale sono stati aperti nuovi occhi sull'universo, la sua origine, i suoi misteri. È diventato possibile catturare i nuovi messaggeri cosmici, i neutrini, le particelle inafferrabili che dalla Via Lattea e da galassie molto più antiche e lontane arrivano fino a noi, attraversano la materia e i nostri corpi senza che ce ne accorgiamo. Nato in Belgio 82 anni fa, Eisen lavora negli Stati Uniti all'University of Wisconsin-Madison ed è stato premiato per il contributo decisivo all'osservatorio dei neutrini Ice Cube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica. Si legge nella motivazione dell'Accademia Svedese delle Scienze. Essere riuscito a costruire un osservatorio come Ice Cube è stata un'autentica avventura, ha detto Eisen, e continua a esserlo a ogni nuovo risultato. Ogni volta sono stato più sorpreso che orgoglioso, ha detto rispondendo alla telefonata che gli ha annunciato il premio. Ha ricevuto la notizia in Italia, dove il 4 ottobre ha partecipato a Bergamo Scienza e dove è atteso poi a Torino alla riunione del comitato oggi di valutazione internazionale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Era il 1988, si legge ancora sull'ANSA, quando il fisico ha iniziato a pensare a un laboratorio nel ghiaccio, e realizzarlo è stato possibile grazie al finanziamento da parte della National Science Foundation degli Stati Uniti e all'Università del Wisconsin Madison, che, ha detto il neo Nobel, ha saputo sostenere un'idea non convenzionale. Grazie ad Eisen e Ice Cube è nata una nuova astronomia. Insieme a luce, raggi X, raggi gamma e onde gravitazionali, i neutrini sono entrati a far parte dei tanti messaggeri che aiutano a scoprire i misteri dell'universo. Impossibile dire quali strade l'astronomia dei neutrini potrà aprire, non è possibile prevederne gli sviluppi. La mia unica speranza è di poter continuare a raccogliere dati. Unanime l'entusiasmo della comunità scientifica per questo premio. La candidatura di Eisen è stata sostenuta anche dall'Italia. Internazionalmente si dice che il Nobel per la fisica 2026 viene conferito a uno scienziato che, ecco, è riconosciuto internazionalmente come l'anima del primo rivelatore per neutrini provenienti dallo spazio in Antartide, e quindi l'Italia ha giocato anche un ruolo importante nel sostenere la candidatura al premio Nobel di Francis Eisen. Scorrendo un attimo il calendario dei Nobel, caro il mio Jacopo Bertuglia, oggi 7 ottobre si assegna il Nobel per la chimica. Le candidature comprendono le particelle lipidiche utilizzate nei vaccini di ultima generazione, i sequenziatori di DNA più avanzati, i meccanismi che regolano il funzionamento delle cellule, il rilascio controllato dei farmaci e l'optogenetica, di cui parlavamo anche a proposito del Nobel per la medicina, che studia le cellule unendo genetica e ottica. Vedremo cosa succede, lo racconteremo domani.
1: Su Re News c'è, insomma, il Toto Nobel, potremmo chiamarlo.
0: Esatto.
1: Infatti, Oggi il premio per la chimica, ecco i pronostici, questo è il titolo di Rai News.
0: A quanto volete... è dato il...
1: non dà le probabilità, però okay. Insomma noi ci fidiamo di Rai News.
0: Noi ci fidiamo ciecamente,
1: sì, esatto.
0: Ma anche di chiunque vincerà il premio Nobel per la chimica, ovviamente, che intreccia e incrocia ogni giorno la nostra vita.
1: Ah, ecco, no, però ti correggo giusto un attimino, perché su ANSA c'era,
0: ci sono le quote.
1: C'era probabilmente un refuso, perché il nome si scrive Francis Alsen con una L in mezzo, su ANSA non era presente l'L, probabilmente un errore di battitura. Comunque è Francis Alsen, penso.
0: Allora, chiedo scusa a Alsen, sia a nome mio che a nome anche di ANSA, che ha riportato il refuso per tutto il pezzo.
1: E ANSA ti ringrazia.
0: E ANSA mi ringrazierà, non credo. Sono le 10:20, siamo in coda a questa puntata di Oltre la Prima. C'è ancora un'ora di almeno due pagine al giorno. Tra pochissimo, Jacopo, grazie per il tuo lavoro di oggi, ci vediamo domani.
1: Grazie a te, Francesco, io vi lascio appunto nelle mani di Francesco Piperis con almeno due pagine al giorno. Da domani ovviamente ritorna la rassegna stampa, è già notizia, dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10 ricordo gli appuntamenti Oltre la Prima, con anche un'intervista, parleremo di casa, parleremo di Spagna, insomma avremo molti argomenti da affrontare, e poi dalle 10 alle 11 almeno due pagine al giorno. Ciao a tutte e tutti, ci vediamo domani.
0: Ciao Jacopo, ci vediamo domani. Adesso c'è Lenny Kravitz, tra pochissimo.
2: Oltre la Prima. Approfondimenti e interviste.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
4: Sono le 10:06 minuti in questo preciso istante. Bentornati in diretta dentro la nostra trasmissione di informazione e approfondimento culturale che si chiama Almeno due pagine al giorno, che comincia in questi minuti su RBE Radio e TV. Anche oggi entriamo dentro la terza pagina dei giornali, quantomeno di alcuni dei giornali a nostra disposizione, anche dentro le riviste. Faremo qualche recupero dal fine settimana, le riviste, i supplementi culturali, perché insomma di solito il sabato e la domenica non andiamo in onda, e allora ci concediamo qualche recupero di qualche contenuto che riteniamo possa incrociare la vostra attenzione e il vostro interesse. Ed è per questo motivo che ancora una volta ribadisco l'invito a interagire con noi utilizzando il numero di telefono che trovate, se ci seguite anche in video, sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul sito rbe.it, il numero 328 8757 845, oppure anche se siete più comodi con la posta elettronica, scriverci a diretta@rbe.it. Ci sono diversi contenuti da condividere con voi anche stamattina, però prima insomma ci vogliamo concedere un passaggio musicale che come sempre a quest'ora entra dentro la storia della musica contemporanea. C'è Tom Waits, questa è Please Call Me Baby.

Che meraviglia questo Tom Waits di 50 anni fa, Please Call Me Baby, da The Art of Saturday Night, uno dei tantissimi capolavori del meraviglioso artista statunitense, pubblicato per Asylum Records appunto proprio nel 1976. Vi porto sulla terza pagina del Corriere della Sera di oggi, condivido con voi questo pezzo dal titolo Scrivere è una forma di edilizia. Giulia Deck spiega perché costruire un libro è come costruire una casa, ovvero è un lavoro di resistenza. L'autrice di And Inghilterra, pubblicato da Adelphi, racconta la genesi dei romanzi. Ciascuno è l'espressione di una mancanza. Scrive Giulia Deck: dico spesso a mio padre che se avesse accettato di riprendere in mano l'azienda di famiglia anziché diventare artista, e se sull'altro versante mio nonno materno non fosse fallito dopo il crack del 1929, oggi dirigerei una società di costruzioni ed edilizia pubblica anziché sfiancarmi a scrivere libri. È sicuramente molto più facile dirigere un'impresa di costruzioni che scrivere libri. Mio padre non apprezza molto questa battuta. A sentir lui non era cosa facile rifiutare l'eredità di famiglia per dedicarsi a un'attività creativa. E poi in fondo mi domando se la mia vocazione di scrittrice non la devo alla sua decisione di fare l'artista. Non la dobbiamo forse sempre ai genitori la nostra vocazione, specie quando desideriamo distinguerci da loro? Vorrei esplorare qui il ruolo della genealogia nella decisione apparentemente più libera, quella di svolgere un mestiere che ci siamo scelto. Nessuno ti costringe a diventare un artista, uno scrittore, prosegue Giulia Deck. Tutti ti esortano, addirittura ti obbligano a studiare legge, medicina, a diventare funzionario pubblico, a riprendere in mano l'azienda di famiglia, ma quasi tutti i genitori farebbero il possibile per scoraggiare il figlio o la figlia dal diventare artista o scrittore. Mia madre costituisce un'eccezione. In End Inghilterra ho raccontato come abbia instillato in me il desiderio di scrivere. Così nei miei libri non ho fatto altro che costruire edifici, quartieri residenziali, supermercati, ospedali, come se realizzassi sulla pagina una vocazione irrealizzata di costruire delle città. Questo problema non c'è quindi alcuna via d'uscita, alcuna linea retta fra il desiderio e il suo oggetto. La soddisfazione del desiderio è il pieno nemico della vocazione artistica. Se vi sentite soddisfatte di come va il mondo della vostra vita amorosa o professionale, un libro non lo scriverete mai. Il libro è l'espressione di una frustrazione, di una mancanza. Per scrivere ci vuole uno spazio e il desiderio fortissimo di colmarlo, quello spazio, ci vuole un terreno da edificare. Ed ecco che allora prendete una carriola, la riempite di mattoni e fate quel che potete, senza la piantina di un architetto e senza sapere nulla sulla preparazione del cemento, perché vostro padre si è rifiutato sconsideratamente di trasmettervi l'eredità familiare. I mattoni sono sparpagliati tutto intorno a voi, avete la sensazione di essere una bambina lasciata lì da sola con i suoi Lego, la scatola con le istruzioni è già finita nella spazzatura. Certo, potreste abbandonare questa attività appassionante per fare i compiti, imparare a memoria un po' di verbi irregolari o le tabelline, ma avete il desiderio intenso di costruire qualcosa con la mente e con le mani. Per cominciare tirate su un muro. Perché un edificio stia in piedi ci vuole un sostegno verticale perpendicolare al suolo. Questo lo capisce chiunque, non c'è bisogno di aver studiato architettura. Apparentemente il muro non presenta grandi difficoltà, si dispongono i mattoni uno sull'altro facendo in modo che il muro stia il più dritto possibile. Ben presto però, prosegue Giulia Deck sul Corriere della Sera oggi, il muro vacilla e cominciano i problemi. Scoprite che non basta impilare i mattoni, disporre le frasi una dietro l'altra come nella conversazione quotidiana. In breve emerge la necessità di una struttura. Non ci avevate pensato, trascinate dal solo desiderio di scrivere, dal solo desiderio di costruire. Non avete riflettuto. La riflessione è contraria alla scrittura, proprio come la soddisfazione del desiderio. La riflessione mette ordine nel desiderio e l'ordine uccide il desiderio, proprio come fa la sua soddisfazione. Riflettete sul libro che volete scrivere e non andrete oltre il primo paragrafo.
A questo punto siete un po' scoraggiate, vi siete imbarcate in un progetto che nessuno vi ha chiesto di realizzare, trascinate da un desiderio folle, senza nessuno degli strumenti necessari per portarlo a termine, e tutti i rami a cui cercate di aggrapparvi si rivelano marci. Vi sentite un po' stupide, piene di vergogna, i vostri genitori ve l'avevano detto di non prendere una strada così piena di insidie, di disillusioni e di amarezza. Vi contemplano dalla porta della stanza con aria beffarda, aspettando che mettiate tutto in ordine per dedicarvi alle tabelline. Non avranno una vittoria facile, osservate il muro con uno sguardo pieno di rimprovero, poi distruggete tutto, i mattoni si sparpagliano a terra, siete tornate al punto di partenza. Però dal vostro misero muro avete tratto qualche insegnamento che vi permetterà di tirare su un nuovo muro più solido nella metà del tempo che avete impiegato a costruire il primo. Ecco che già mettete la parola fine al primo capitolo. Poi è un lavoro di resistenza. Avrete l'ostinazione necessaria a edificare ogni muro variando sistematicamente il metodo di costruzione? Non state infatti creando un edificio qualunque. Nessun muro, nessun capitolo è uguale a un altro. Non potete applicare ai successivi il metodo che avete seguito per il primo. Certo, alcune costanti ci sono. Pian piano elaborate il vostro stile, una politica relativa ai materiali di costruzione, una strategia riguardo agli aggettivi classici, barocchi, funzionali, agli avverbi concisi o magniloquenti, alle frasi complesse, a seconda che il vostro edificio preveda una facciata sobria o invece una gran quantità di aggettivi con balconi, verande, proposizioni subordinate. Infine arrivano le rifiniture e le virgole. Non so che tipo di opera avrei edificato se avessi effettivamente diretto una società di costruzioni, ma di sicuro avrei avuto delle noie con gli architetti. Anziché attenermi all'ingegneria, avrei continuato a sconfinare nel loro territorio, avrei sollevato in ogni momento questioni di estetica e cercato di accordare la forma e il contenuto, perché un libro, un edificio sono insieme un'idea e un oggetto. Lo stile deve coincidere con la funzione. Gli architetti mi avrebbero invitato a occuparmi degli affari miei, mi avrebbero fatto presente che gli architetti erano loro e d'altra parte avrebbero continuato a metter becco nelle mie prerogative, avendo sempre da cavillare sulle proprietà del cemento o dell'armatura di metallo. Per terminare l'edificio sarebbero state necessarie lunghissime negoziazioni, alla fine delle quali ciascuno si sarebbe sentito frustrato. Tutto sommato era senz'altro meglio che facessi la scrittrice. Questo è un manuale, un mini manuale per chi vuole scrivere. Insomma, questo paragone, questo parallelismo tra scrittura ed edilizia lo trovavo molto interessante da condividere con voi dalla terza pagina del Corriere della Sera di oggi, firmato da Giulia Deck, e la segnalazione anche del libro Anna d'Inghilterra, pubblicato da Adelphi, uno dei finalisti del premio Grinzane, Lattes Grinzane, la 16ª edizione, che il 17 ottobre sceglierà il suo vincitore. La 16ª edizione che si tiene ad Alba, in provincia di Cuneo, al Teatro Sociale Busca, a partire dalle 19 di sabato 17 ottobre. 10:20 minuti e 52 secondi, c'è Vince Staples, Cotton.

0: Vince Staples con Cotton, che è stata una novità discografica per mesi, anche all'interno del nostro programmazione musicale, selezionata per noi da Nicolò Sezzu. Cry Baby è il disco da cui abbiamo ascoltato questa Cotton, disco uscito il 5 giugno scorso per Loma Vista e Section 8 Art House. Sono le 10:25 minuti e 6 secondi. Vi porto sulla terza pagina della Stampa per parlare di una nuova vela, che è una delle collane di Einaudi, con libri molto agili, molto piccoli, però dai contenuti molto densi. Ce n'è una nuova che è uscita da pochissimo, di Martín Caparrós, Senza Dio, a che cosa serve credere all'incredibile, è il titolo e il sottotitolo del libro di Caparrós, giornalista e scrittore argentino, che è presente attraverso un pezzo di Elena Lowenthal oggi sulla terza pagina della Stampa. Elogio del dubbio per vivere senza Dio. Martín Caparrós scava nell'origine delle religioni e si scaglia contro l'invenzione della fede. Il suo pamphlet, a tratti irriguardoso, invita a cercare nella vita lo spazio senza religioni. Per chi non crede, cerchiamo una parola diversa da laico, eppure da razionalista, si legge in uno degli strilli. E poi ancora, il libro è stato scritto dopo la diagnosi della malattia neurodegenerativa, nel pezzo di Elena Lowenthal che ha questo attacco. Tanto per cambiare, bisogna tornare ancora una volta in un quel laggiù remoto, tanto nello spazio quanto nel tempo, il paradiso terrestre, dove Adamo ed Eva si fermano giusto il tempo di assaggiare un frutto. Ma quale, di grazia, perché sul sapore e l'effetto di tale boccone ci si arrovella da millenni. Pensare che basterebbe seguire la storia da una prospettiva diversa, che non sia la foglia di fico prontamente apposta sull'inguine da parte di entrambi mentre alzano gli occhi al cielo con le gambe tremolanti di paura, quella conoscenza del bene e del male che Dio aveva proibito. Scrive ancora Elena Lowenthal sulla Stampa, pena la cacciata, infatti altro non è se non la consapevolezza della nostra fragilità primaria, la morte. Proprio di qui, dalla paura, si dipana la divagazione di Martín Caparrós, giornalista, scrittore e attivista argentino, nel suo pamphlet che ora esce in italiano per Le Vele di Einaudi, con l'eloquente titolo di Senza Dio, a che cosa serve credere nell'incredibile. Caparrós sostiene che la religione, come variegato fenomeno, le religioni sono tantissime, ma più o meno il senso è sempre quello, dice lo scrittore argentino, è nata dalla paura, anzi da due paure, una archetipica della morte, l'altra strumentale del potere. La religione risponde insomma a un bisogno primario, quello di vincere lo sgomento della fine, di non rassegnarsi al nulla che ci aspetta dopo la morte. È la paura che dopo il boccone proibito attanaglia Adamo ed Eva, allora, non tanto della divina ritorsione quanto della constatazione che venire al mondo significa morire prima o poi. Il frutto della conoscenza ha svelato loro di essere irrimediabilmente fragili, cioè mortali. Tempo dopo la religione diventa uno straordinario e tenace strumento di controllo politico, incute paura del potere e del divino, e per questo è stata così efficace per millenni nel tenere a bada le masse. Come scrive Caparrós, beati i poveri perché di essi il regno dei cieli è stato lo strumento di controllo più efficace che l'umanità abbia mai ideato. La colpa però non è del dio della Bibbia o delle frotte olimpiche, ma del nostro cervello, prosegue Elena Lowenthal sulla Stampa, che è troppo grande, prima ci fa nascere troppo vulnerabili, poi ci fa pensare di più, ci dà l'immaginazione. L'evoluzione della famosa corteccia gli permise anche di capire che morivano e che bisognava fare qualcosa in merito. Tanto per iniziare, seppellire o mettere dentro delle grotte i loro morti, poi trovargli qualche destinazione sostitutiva. Dei, spiriti e folletti vari ne dovevano sapere qualcosa di tutto ciò. È ancora uno dei virgolettati che riporta Elena Lowenthal, virgolettati del libro di Martín Caparrós. Va da sé che l'autore non crede nell'immortalità dell'anima e della carne, che è per lui lo strumento primario e la grande illusione delle religioni. Ho capito che forse preferisco l'opzione nulla, scrive ancora Caparros. Morire deve già essere abbastanza sgradevole per volerci aggiungere altri fastidi, come dover rendere conto delle proprie azioni di fronte a un tribunale divino che andrà a decidere se spedirti in un inferno di eterne torture o un paradiso di delizie altrettanto eterne, ma forse alla fine anche un po' noiose, e il tutto, aggiunge ancora Caparro, senza le minime garanzie processuali. Del resto, lo diceva anche Benedetto XVI nella sua enciclica Spe Salvi, che la morte è un salutare antidoto a una immortalità che per l'uomo finirebbe di essere insopportabilmente monotona. Il libro di Caparros è in sostanza un atto di accusa contro l'invenzione della fede, ma non sempre pacata invettiva contro tutte le religioni, e l'invito a cercare nella vita lo spazio nobilitato dal dubbio. Con questo intento propone ai suoi lettori varie digressioni sull'inutilità, per non dire di peggio, delle religioni, in cui la sua irriverenza diventa a volte un po' urticante anche per chi non crede. Ma questo è il suo obiettivo e ce lo fa sapere subito, prosegue Elena Lowenthal. Sono malato, mi resta poco da vivere, sono sereno ma anche un po' arrabbiato, e continuo a nutrire lo stupore di constatare che le religioni hanno attecchito sempre e dappertutto. Resta però un tema di fondo che non è puramente lessicale ma sostanziale. Del resto la lingua disegna il nostro umano DNA più della postura eretta e dell'invenzione del fuoco. In italiano, in gran parte delle lingue, non esiste una definizione del non credente se non attraverso la negazione o la privazione. Ateo sine Dios, come porta il titolo originale di questo libro. Restando nell'italiano, è inevitabilmente assente una parola che definisca per affermazione la natura di chi non aderisce a nessuna religione e non crede in nessuna entità suprema, di chi ritiene che la vita valga la pena proprio perché a un certo punto finisce, la cosa giusta da fare è quella che ha fatto ed espresso Oliver Sacks nelle sue ultime righe, Gratitudine, che è il titolo di un libro che andrebbe letto nelle scuole di ogni ordine e grado, pubblicato in italiano da Adelphi 10 anni fa, poco dopo la sua morte. Il pezzo di Elena Lowenthal prosegue a questo titolo, Elogio del dubbio per vivere senza Dio, lo pubblica oggi La Stampa di Torino, ed è una ampia recensione e riflessione del libro di Martin Caparros, Senza Dio, a che cosa serve credere all'incredibile, pubblicato da Einaudi nella collana Le Vele. Sono le 9:30, le 10, 32 minuti e 44 secondi, allora spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. Il presidente ucraino Zelensky denuncia almeno 11 vittime negli attacchi russi avvenuti tra la scorsa notte e stamattina, nel giorno in cui Putin compie 74 anni. Come regalo di compleanno, l'esercito russo ha distrutto un edificio residenziale nella regione di Cherniv e al momento si contano 5 vittime, ha detto poco fa Zelensky, parlando anche di 2 vittime a Kremenchuk, altre 2 a Oleksandria e ancora altre 2 a Kiev. Il ministero della difesa di Mosca, da parte sua, dice che nella notte sono stati abbattuti 311 droni ucraini lanciati contro la Russia.
4: Alla Camera dei Deputati tra pochi minuti inizieranno le votazioni per la terza fiducia chiesta dal governo sulla legge elettorale. Come nei 2 voti di ieri, non ci saranno sorprese, mentre è meno scontato quello che succederà domani, quando ci sarà il voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Le opposizioni continuano a contestare la riforma che la maggioranza ha cercato di costruirsi su misura in vista delle prossime elezioni.
3: Il procuratore generale della Cassazione ha depositato il suo parere in vista dell'udienza che dovrà decidere sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Secondo il procuratore, i ricorsi presentati dall'azienda andrebbero parzialmente accolti. Tra i motivi c'è il fatto che i pericoli gravi e rilevanti per la salute denunciati dalla Corte sarebbero stati individuati sulla base di dati non più attuali. Un parere assurdo, ha commentato Maurizio Rizzo Striano, avvocato di 11 membri dell'Associazione Genitori Tarantini. Parole simili anche dal giornalista e attivista Luciano Manna, fondatore della piattaforma d'inchiesta VeraLeaks.
4: I media israeliani riferiscono che la polizia ha aperto un'indagine su due alti funzionari del Ministero dei Trasporti israeliano sulle falle nella sicurezza che hanno portato al tentato attentato del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv la scorsa settimana. Secondo Haaretz, sarebbe in corso un'indagine su un apparente conflitto di interessi derivante dal lavoro svolto dai due funzionari in aggiunta ai loro incarichi presso il Ministero. Secondo quanto riportato, il responsabile della sicurezza del ministero a volte svolge anche il ruolo di agente di sicurezza di riserva per le compagnie aeree israeliane in aeroporto estero, mentre l'altro funzionario indagato, responsabile della supervisione della sicurezza delle compagnie aeree straniere che volano verso Israele, avrebbe svolto attività di consulenza e formazione retribuite per tali compagnie, tra cui Fly Dubai proprio ed Emirates.
3: Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione francese questa mattina, le lezioni sono sospese totalmente o parzialmente in 528 scuole in tutto il paese, il 41% in meno rispetto a martedì. Questa sera, all'indomani della grande mobilitazione di ieri, il primo ministro Le Cornu terrà un discorso da Matignon sulla situazione. Il ministro dell'Interno ha annunciato oggi anche la sospensione dell'uso delle granate stordenti da parte della polizia durante le manifestazioni degli studenti, dopo che un quindicenne ha subito l'amputazione della mano dopo il lancio di una di queste. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Ancora ben trovati, in apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla diramazione di Moncalieri fra Corso Unità d'Italia e San Paolo in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
6: RBE. Cultura, informazione, relax.

In realtà brano scritto nel 1968 da Otis Redding insieme ad Al Bell e Alan Jones, che poi è tornato in maniera straordinariamente rock and roll all'inizio degli anni 90 grazie alla performance dei fratelli Robinson, ovvero i Black Rouse, Chris Robinson alla voce e Rick Robinson alla chitarra, in questa versione che sta dentro un esordio tra i più brillanti della storia del rock and roll. Ovviamente questo è il parere di chi vi parla. Shake Your Money Maker della band di Atlanta in Georgia, uscito il 13 febbraio del 1990 per Def American Recordings. Sono le 10:41 minuti e 22 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno. E allora voglio ripartire da riforma.it, parliamo di giornalismo, parliamo di premio Roberto Morrione 2026, povere parole, il tema di quest'anno. Le giornate del premio si legge sul sito riforma.it, le giornate, dicevo, del premio per il giornalismo investigativo si terranno a Torino da giovedì 29 a sabato 31 ottobre, con un'anteprima lunedì 19 ottobre. Le giornate del premio Morrione che sono organizzate, compresa l'anteprima insieme al Master di Giornalismo dell'Università di Torino. Povere parole è il filo conduttore della 15ª edizione, un invito a riflettere sull'importanza di prendersi cura del linguaggio e insieme sul ruolo, sulle opportunità e sui rischi della professione giornalistica oggi. Il programma si articola in 12 eventi tra incontri pubblici, dibattiti, presentazioni, laboratori e momenti dedicati al giornalismo d'inchiesta. Organizzate dall'associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la RAI, le giornate hanno ricevuto il patrocinio della Regione Piemonte. Incontri, dibattiti e laboratori dedicati al giornalismo d'inchiesta con oltre 60 speaker tra giornalisti e giornaliste, esperti, accademici, artisti e 5 inchieste realizzate da 13 giornalisti e giornaliste under 30. In attesa di conoscere, si legge ancora su riforma.it, l'inchiesta vincitrice di questa edizione del premio Roberto Morrione, del premio Libera Giovani, è già possibile annunciare i due premi speciali di quest'anno. Il premio Baffo Rosso andrà al giornalista e psicologo Massimo Cirri per il suo impegno costante durante tutta la sua carriera ad approfondire in modo originale i temi d'attualità andando oltre i luoghi comuni, mentre la scrittrice e saggista Paola Caridi riceverà il testimone del premio Roberto Morrione, riconoscimento dedicato a chi illumina gli angoli bui della cronaca senza mai abbandonare la passione per la verità. La consegna dei premi avverrà durante la serata di premiazione di sabato 31 ottobre dalle 21 alla Fabbrica delle in corso Trapani 91B a Torino. Massimo Cirri e Paola Caridi saranno presenti nel capoluogo piemontese. Oltre alla serata di premiazione parteciperanno a due degli incontri in programma. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e se ci sono all'ascolto dei giornalisti o delle giornaliste, segnalo ancora, ce lo ricorda sempre riforma.it, che la maggior parte degli incontri riconosce crediti formativi per i giornalisti che si saranno iscritti su www.formazionegiornalisti.it. Alcuni degli eventi di venerdì e sabato prevedono il servizio di traduzione nella lingua dei segni italiana, la LIS, realizzato con il supporto RAI Pubblica Utilità. Tutto il programma nel dettaglio e consultabile anche sul sito appunto di riforma, riforma.it, oppure sulle pagine e sul sito del premio Roberto Morrione. A proposito di giornalismo, ancora un appuntamento che riguarda anche RBE, la giornalista Marianna Aprile con il suo libro La Promessa, pubblicato da Rizzoli, aprirà la sezione off di della manifestazione Bang alla seconda edizione a Pinerolo, Bang Biblio Art and Games, martedì 13 ottobre alle 21 presso la Biblioteca Civica Agli Audi di Pinerolo in via Battisti 11. La sezione off di Bang Biblio Art and Games propone l'incontro con la giornalista e scrittrice Marianna Aprile, anche conduttrice sulla 7, che presenterà appunto il suo libro La Promessa, dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta. Il libro è pubblicato da
Rizzoli, dicevo, ricostruendo vicende dimenticate, muovendosi tra le biografie

straordinarie di donne troppo a lungo ignorate, Marianna Aprile ripercorre una storia lunga 80 anni che dovremmo conoscere tutti e si chiede infine che cosa resta della promessa del suffragio femminile. Le donne pensano ancora al voto come una cosa stupenda, come la definì Lula Tonini nel 1946? Ci siamo arrivate tardi e con fatica, ma oggi, che molte delle nostre conquiste sono di nuovo a rischio, che rapporto abbiamo con il voto? A dialogare con Marianna Aprile sarà la nostra Daniela Grill, l'appuntamento, ribadisco, è fissato per martedì 13 ottobre alle 21 presso la Biblioteca Civica agli Audi di Pinerolo in via Battisti 11. L'ingresso è assolutamente libero. Sono le 10:46 minuti e 27 secondi, ancora un passaggio musicale, una novità discografica. Sono tornati gli Yuppie Flu, questa è Sweet Ghost.

È un ascolto ancora più struggente quello di Sweet Ghost degli UP Flu, se pensiamo che a febbraio, quando è mancato, è morto Matteo Agostinelli, voce chitarrista degli UP Flu, il disco era completato e il disco invece è uscito dal titolo Kings Without a Crown per la Fortitude Records il 17 settembre scorso. Matteo Agostinelli, artista influente, anche fondatore della Home Sleep Music, con la sua band aveva portato l'indie italiano fino alla Rough Trade di Londra, Rough Trade Records, etichetta storica, veramente capace di scoprire dei talenti immensi, come era stato anche con gli UP Flu per una certa fase, e di cui si dava conto anche nel numero estivo, per esempio, della rivista Rumore, della rivista musicale di Rumore. Recuperate la storia di Matteo Agostinelli, recuperate la musica degli UP Flu. Intanto questa era Sweet Ghost alle 10:52 minuti e 25 secondi. Faccio con voi un altro recupero che in realtà ha come dire un elemento di curiosità particolare, anche se il pezzo che voglio condividere con voi è stato scritto sul finire di giugno, però insomma è capitato sotto i miei occhi in questi giorni e quindi insomma ho pensato che potesse essere interessante per gli appassionati di basket, ma non soltanto, ma soprattutto dei campi di basket dentro le città. Vi porto sul sito il newyorkese.com perché Francesco Caroli ha scritto questo pezzo dal titolo Un fotografo ha raccolto quasi tutti i campi da basket di New York. Per chi tra di voi ci segue anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre oppure in streaming su rb.it, c'è intanto una prima foto sotto il catenaccio del pezzo dove c'è una sorta di collage dei campi da basket. Questo restituisce una fotografia della città, si legge, tra luoghi più famosi e legati a una storia e altri più anonimi ma comunque carichi di significato per chi li vive. Austin Bell fotografa, si legge, i campi da basket dall'alto, uno per uno, come se stesse facendo un censimento della città. Dal 2021 sta documentando i campi all'aperto regolamentari di New York, quelli abbastanza grandi da ospitare una partita intera. Finora ne ha fotografati 1441 distribuiti nei 5 borough e stima di essere arrivato a circa il 95% del lavoro. Il risultato non è solo una raccolta di immagini sportive. Visti dall'alto, i playground diventano una specie di mappa parallela di New York, rettangoli colorati tra palazzi, scuole, parchi, cortili pubblici, case popolari e pezzi di quartieri. Alcuni campi sono molto riconoscibili, altri sembrano quasi nascosti. Ci sono superfici rifatte da poco, linee scolorite, riparazioni, loghi del Dipartimento dei Parchi, murales, recinzioni, tabelloni consumati. Ogni campo dice qualcosa sul modo in cui quello spazio è stato usato, mantenuto, modificato e sul quartiere in cui si trova, sulle persone che lo frequentano e anche come questi luoghi diventino dei veicoli di cultura e socialità. Il progetto newyorkese arriva dopo un lavoro simile che Bell aveva fatto a Hong Kong, dove aveva fotografato tutti i 2549 campi da basket all'aperto della città. Per quel progetto aveva usato Google Maps e un drone, lavorando per 140 giorni e producendo più di 40.000 fotografie. A Hong Kong il punto di partenza erano stati soprattutto i colori. Molti campi sono dipinti con tinte molto accese, si trovano in mezzo a quartieri densissimi, spesso stretti tra edifici alti e infrastrutture. New York è diversa, ha campi meno uniformi, più sporchi, più segnati dall'uso quotidiano. Proprio per questo, nelle foto di Bell, la città appare meno come una cartolina e più come un inventario di luoghi vivi. A New York il basket all'aperto ha un peso particolare perché non è soltanto una pratica sportiva. Alcuni campi sono diventati luoghi simbolo anche fuori dal quartiere, come Rocker Park ad Harlem, legato ai tornei fondati da Holcomb Rocker e alla storia dello streetball cittadino. Ma il lavoro di Bell sembra interessante soprattutto quando si allontana dai campi famosi. Mettendo accanto playground molto noti e campi senza nome, il progetto abbassa la gerarchia tra luoghi mitici e
luoghi ordinari. Mostra che la cultura del basket newyorkese non sta solo nei posti raccontati mille volte, ma anche in una quantità enorme di superfici anonime dove le persone giocano, aspettano il turno, guardano, passano il tempo. Quando sarà finito, l'archivio potrà essere letto in molti modi, come progetto fotografico, come documento urbano, come catalogo involontario delle condizioni degli spazi pubblici. È anche un modo abbastanza efficace per ricordare quanto una città possa essere raccontata partendo da elementi minimi. Un campo da basket è una cosa semplice: due canestri, un rettangolo, alcune linee, ripetuto più di mille volte, diventa un modo per vedere New York senza partire dai suoi monumenti, ma dai luoghi dove la città viene usata ogni giorno. Così Francesco Caroli sul sito ilnewyorkese.com a proposito del lavoro fotografico di Austin Bell, che ha fotografato quasi tutti i campi da basket di New York. C'è l'ultimo passaggio musicale per noi, ci sono i Blur, Girls and Boys.

0: Se ne va così questa Girl and Boys dei Blur da Parklife, uscito il 25 aprile 1994 per Food, che ci porta in coda alla puntata di oggi di Almeno Due Pagine al Giorno e di Oltre la Prima. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano, ci ritroviamo qui domani mattina a partire dalle 9 con Oltre la Prima e dalle 10 con Almeno Due Pagine al Giorno. 11 1 minuto e 24 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella giornata di ieri CGIL Piemonte e Federconsumatori Piemonte hanno inviato una diffida alle direzioni generali delle ASL piemontesi in relazione al mancato riconoscimento della quota sanitaria per le persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali. A presentare l'iniziativa sono stati il segretario generale di CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, e il segretario di CGIL Piemonte con delega alla sanità Luca Quagliotti, oltre a Giovanni Prezioso di Federconsumatori Piemonte. Al centro dell'avvertenza il sistema piemontese della doppia valutazione sanitaria e sociale, che porta come conseguenza che anche chi presenta un punteggio sanitario elevato può essere penalizzato dalla componente sociale ai fini dell'accesso alla quota sanitaria. Nella diffida viene chiesto quindi che venga disapplicata la deliberazione della giunta regionale che prevede la doppia valutazione e che vengano riviste le graduatorie prendendo in considerazione la valutazione sanitaria, richiamando una legge del 1978 e i livelli essenziali di assistenza. I dati presentati da CGIL e Federconsumatori indicano 11.616 persone in lista d'attesa per progetti residenziali definitivi contro le 8.592 dello stesso periodo del 2025, 892 sono classificati urgenti, 3.325 non urgenti e 7.399 differibili. Nel corso del tavolo negoziale di venerdì scorso, la multinazionale statunitense Ellison Transmission ha accettato un'intesa per la sospensione della procedura avviata per la chiusura dello stabilimento di Sommariva Perno, rilevato pochi mesi fa, e il conseguente trasferimento di 185 persone a Rivoli. L'azienda ha accettato l'impegno ad attivare tavoli di confronto per valutare soluzioni alternative, garantendo il mantenimento del presidio produttivo in questione. Ne abbiamo parlato con Domenico Calabrese di FIOM CGIL.
3: Noi abbiamo fatto l'incontro, naturalmente le 28 ore di sciopero messe in campo dai lavoratori hanno determinato, diciamo, la possibilità di comporre un tavolo nel quale le preoccupazioni e la tensione da parte dei lavoratori fosse ben chiara anche al gruppo dirigente. C'è stata una discussione, un confronto abbastanza importante che ha, diciamo, determinato come esito quello di questo documento, un impegno a sospendere, diciamo, i trasferimenti. Naturalmente questo è un passo importante, ma non risolutivo, banalmente perché il negoziato deve ancora cominciare, le posizioni restano posizioni uguali e contrarie, nel senso che l'azienda, pur sospendendo, diciamo, i trasferimenti, ha confermato il proprio progetto e noi abbiamo rigettato integralmente quel tipo di impostazione, perché è evidente che quell'impostazione determina per le persone che lavorano un sostanziale licenziamento mascherato. Ora attendiamo di aprire la discussione sia al Ministero del Made in Italy, quindi al MIMIT, e sia in sede locali nelle quali faremo, diciamo, il punto della situazione, portando al tavolo quelle che sono le ragioni e quelle che sono le nostre proposte, perché riteniamo che si possa costruire un progetto che tenga dentro il sito di Sommariva Perno, perché pensiamo che possa essere, diciamo, mantenuto e anche rilanciato e utilizzato nell'ambito di un progetto che sicuramente dovrà essere di crescita, per cui attendiamo per capire a quei tavoli che cosa verrà fuori. Nel frattempo l'azienda ha preso l'impegno di sospendere, diciamo, le procedure e noi di evitare iniziative che riguardino quell'argomento lì, almeno per andare a capire se ci sono le condizioni per poter costruire un percorso condiviso. Naturalmente auspichiamo che le soluzioni arrivino.
2: Il concistoro della Chiesa Valdese di Torino ha preso posizione sul dibattito seguito all'annuncio del permesso rilasciato dal comune per la costruzione di una nuova moschea nell'area dell'ex fonderia Nebbiolo, a cui era seguita la dichiarazione del vicepresidente della giunta regionale Maurizio Marrone di essere intenzionato a presentare un emendamento alla legge regionale urbanistica per introdurre il principio del rispetto di adeguare distanze tra le aree e gli edifici destinati alle diverse attrezzature religiose, finalizzata a ostacolare il progetto. Attraverso le parole del presidente del concistoro, Sergio Velluto, la comunità valdese ha invitato a non strumentalizzare a fini elettorali un progetto di riqualificazione urbana e di libertà di culto come quello in questione, sottolineando il principio per cui la libertà religiosa deve essere tutelata senza distinzione tra le diverse fedi. Nel documento viene richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale del 2019 relativa alla destinazione di spazi pubblici alle attività di culto delle diverse confessioni religiose in relazione a una legge della regione Lombardia dichiarata illegittima in diversi punti. La garante regionale per i diritti delle persone private della libertà personale, Monica Formaiano, nella seduta del Consiglio regionale di ieri, martedì 6 ottobre, ha illustrato la relazione annuale relativa al 2025. Il suo intervento si è concentrato sulla difficile situazione che caratterizza gli istituti carcerari piemontesi, a cominciare dal cronico sovraffollamento e dalle condizioni degli edifici, carenti di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che sulle caratteristiche della popolazione detenuta, in particolare quella che richiede interventi mirati particolari, quali anziani che necessitano di assistenza sanitaria più continuativa, la fascia dei giovani adulti, delle donne detenute. Tra i dati più positivi, segnalata una crescita del numero di detenuti che lavorano, auspicando un potenziamento delle attività formative più qualificanti in base alla popolazione carceraria e alle caratteristiche produttive del territorio. La garante ha poi richiamato l'attenzione sull'applicazione dei protocolli di prevenzione di eventi critici quali suicidi ed eventi anticonservativi. Si svolgerà sabato 10 ottobre la quarta edizione del Disability Pride, la manifestazione che mette al centro il contrasto all'abilismo, l'autodeterminazione e l'alleanza tra le lotte contro ogni forma di discriminazione, portando nello spazio pubblico le voci, le esperienze e le rivendicazioni delle persone disabili e neurodivergenti, chiedendo una società realmente accogliente e paritaria, libera dall'abilismo e dalle discriminazioni. L'edizione 2026 vuole compiere un ulteriore passo rafforzando la costruzione di alleanze tra persone e comunità che sperimentano diverse forme di discriminazione. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio della città di Torino, della città metropolitana di Torino e del Politecnico di Torino. Il Disability Pride Torino attraverserà anche quest'anno il cuore della città. Il concentramento è previsto alle 15 in corso Marconi all'angolo con Via Nizza nel quartiere di San Salvario, per raggiungere Piazza Vittorio Veneto alle 17:30 circa, dove si concluderà con gli interventi dal palco di attivisti, attiviste e rappresentanti delle istituzioni. Ai nostri microfoni la coordinatrice Alessia Volpin spiega l'importanza dell'evento nel contesto politico e sociale odierno.
4: Sì, sabato sarà importante continuare quello che è il percorso di questi 4 anni, perché siamo in una fase storica molto, molto complessa a livello politico, a livello sociale. Solo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ci sono stati riferimenti molto pesanti e a volte anche concreti al ritorno delle scuole speciali, delle classi separate, di tutta una serie di situazioni di disagi a livello proprio sociale, la legge sui caregiver che ovviamente contestiamo, i rimandi di tante situazioni a livello politico, soldi che devono essere inseriti in tutto quello che sono dei servizi che riguardano le disabilità e poi vengono magicamente spostati o comunque spariscono. Questo a livello ovviamente nazionale, sto facendo dei discorsi generali, però siamo in una situazione molto complessa e delicata, perché dovremmo andare avanti, in realtà a noi sembra di tornare indietro tendenzialmente su più fronti, e quindi tutta questa cosa di questi ultimi anni di riempirsi la bocca di inclusività piuttosto che l'attenzione ai nuovi bisogni e cercare di trovare delle soluzioni più concrete è stato tutto fatto sulla carta, ma nella maggior parte dei casi poi le persone con disabilità non ne hanno avuto beneficio, o comunque non ci sono stati dei miglioramenti concreti, ecco, effettivamente. Quindi diventa molto molto importante continuare ad esserci, a ribadire i percorsi che stiamo facendo, le lotte che stiamo portando avanti, non solo per le persone con disabilità, perché poi come sempre in tutto questo genere di lotte che diventano intersezionali, in questo genere di battaglie di diritti e di cortei e di eventi che si fanno servono proprio per tutti, cioè si scende in piazza per tutti, perché poi la disabilità è trasversale, certo. Cioè va proprio a colpire nel senso positivo e negativo del termine, ma si sposta su tutti i fronti, possiamo parlare del lavoro, della scuola, delle famiglie, di tutta la parte sociale, cioè la disabilità è trasversale sotto ogni punto di vista.
2: E siamo allo sport con il ciclismo, medaglia d'argento nella staffetta mista della categoria elite degli europei di Lubiana per la squadra italiana, che chiude alle spalle della Francia con un distacco di 1 minuto e 12 secondi. Nel sestetto azzurro anche i piemontesi Elisa Longo Borghini e Matteo Sobrero. La formazione italiana non è riuscita quindi a bissare l'oro recentemente ottenuto nel mondiale di Montreal. A completare il podio il sorprendente Lussemburgo, che ha avuto la meglio sulla più quotata Polonia. E chiudiamo con il meteo. In Piemonte piogge in progressiva estensione da ovest verso est nel corso della giornata, fenomeni che si intensificheranno nel pomeriggio e in serata, assumendo anche carattere di rovescio temporale, in particolare a ridosso dei rilievi alpini della fascia pedemontana sul settore meridionale su Cuneese e Alessandrino. Temperature in netto calo, soprattutto nei valori massimi. In Liguria dal pomeriggio fronte perturbato che si sposterà verso il centro levante tra Genova e La Spezia, dove sono attesi temporali forti, fulmini e possibili grandinate. I fenomeni inizieranno ad attenuarsi a ponente e in serata piogge residue concentrate prevalentemente sul settore di levante, con graduale miglioramento altrove. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
5: RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Café Bleu, il bistro radiofonico e televisivo di RBE, il morning show, lo spettacolo del mattino, il programma del mattino che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalle 11:15 circa alle 12:32 minuti, tra musica, parole e incontri. Un programma che vuole darvi spunti, stimoli, idee per nutrire i vostri cinque sensi, al quale noi aggiungiamo, fin dalla prima puntata, cerchiamo di aggiungere quell'elemento necessario per nutrire, per tenere sempre vivo il senso della meraviglia. E il senso della meraviglia, e c'è un'arte che sta sicuramente a stimolarla, l'arte del teatro, della danza, della musica. Venite con me, amici e amiche di RBE, andiamo nel dietro le quinte del lavoro che ha portato alla realizzazione della stagione 2026-2027 di Piemonte dal Vivo, Fondazione Piemonte dal Vivo, una vera e propria rete di teatri che coinvolge tutta la nostra regione. E per scoprire le novità di questo 2026-2027 abbiamo invitato, è un piacere avere qui con noi, Nadia Macis, responsabile programmazione artistica della Fondazione Piemonte dal Vivo. Buongiorno Nadia, benvenuta su RBE.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Insomma, non è la prima stagione quella che sta per iniziare in vari teatri della nostra regione, del Piemonte. Vorrei capire insieme, Nadia, e raccontare a chi ci guarda e ascolta in questo momento, se ci sono delle novità e quali sono, insomma, queste novità che avete pensato per questa nuova stagione che sta per aprire il sipario.
1: Sì, questa stagione sta proprio appunto adesso per aprire il sipario in tutti quanti i nostri comuni. Come sapete sono circa 56 comuni che gestiamo e adesso partiranno sia le stagioni tradizionali, per restare appunto nelle vicinanze di Torino, parliamo di Avigliana, Carignano, Chivasso, Cirié, Grugliasco, Nichelino, Pinerolo, Venaria. Prosegue anche il progetto Cortocircuito, che è il progetto che appunto è più dedicato alla drammaturgia contemporanea, alle nuove generazioni, però appunto progettualità relativa alla drammaturgia contemporanea e nuove generazioni che si interseca in realtà anche nelle stagioni tradizionali. E ad esempio un titolo che può fare appunto esplicitare questo, Dead or Alive, uno spettacolo che parla proprio dell'inverno demografico, un tema molto importante anche per le nuove generazioni, che sarà affrontato quindi nei nostri palcoscenici, sia nei teatri più piccoli ma anche nei teatri tradizionali.
0: Nadia, parlavi di nuove generazioni, è un aspetto che a noi piace sempre ricordare e cercare di analizzare e creare un dialogo con le nuove generazioni e le famiglie. Insomma, avete pensato a delle iniziative anche quest'anno per attirare, per dialogare con le nuove generazioni attraverso il teatro?
1: Assolutamente sì, è stato riproposto il progetto Playtime, che è un progetto che appunto dialoga con gli istituti superiori in vari nostri comuni disseminati su tutto il territorio regionale, e quest'anno sarà la disciplina della danza contemporanea ad approfondire la tematica che per noi era molto urgente per le nuove generazioni, che è proprio la tematica dei social, del tema dello scrolling, il tema anche della dipendenza da social, e in questo caso a portarlo in scena sarà Francesca Santamaria con questo spettacolo che si intitola Good Vibes Only, dove lei proprio ha fatto una ricerca su TikTok. Ovviamente in questi 45 minuti di spettacolo è proprio come vedere un social, questo scrolling continuo, e quindi sarà molto interessante anche con la cooperativa Strana Idea, che svolgerà proprio dei laboratori nei mesi precedenti allo spettacolo, andare proprio ad analizzare, ad approfondire questa tematica proprio con le nuove generazioni.
0: Un altro degli aspetti che mi interessa e vorrei approfondire con te, Nadia, e riguarda la fruizione degli spettacoli. Io ricordo l'anno scorso dei progetti legati a quell'idea di togliere i limiti per ascoltatori e ascoltatrici, spettatori e spettatrici. Anche quest'anno si confermano questi progetti di divulgazione e di resa orizzontale della fruizione del teatro per tutte e tutti.
1: Assolutamente sì, per Piemonte dal Vivo il tema dell'accessibilità è un tema importante, quindi continua il progetto Teatro No Limits, e ad esempio, per rimanere appunto nella zona che abbiamo citato, a Pinerolo ad esempio verrà nuovamente attivato questo progetto, e uno degli spettacoli che sarà audiodescritto sarà Oltre, come 16 persone più 29 hanno attraversato il disastro delle Ande, uno spettacolo molto molto interessante e che potrà essere quindi fruito anche da persone cieche e ipovedenti.
0: Ancora due domande, Nadia, e ti ringrazio per essere stata con noi. innanzitutto vorrei capire come vengono programmate le stagioni nei tanti teatri, nei tanti comuni. Hai parlato di oltre 50 comuni, come dialogate con i comuni? C'è un dialogo evidentemente, o gli spettacoli, le stagioni cadono tra virgolette dall'alto?
1: No, non cadono dall'alto, il dialogo è sempre molto stretto e serrato con tutti gli enti locali. Ovviamente noi rispettiamo anche la vocazione di ogni singolo comune, e quindi è un dialogo tra loro anche rispetto appunto a politiche culturali che si vogliono mettere in atto. Devo essere sincera, la maggior parte comunque degli enti locali sono comunque per sviluppare la tematica anche con le nuove generazioni, perché chiaramente sono anche il pubblico di domani, ma anche affrontare temi che possano rispondere in qualche modo alle domande di oggi, o spettacoli che in realtà di domande ce le faranno porre. E quindi direi che il fil rouge è quello di parlare del contemporaneo e di riflettere anche su quello che sta accadendo, sia spettacoli che sono reputati più tradizionali, ma che ultimamente in realtà vogliono farci comunque riflettere sul contemporaneo, e oppure attraverso spettacoli contemporanei dove magari il tema del potere o il tema della democrazia sono temi che comunque vengono trattati nella maggior parte delle stagioni, perché per gli artisti è anche urgente parlare di quello che accade oggi.
0: Quello che accade oggi riguarda anche, secondo me, secondo noi, la parte della programmazione che non centralizza gli spettacoli, ma che magari vuole aprire nuove strade, vuole aprire nuove vie. Qui siamo vicini alle montagne, Nadia, quindi magari si parla di nuovi sentieri. Ecco, c'è un nuovo sentiero, almeno uno, che avete cercato di aprire quest'anno verso quei comuni più piccoli, quelle terre che magari sono un po' più distanti dai grandi centri?
1: Assolutamente sì, quest'anno appunto vi è l'ingresso di un nuovo comune, che è il comune di Viù, che ha un teatro in una frazione, la frazione è quella di Berteseno. Quest'anno è iniziata questa collaborazione, siamo molto molto contenti, anche perché fa parte proprio della missione di Piemonte Dal Vivo andare nei luoghi più remoti per portare cultura e comunità, e quindi direi che Berteseno ne è l'esempio esemplare, come dire, sì. E sarà una stagione in quel caso invece tutta al e siamo veramente molto contenti di essere arrivati anche lì.
0: Benissimo. Amici e amiche di RBS, siamo stati nel retroscena della stagione 2026-2027 di Piemonte Dal Vivo, tanti spettacoli in tutta la nostra regione, anche nelle terre più alte, come ad esempio Viù, Berteseno. Tra Viù e Col d'Elisa c'è questa frazione meravigliosa che vi invitiamo a scoprire, perché no, anche con la stagione che andrà in scena nella stagione autunno-inverno, quindi insomma anche in un periodo non estivo o comunque primaverile, in cui magari ci si può più approcciare in maniera più facile, tra virgolette, dalle grandi città. Ecco, questo è sicuramente un valore. Con noi Nadia Macis, responsabile programmazione artistica di Piemonte Dal Vivo. Grazie Nadia, in bocca al lupo, viva il lupo per questa stagione che sta per iniziare. Buon lavoro, arrivederci.
1: Grazie mille, arrivederci.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Lui era Bob Dylan, io sono Claudio Petronella, questo è Café Bleu, un programma di RBE Radio, RBE TV. Potete guardare e ascoltare queste trasmissioni anche su rbe.it in audio e video streaming. Venite con me, amici e amiche, andiamo a Settimo Torinese, dove è in corso l'edizione numero 14 del Festival dell'Innovazione e della Scienza, 14esima edizione, partita domenica 4 di ottobre, in programma fino all'11 di ottobre. C'è un tema che mi colpisce quando parliamo di scienza e di innovazione. Parliamo anche di reazione, quindi, e quando c'è una reazione c'è anche una causa, chi lo sa, insomma, reazioni. Questo è il titolo della 14esima edizione del Festival dell'Innovazione della Scienza. Ne parliamo con Dario Netto. Buongiorno Dario, bentornato su RBE.
1: Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito.
0: Perché reazioni?
1: Tanti motivi. Uno, perché Settimo è la città della chimica, noi siamo la città di Primo Levi, qui Primo Levi ha lavorato per 23 anni e quindi la parola reazione ci piaceva da una parte perché teneva il collegamento con la chimica, che per noi è sempre un tema importante. Dall'altro perché noi ogni anno scegliamo delle parole che in qualche modo si possono declinare anche in tante direzioni, perché come giustamente dicevi tu, reazioni sì, ok, sono quelle chimiche, delle reazioni chimiche, però le reazioni sono anche quelle umane, sono anche quelle che capitano nella nostra vita quotidiana, le reazioni sono quelle allergiche, perché chi è che non ha mai sentito parlare di reazioni allergiche? Certo. E le reazioni sono anche quelle che dobbiamo mettere in campo per salvaguardare il nostro pianeta, quindi c'erano tutta una serie di declinazioni che ci piaceva andare ad approfondire, perché questa è un po' la cifra del festival, no? Avere delle parole chiave molto ampie e poter andare a declinarle in tante direzioni e anche in tante forme artistiche diverse.
0: Quindi tanti strumenti per declinare il tema reazioni del Festival dell'Innovazione e della Scienza. È un festival che va incontro alle persone, cioè c'è solo un luogo in cui sono in programma i vari incontri, i vari eventi del festival, oppure avete pensato a un festival con un programma diffuso nella città di Settimo?
1: Il festival è super diffuso perché innanzitutto coinvolge 11 città della città metropolitana con un calendario off molto interessante, e poi il festival coinvolge da una parte tutti gli hub culturali della città di Settimo, quindi l'Ecomuseo, il MACE, il Museo della Chimica di Procera Primo Levi, la Biblioteca Archimedo, ovviamente, che è il cuore pulsante, ma quest'anno, grande novità della 14esima edizione, tutti gli eventi del sabato, parlo del sabato 10 ovviamente, saranno tutti la città. Ricostruiremo 5 location a partire da quella più grande in Piazza della Libertà con un grande palco, per arrivare a Cortili, Piazza e Via, dove faremo invece altre location più piccoline, e poi ci sarà un villaggio della tecnologia con 20 stand, anche qui ospitano attività, piccoli laboratori, demo, rivolto più, diciamo, più a famiglie, ragazzi e bambini.
0: Quando penso a Settimo, penso, come giustamente ricordavi Dario, al legame con la scienza e penso anche al museo della chimica, il MUC, di cui insomma abbiamo avuto modo di parlare in più di un'occasione qui su RBE. Quindi uno degli accenti che volete dare al festival in programma fino a domenica 11 sarà quello anche di far interagire, far reagire anche il pubblico con voi. Il pubblico è solo spettatore o anche attore di questa reazione?
1: Il pubblico è spettatore, attore, e noi pensiamo che la cultura sia anche circolazione delle idee, perché poi le idee si trasformano, entrano nella società, quindi producono delle reazioni. Quindi la cifra del festival è sempre stata un po' questa, avere grandi ospiti, non per forza legati al tema della scienza, quest'anno, domani avremo Alessandro Cattelan per dire, ma avere grandi ospiti che aprono le porte della divulgazione scientifica a un pubblico che magari di per sé non sarebbe interessato. E quindi, come dire, noi cerchiamo sempre di allargare la divulgazione in modo un po' più pop, e quindi portandolo anche a volte a confrontarsi con altri temi, quindi mescolare magari la scienza con il teatro, con la musica, con il cinema. Per esempio abbiamo un grande ospite come Margherita Vicario. Quindi insomma cerchiamo sempre di provare a fare un minestrone, che però non è una parola brutta, minestrone, perché certo, il minestrone è anche buono
0: com'è?
1: E quindi cerchiamo sempre di contaminare, che ci piace la contaminazione, certo, ci piace portare persone interessanti che abbiano qualcosa da dire, e cerchiamo di lasciare al pubblico delle riflessioni a volte più profonde, più attualità, come per esempio abbiamo Dario Fabbri e quindi parleremo di geopolitica, e a volte anche invece andare in direzioni che non per forza sono così scientifiche, ma sono comunque una circolazione di idee.
0: Ecco, la circolazione di idee, Dario, l'ultima domanda prima di salutarti e di ringraziarti per essere stato qui con noi su RBE, la circolazione delle idee e la circolazione della comunicazione, delle comunicazioni e la reazione del pubblico alle tante informazioni o alle troppe informazioni che riceviamo. Il festival in qualche modo indagherà anche su questo, nel programma, ad esempio, ho visto che sul palco del Festival dell'Innovazione e della Scienza ci sarà anche Mario Tozzi, per esempio, quindi si parlerà di divulgazione. Ecco, anche questo è un sentiero che vorrete percorrere attraverso il festival?
1: Sicuramente sì, hai fatto bene a ricordare Mario Tozzi, che è un ospite tra l'altro che abbiamo inseguito da tantissimi anni e finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta, tra l'altro una doppia presenza, perché lui fa un incontro pubblico sul palco, quindi un talk, un'intervista, ma poi ci sarà anche uno spettacolo nel Teatro di Settimo, il famoso Teatro Garibaldi, e sicuramente lì si parlerà di ambiente, si parlerà di sostenibilità, si parlerà di pianeta, mai come in questo periodo forse c'è bisogno. Parleremo però anche per opposto di per esempio di reazioni nucleari, perché avremo un professore politecnico e anche un manager di un'azienda che lavora sul nucleare, perché anche lì di nuovo senza preconcetti o senza endorsement, però parlare di nucleare oggi

0: Noi verremo, ci saremo fino a domenica 11 di ottobre 2026, amici e amiche di RB, il Festival dell'Innovazione e della Scienza. Si può fare un festival di questo tipo e questa è la sua 14ª edizione, si svolge a Settimo. Con noi una delle persone che lavora a questo progetto, Dario Netto, che ringrazio. Grazie Dario per essere stato con noi.
1: Grazie a voi,
0: Buon
1: buon
0: lavoro.
1: lavoro.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Iggy Pop, la Javanese, torniamo in onda, amici e amiche di RB. Ci prendiamo una piccola pausa. Qui anche la tazza di RB è pronta a bere una bevanda per riprendere fiato. Abbiamo iniziato parlando di teatro con gli amici e le amiche di Piemonte dal Vivo e le stagioni teatrali organizzate nella nostra regione. Poco fa siamo stati con altri amici per il Festival dell'Innovazione e della Scienza di Settimo, in programma fino all'11 di ottobre. E tra poco saremo a Pinerolo per il Festival Bang. Cos'è Bang? Lo scopriremo tra poco. Restate con noi.
1: RBE TV. Da guardare. Da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
0: Café Bleu. Il bistrò radiofonico di RBE.

0: Eccoci, eccoci, eccoci amici e amiche di RB. Stavo dialogando fuori onda con la nostra ospite che tra poco vi presenterò, per andare nel retroscena di un festival che è pronto a vivere la sua seconda edizione in quel di Pinerolo. Biblioteca, arte, giochi, bang, un bel punto esclamativo su questo festival in programma dal 16 al 18 di ottobre a Pinerolo. Pinerolo che diventa città dei fumetti, dei libri e dei giochi. In che modo, che cosa propone, che cosa potremo vivere in questi 3 giorni a Pinerolo? Ne parliamo con l'assessora alle pari opportunità, all'istruzione, alla biblioteca e non mi ricordo quale altra delega, perdonami Lia Bianco.
1: Politiche giovanili.
0: Eccola là, mancava quella. Parleremo anche di politiche giovanili, in effetti, del Festival Banca. Ma innanzitutto vorrei presentare Banca, che ci guarda e ascolta in questo momento. Progetto, come dicevo, seconda edizione quest'anno. Come si sta evolvendo questo progetto?
1: Allora, buongiorno a tutte e tutti. Come si evolve? Intanto, le novità rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno aveva un target molto preciso, che erano i giovani, e sebbene l'Unione Europea indichi un range di età abbastanza ampio, comunque era in ogni caso limitante. Invece quest'anno abbiamo pensato davvero a tutti e tutte, quindi partiamo dall'infanzia, le famiglie, quindi per arrivare a una platea molto molto più ampia, quindi davvero per tutta la popolazione, direi. Questo significa che partiamo il 16 con le scuole, Bank School, come lo scorso anno lo abbiamo conservato questo format, e dove le scuole, le scolaresche possono incontrare autori, autrici, ma non soltanto, quindi in un dialogo, in talk, per entrare nel vivo dei loro libri, ma anche workshop esperienziali, quindi workshop che entrano all'interno della scrittura, ma workshop anche del fare grazie alla collaborazione con la Scuola Comics di Torino.
0: Quindi questo lì mi fa venire in mente un aspetto, penso, importante del progetto Bang, cioè il pubblico, d'accordo, è spettatore dei vari incontri, ma è anche attore, evidentemente, dei laboratori. Quindi gli autori e le autrici, ospiti del festival, che più che ospiti chiamerei anche testimonial, secondo me, della scrittura, del fumetto e del gioco, in qualche modo dialogheranno con il pubblico o con i pubblici al plurale.
1: Dialogheranno, infatti non li abbiamo chiamate presentazioni di libri, ma li abbiamo chiamati talk, proprio perché deve essere è bello che il pubblico possa sentirsi parte di quello che viene raccontato. E hai detto bene, io non l'avevo ancora detto, hai anticipato, ci saranno dei disegnatori che porteranno la loro parte non soltanto di scrittura, ma proprio del tratto del disegno. Infatti faremo una cosa molto speciale per un territorio come il nostro, una cosa che è stata fatta da pochi giorni a Toronto, quindi voglio dire…
0: Cos'è? Si può dire, almeno un'anticipazione.
1: Un'anticipazione, sarà un aperitalk all'Auditorium Mor con 3 fumettisti disegnatori della Marvel che disegneranno mentre chiacchiereranno, dialogheranno con il pubblico, e quindi il pubblico potrà vedere proprio, li potrà vedere all'opera, ma soprattutto ci sarà la possibilità, piccolo gioco, di portarsi a casa il prodotto del loro lavoro in quella per i talk, e sono prodotti che insomma hanno un certo valore non soltanto artistico ma anche economico, quindi direi che è proprio una cosa bella.
0: Bene, insomma, amici e amiche di RBE, siamo magari abituati a chiamare il fumetto e l'illustrazione, la grafica, è abituato a spostarsi, andare in alcune città che hanno già una tradizione legata ad esempio alle fiere di fumetto e di giochi. Più vicino a noi c'è appunto un appuntamento e un festival come Bang che si sta imponendo edizione dopo edizione. Abbiamo parlato di 2 luoghi, l'hai ricordato anche tu Lia, hai ricordato l'Auditorium Mor in Corso Piave 5, la biblioteca. Ecco, il festival abbraccia la città, abbiamo parlato delle persone, parliamo anche dei luoghi. Sarà un festival diffuso o sarà un festival concentrato più che altro in alcuni spazi della città di Pinerolo?
1: Sarà un festival diffuso, ma che vivrà proprio gli spazi della città, gli spazi legati un po' alle mie deleghe, quindi ovviamente le biblioteche e le politiche giovanili. Hai citato appunto l'Auditorium Mor, dove avverranno alcuni dei talk, ma ci sarà l'Artist Alley, che è un po' il fulcro. Insomma, questo bello spazio vivo di disegni di artisti che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno sarà all'interno della Biblioteca Liaudi, ma quest'anno abbiamo anche la Biblioraga e quindi faremo vivere anche questo spazio nuovo all'interno del parco di Villa Prever, dove ci saranno dei workshop dove si potrà ad esempio giocare, perché una cosa una parte fondamentale di Bang è, abbiamo detto, Biblio, Art, ma ci sono i games. E quindi lì si troveranno anche dei giochi da tavola. I giochi da tavola li troveremo anche al Loft, che è un altro degli spazi insomma un po' iconici della nostra città, all'Hub 5, che è questo nuovo spazio legato all'Auditorium More, e poi i talk alcuni dei talk per le scuole del Bang School avverranno al Teatro Incontro. Mentre invece l'evento, quello che accompagna l'inaugurazione, sarà al Circolo Sociale, quindi quello del 16 pomeriggio. Okay. Ma c'è un diciamo, il festival si allunga e c'è un Bang Off che inizia il 13 con Marianna Aprile alla sera in Biblioteca Liaudi alle 21, e il 19 invece avremo i due padri, questa storia, i due padri presenti, la storia che abbiamo presentato al Bang dello scorso anno, che racconta proprio la storia di un padre palestinese e un padre israeliano che hanno perso entrambi le due figlie, e in questa perdita dovuta al conflitto che ben sappiamo, invece c'è stato un incontro. Loro, c'è un movimento che li sta per candidare al Nobel per la pace, e li avremo fisicamente qui il 19 alle ore 18, sempre in Biblioteca Liaudi.
0: Mio padre e tuo padre, due uomini contro l'odio del conflitto israelo-palestinese, questo è il titolo dell'incontro, e saranno presenti appunto queste due grandi persone, questi due padri protagonisti del libro, insieme ad Ampi Torino, che presenterà appunto, come diceva Lia Bianco con noi, presenterà la candidatura al premio Nobel per la pace. In chiusura, Lia, due questioni. La prima riguarda il valore del tema del gioco nell'ambito di Bang. Il gioco, ho l'impressione che vuole essere un modo per ritrovarsi. Ti spiego perché mancano forse gli spazi, o forse non riusciamo a vederli ancora, perché o ci ritroviamo tutte e tutti per mangiare in posti, per forza mangiare o bere, ma non ci ritroviamo per giocare, per stare insieme. Il gioco può essere quindi un modo anche per riconciliarci, per ritrovare nuovi spazi, nuovi modi di condivisione.
1: Assolutamente sì, hai proprio detto bene. Infatti non li abbiamo messi in spazi casuali, li abbiamo proprio messi in spazi che possano essere proprio un contenitore di quello che stai dicendo tu, portatori di questo valore dell'incontro, ma anche portatori di pedagogia. Attraverso il gioco si raggiungono dei valori fondamentali per la crescita delle persone piccole, e quindi che poi diventino cittadini e cittadine consapevoli. Quindi il gioco per tutte le fasce di età, e il gioco anche all'interno delle biblioteche, perché la biblioteca deve diventare non lo spazio del silenzio e basta, ma lo spazio, anche il silenzio, ma lo spazio dell'incontro. Aggiungo i due grandi nomi che si aggiungono a Marianna Aprile, che sono Luca Bianchini e Stefano Valenti, che saranno due nomi che ci saranno sia per le scuole, ma anche poi per due incontri pomeridiani la cittadinanza.
0: Tutto il programma degli incontri è disponibile sul sito della città di Pinerolo, sui social di Bang. Ricordo appunto tutti i vari appuntamenti che potete trovare sia a livello di laboratori e di incontri, anche su Instagram, per esempio Bang Pinerolo. In chiusura, Lia, gli appuntamenti sono gratuiti, cioè l'idea della gratuità torna anche quest'anno?
1: Assolutamente, tutto gratuito, noi ci tenevamo tantissimo a questa cosa. Non ho detto la differenza dallo scorso anno. Lo scorso anno era un progetto che era finanziato dal Ministero, mentre invece quest'anno è l'amministrazione comunale che ha deciso di investire parte delle proprie risorse in questo progetto, perché tantissimo e crediamo davvero nel valore della cultura, come hai detto tu, a 360 gradi, che favorisca l'incontro e che possa favorire anche il vivere certi spazi che a volte ce li abbiamo ma non li conosciamo.
0: 13 aprile, l'anteprima di Banga, alle 21, 13 aprile, la biblioteca agli Audi, Marianna Aprile presente sul libro La Promessa e dialogherà con l'autrice, la collega Daniela Grill della redazione di RBE. Ricordo poi l'appuntamento di giovedì 15 ottobre alle 21, sempre alle 21 in biblioteca, con Luca Bianchini per la presentazione del libro Le ragazze di Tunisi.
1: Non sarà alle 21, non è alle 21.
0: Ah, ok, è stato anticipato?
1: Sì, è prima, è nel...
0: Alle 18, vabbè, dai, comunque tutte le informazioni le trovate sul sito della città di Pinerolo e sui social di Bang. Grazie Lia Bianco, assessora della città di Pinerolo, per questo festival che ci vuole conciliare con la lettura, con i fumetti, con i libri e con l'arte del gioco. Grazie per questo racconto, Lia, buon proseguimento e buon lavoro.
1: Grazie, grazie, buon lavoro a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Broski Beat è necessarily so, un classico di Ira Gershwin nella mattina di RBL, 12.5 minuti e 56 secondi. Questo discorso intorno ai Broski Beat, questo brano dell'album The Age of Consent, uscito nel 1984, un album proprio dichiaratamente pop, ma anche dichiaratamente vicino all'impegno sociale, ai diritti delle persone omosessuali, ai diritti delle persone lavoratrici, un'unione di tanti temi che rientrano nelle 10 canzoni del disco, un brano pop come Small Town Boy suonato dappertutto, nei centri commerciali, nei Luna Park, che però raccontava di emancipazione, di parità di genere, di diritti per le persone omosessuali. Parliamo del 1984, quindi potete capire l'importanza di canzoni di questo tipo che sanno essere sempre attuali, con la voce meravigliosa di Jimmy Somerville che ci ha permesso di tornare in onda pronti per raccontare un altro tema che riguarda la musica, in questo caso con il festival organizzato da Controradio. Controradio è un'emittente toscana che organizza da diversi anni ormai un festival, 38esima edizione del Rock Contest, che ha portato alla scrematura, alla selezione di 30 progetti musicali selezionati tra oltre 600 iscritti. Arrivano da tutta Italia, dal Piemonte alla Sicilia. C'è una band che è in gara tra questi 30 selezionati, sono gli Xilema, propongono un mix tra rock e punk che arriva da Asti, dalla provincia di Asti, quindi noi insomma facciamo il tifo per tutte le band, anche loro, perché insomma arrivano dalla nostra regione Piemonte. Parleremo ancora del festival del Rock Contest di Controradio, ma adesso lasciamo spazio ancora alla musica. C'è tanta musica qui a Caffè Blu e tra poco vi racconterò qualche novità, qualche news che è proprio fresca fresca di giornata. Ma prima Paul Weller, i suoi The Jam, questa è Start.

The Jam con Start, ed è partito l'autunno, amici e amiche di RB, ce ne stiamo accorgendo noi qua in provincia di Torino, in Val Pellice e dintorni, un po' tutto il nostro Piemonte. È tempo di pioggia ma anche di precipitazioni nevose, le prime precipitazioni nevose che caratterizzano questa settimana di inizio ottobre, che insomma hanno portato anche un abbassamento delle temperature. Torneremo ancora a parlare del meteo nei nostri notiziari, e vi parlo anche di un altro dei temi, insomma una delle proposte, delle novità dei prossimi giorni è l'appuntamento di Portici di Carta in programma a Torino, in via Roma, sabato 10 e domenica 11 di ottobre, via Roma le piazze San Carlo, Castello e piazza Carlo Felice in particolare, e il centro storico della città di Torino, che diventa centro di una grande libreria all'aperto. Non solo libri, non solo libri, anche indipendenti, anche piccole, che si mettono in mostra, con case editrici piccole e anche grandi e medie, insomma, che dialogheranno con il pubblico che passeggerà sotto questi portici, questa grande risorsa della città di Torino. Ci saranno anche tutta una serie di incontri, l'edizione 2026 di Portici di Carta è dedicata in particolare a Dario Fo, ultimo vincitore italiano del premio Nobel per la letteratura, avvenuto nel 1997. Ieri abbiamo parlato, anzi lunedì abbiamo parlato con Jacopo Fo, il figlio di Dario Fo e di Franca Rame, la fondazione dedicata a Dario Fo e Franca Rame, e una organizzatrice insieme al Salone del Libro di Torino dell'incontro in programma sabato 10 di ottobre alle Gallerie d'Italia in piazza San Carlo 156, che vedrà appunto Jacopo Fo dialogare con Mattias Martelli con la moderazione di Sergio Ariotti, dialogheranno intorno all'omaggio a Dario Fo, San Francesco, di cui si ricorda in questi giorni Francesco d'Assisi, gli 800 anni dalla sua morte, e poi lo spettacolo Do You Lare Francesco di Dario Fo in scena in questi giorni fino al primo di novembre al Teatro Gobetti, appunto con Mattias Martelli. Trovate il video con l'intervista a Jacopo Fo sul canale YouTube di RBE e sul sito rbe.it. E adesso rido, Enzo Iannacci, per voi.

0: Top.
1: Sì.
0: Chi fu?
2: E ora pubblicità.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Insomma, amici e amiche di RBE, siamo in pieno autunno ormai, insomma, da oggi, mercoledì 7 di ottobre, fino a venerdì sono previste diversi rovesci, le temperature massime si manterranno intorno ai 18-20 gradi. Pensate che nelle aree di pianura non accadeva dallo scorso 18 di maggio di avere delle temperature così basse. E tra giovedì pomeriggio e venerdì mattina ci sarà un fronte di freddo legato a una perturbazione che porterà intorno a quota 2000 metri le prime nevicate di questa fine di 2026. E adesso, amici e amiche di RBE, lasciamo spazio al momento del ghetto di Café Bleu, il groove di questa trasmissione con Amanda Lear, Freddie Mercury, White House e Moby. Per voi.

0: La voce di Jacob Lusk con due DJ, con Blondish e Chicco Franco insieme a Moby, un po' sul palco, un po' con altri luoghi che hanno caratterizzato il video che abbiamo proposto su RBE TV, canale 87 digitale terrestre, e su RBE.it. Questa era Natural Blues nella versione 2026 di questo brano storico di Moby, che chiude il momento del groove del ghetto di Café Bleu. 12:31 minuti e 25 secondi, lasciamo lo spazio agli altri programmi di RBE, a partire dal notiziario nazionale di Popolare Network. Noi torniamo domani qui a Café Bleu, sempre alle 11:15 fino alle 12:32 insieme, e con me questa mattina il regista Mattia Astesano. Buon proseguimento di giornata, so che è un po' uggiosa, ma cercate insomma di mantenere sempre il vostro sorriso. Grazie a tutte e tutti, vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Ucraina, le autorità denunciano almeno 15 morti negli attacchi delle ultime ore. A Cerniv, 9 delle vittime accertate, tra cui 3 bambini. Zelensky parla di regalo di compleanno per Putin, che oggi compie 74 anni. Il dolore e la rabbia di Israele nel terzo anniversario della strage del 7 ottobre, in tutto il paese commemorazioni e proteste contro Netanyahu a 20 giorni dalle elezioni. Intanto l'esercito lancia una vasta operazione militare in tutta la Cisgiordania. Legge elettorale, il governo ottiene la terza fiducia alla Camera, domani il voto finale a scrutinio segreto, mentre nella maggioranza c'è agitazione per l'ipotesi di elezioni anticipate. La chiusura dell'ex Ilva di Taranto, il procuratore generale della Cassazione chiede di accogliere parzialmente i ricorsi dell'azienda, reazioni critiche dalle associazioni che denunciano gli effetti su salute e ambiente dell'attività dell'acciaieria. Stati Uniti, Krista Pike si è svegliata, la donna condannata a morte e sopravvissuta a 2 iniezioni letali ha parlato con gli avvocati, resta ammanettata e incatenata alle caviglie nonostante le gravi lesioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12:30. In Ucraina, secondo le autorità, gli attacchi russi avvenuti tra la scorsa notte e stamattina hanno ucciso almeno 15 persone. La zona colpita più duramente è quella settentrionale di Cerniv, da cui arriva notizia di 9 vittime accertate, fra cui 3 bambini. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Secondo Zelensky, l'obiettivo dei generali russi era fare un regalo di compleanno a Putin. Oggi è il 74esimo compleanno del presidente russo, e dimostrare ancora una volta che la Russia non è interessata ai negoziati, ma solo a distruggere l'infrastruttura energetica ucraina, che sarebbe stata al centro delle mire dell'artiglieria russa. Dal lato di Mosca invece si dice che sono stati presi di mira impianti di produzione dei nuovi missili ucraini Flamingo e impianti di produzione di droni, soprattutto nella regione di Kiev. In generale si tratta di un attacco su vasta scala che ha colpito le regioni di Dnipro, Odessa, Kiev, Cherniv, Kremenchuk, insomma è stato molto vasto, e che ha coinciso con la visita del comitato militare della NATO a Kiev.
3: Il terzo anniversario della strage del 7 ottobre in Israele è segnato dal dolore e dalla rabbia. In tutto il paese da stamattina sono in corso cerimonie di commemorazione e proteste contro il governo, accusato di non essersi assunto le sue responsabilità per le falle di sicurezza che hanno permesso l'attacco di Hamas, che ha causato la morte di 1200 persone e il rapimento di altre 251. Alle commemorazioni organizzate dalle famiglie degli ostaggi e delle vittime non è presente Netanyahu né altri esponenti del governo, che hanno scelto di commemorare l'anniversario lunedì seguendo il calendario religioso e non quello civile. Sia il Premier sia il Ministero della Difesa in piena campagna elettorale hanno lanciato per tutta la giornata di ieri nuovi allarmi sicurezza. Sentiamo Lucia Capuzzi, inviata in Israele di Avvenire.
5: Questo terzo anniversario è diverso dagli altri perché coincide con la vigilia del voto di Israele del 27 ottobre. Necessariamente il 7 ottobre i dubbi, i veleni, i fallimenti, anche alla luce delle ultime rivelazioni sul fatto che il Premier potesse essere stato avvisato del pericolo e non abbia agito, sono in cima all'agenda elettorale. Quindi le due questioni sono intimamente legate. A 3 anni dal 7 ottobre ancora non è stata istituita una commissione statale d'inchiesta, ci sono molte domande senza risposta, la rabbia delle famiglie e dei sopravvissuti è palpabile e tutto questo alimenta una polarizzazione forte che è sempre stata sotto traccia anche nei precedenti anniversari, però questa volta viene alla luce e diventa dirimente nel momento in cui al voto si giocano due immagini, due idee di Israele contrapposte, l'Israele di Netanyahu, l'Israele Sparta e un'altra, appunto, un'alternativa alla guerra infinita, anche se ovviamente anche la questione palestinese non è in agenda invece.
3: Durante la notte l'esercito israeliano ha lanciato diverse operazioni in tutta la Cisgiordania, arrestando e interrogando decine di persone. A nord-ovest di Nablus un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni israeliani mentre raccoglievano le olive. A Gaza invece due persone sono state uccise dal raid israeliano nelle prime ore di questa mattina. In Italia, alla Camera, poco fa il governo ha ottenuto per la terza volta la fiducia sulla riforma della legge elettorale. Meno scontato il voto finale di domani, che sarà a scrutinio segreto, come quello dello scorso luglio in cui il governo era stato battuto sul tema delle preferenze, mentre nella maggioranza c'è agitazione per l'ipotesi di elezioni anticipate. Da Roma, Anna Bredice.
6: Per la Lega si tratta di ottenere la legge sull'autonomia, anche Lupi mette sul tavolo la sua bandiera, la cedolare secca al 5% sugli affitti. Ogni partito di governo, ad eccezione di Fratelli d'Italia, tira fuori i suoi cavalli di battaglia, più per dimostrare di avere la forza di contare che per convinzione di poter ottenere quei risultati. Lega e Forza Italia sono i due partiti di coalizione che più hanno da perdere da elezioni anticipate a breve e quindi per logica sono i primi ad adoperarsi perché domani la legge venga approvata ai voti segreti senza sorpresa, per andare avanti ancora un po', ma nessuno, nemmeno loro, hanno la speranza che Meloni voglia arrivare a fine legislatura. Aprile o maggio quindi diventano così l'orizzonte della fine del governo. In tutto questo però passa sotto traccia quel malcontento di tanti deputati che sanno che con la legge addirittura d'arrivo difficilmente torneranno in Parlamento. Le preferenze sono già un criterio di selezione, i posti saranno di meno di quelli attuali, ammesso che la maggioranza di ora riesca a raggiungere il premio di maggioranza. C'è poi il malumore di tante donne parlamentari che dovrebbero accontentarsi di un'alternanza molto limitata, inesistente per i capilista. Malumore, ma non al punto, a quanto sembra, da mettere a rischio il voto, anche se la preoccupazione in ogni caso permane ed è per questo che più che a luglio da giorni si tenta di prevenire qualsiasi disobbedienza. Domani quindi il voto finale. Linea allo studio.
3: Un taglio di 8 milioni, 4 all'anno, ai fondi per l'educazione nelle scuole contro la violenza di genere. Lo ha denunciato nelle scorse ore il PD, spiegando che quei soldi andranno invece a finanziare attività contro il cyberbullismo. Il Ministero dell'Istruzione ha smentito la notizia. Sofì Volpato fa parte dell'esecutivo nazionale della rete degli studenti medi. Le abbiamo chiesto se la sua organizzazione ha conferma di questo taglio.
7: Sì, abbiamo conferme. Con il nuovo DL scuola per l'educazione affettiva vengono messi solo 3 milioni e altri 4 vengono appunto spostati. La nostra valutazione, il nostro pensiero è che ancora una volta si taglino i fondi e si vada a discapito degli studenti. Quando si parla di investimenti pubblici, i temi sono ovviamente entrambi molto importanti. È importante investire su entrambe le cose, ma non può essere un investimento che va a discapito di un altro tema. È evidente la necessità di un grande impegno da parte del sistema scolastico italiano sull'educazione sesso-affettiva e quindi i soldi vanno investiti, non vanno prima promessi e poi tagliati.
3: Il procuratore generale della Cassazione ha depositato il suo parere in vista dell'udienza che dovrà decidere sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Secondo il procuratore, i ricorsi presentati dall'azienda andrebbero parzialmente accolti. Reazioni critiche dalle associazioni che denunciano gli effetti sulla salute e sull'ambiente dell'attività dell'acciaieria. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
8: Secondo la Procura Generale della Corte di Cassazione di Milano, la gestione dei materiali dell'amianto confinati nelle strutture e nei manufatti dell'impianto siderurgico ex Ilva di Taranto non equivale a una dispersione attuale di fibre nell'aria e di conseguenza l'effettivo pericolo ambientale e sanitario non risulta scientificamente accertato. Il PG inoltre rileva che il pericolo per la salute pubblica è stato desunto dai giudici di Milano basandosi su dati sanitari non aggiornati che non tengono conto delle misure di messa in sicurezza già attuate all'interno all'interno dello stabilimento. Estremamente critico l'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto.
9: L'amianto è un big killer, un potente cancerogeno, tant'è vero che i limiti di soglia sono stati ridotti da 100 fibre litro a 10 fibre litro in ambito europeo. Evidentemente è chiaro che la presenza di migliaia di tonnellate di amianto non può essere considerata legittima, perché anche volendo usare tutte le misure di precauzione, comunque vi è dispersione e addirittura esposizione anche di coloro che abitano nei dintorni.

0: sfruttamento di lavoratori agricoli. Ricattati perché senza permesso di soggiorno, i lavoratori erano reclutati per strada, caricati su furgoni di trasporto merci e portati nei campi. Non potevano usare il telefono e venivano istruiti a scappare in caso di controlli. L'indagine è durata 2 anni e si è avvalsa anche delle testimonianze dei lavoratori agricoli sfruttati. Negli ultimi 3 anni la quota del PIL destinata alla sanità è calata in modo costante, generando una perdita stimata di circa 19 miliardi. Lo scrive la Fondazione Gimbe nel suo 9° rapporto annuale. Anche se in termini assoluti gli stanziamenti sono aumentati, la quota di finanziamento in rapporto al PIL è calata e anche la modesta crescita nominale è stata in sostanza assorbita dall'inflazione. Sulla base del documento di economia programmatica del governo, la Fondazione rileva che la tendenza non sarà invertita nemmeno il prossimo anno e potrebbero, rispetto al fabbisogno stimato, mancare più di 32 miliardi. Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito grave lesione alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Sentiamo Roberto Festa.
1: Krista Pike è la prima persona a essere sopravvissuta all'iniezione letale. I suoi avvocati hanno annunciato che si è risvegliata, è cosciente, parla. Sin dai momenti immediatamente successivi all'iniezione era stato chiaro che quella di Pike era una botched execution, un'esecuzione fallita. Di solito questi casi, provocati da farmaci non testati e da personale delle prigioni non preparato adeguatamente, si risolvono nella morte del condannato, della condannata, tra atroci sofferenze. Pike invece ha superato la condanna a morte e ora, dicono ancora gli avvocati, l'aspetta un lungo percorso di recupero. Pike, condannata a morte a 18 anni per aver torturato e ucciso una ragazzina, aveva già una vicenda processuale segnata da molti errori. Durante il suo processo non si fece mai accenno agli abusi che aveva subito da bambina. La sua fallita esecuzione appare ancora più controversa in quanto mostra un sistema di pene capitali barbaro e fallace. Il direttore della prigione di Nashville, dove era programmata la sua esecuzione, si è dovuto dimettere. Non è comunque chiaro cosa succederà a Krista Pike dopo le dimissioni dall'ospedale. Le sue condizioni di salute saranno probabilmente determinanti per decidere se le autorità del Tennessee tenteranno nuovamente di giustiziarla. La Corte Suprema ha infatti vietato l'esecuzione di persone che non abbiano una comprensione razionale del motivo per cui vengono condannate a morte.
0: In Francia, dopo la grande mobilitazione di ieri, le associazioni studentesche hanno indetto un'altra giornata di protesta per domani. In questi minuti gli studenti della Sciences Po di Parigi, che si sono uniti al movimento, hanno dato vita a un corteo improvvisato in una via centrale della capitale e stanno costruendo barricate contro la polizia, che sta recuperando rinforzi. Questa sera il primo ministro Le Cornu terrà un discorso sulla situazione. Intanto il ministro dell'Interno ha annunciato la sospensione dell'uso delle granate stordenti da parte della polizia durante le manifestazioni, dopo che un 15enne ha subito l'amputazione di una mano dopo il lancio di una di queste. Il Nobel per la chimica poco fa è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica, così recita la motivazione ufficiale. Al centro dei loro studi il fatto che alcune molecole, come gli amminoacidi, esistono in 2 varianti che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, ma gli organismi viventi contengono solo una di queste 2 forme. Kagan e Soari hanno trovato una spiegazione a questa asimmetria. Lionel Messi ha giocato per l'ultima volta con la maglia della sua nazionale. La scorsa notte l'Argentina ha battuto in amichevole il Benin 3-0 con 2 assist e un gol sul rigore del fuoriclasse campione del mondo nel 2022, vincitore per 8 volte del pallone d'oro. Allo stadio Monumental di Buenos Aires 85.000 persone gli hanno reso omaggio tra musica e fuochi d'artificio. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: Con Maradona era stato amore a prima vista, con Messi ci sono voluti anni per cambiare i fischi e innovazioni. A 39 anni il bambino nato a Rosario, approdato giovanissimo a Barcellona, ha chiuso la sua carriera con la maglia numero 10 della Selección Rioplatense, recordman assoluto con 126 gol segnati, 2 Coppe Americhe, un mondiale al suo attivo. La sua carriera è iniziata all'ombra di un 10 ancora più amato, Diego Armando Maradona, fino a brillare di luce propria. 2 giocatori vissuti in contesti sociali in tempi diversi, ma con un tocco in più rispetto a qualsiasi altro fuori classe, ad eccezione ovviamente di Pelé. Messi non si ritira dal calcio, ma chiude la sua storia agonistica più importante con quella nazionale, che permise a lui, che non aveva mai giocato in Argentina, di conquistare il suo paese. Per motivare il suo ritiro, Messi ha detto di essersi svuotato, di non avere più nulla da dare, ma al Monumental ieri sera ha dimostrato ancora una volta che qualcosa da dare gli era rimasto.

0: un ultimo gol, due assist e soprattutto la certezza di aver consegnato il suo nome alla storia del calcio mondiale.
1: In chiusura un aggiornamento sulla notizia con cui abbiamo aperto il giornale radio. Secondo le autorità ucraine è salito a 13 il numero di morti accertati a Chernihiv negli ultimi attacchi russi. 4 di questi sono bambini. In totale, quindi, le vittime accertate negli attacchi della scorsa notte e di stamattina su tutta l'Ucraina sono 19. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Martina Stefanoni e Diana Santini. La prossima edizione alle 15:30.
2: Popolare Network.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai,
14: a settembre
13: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Buongiorno e ben ritrovate e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal nord-ovest. In studio Darianna Tedesco. Nel tardo pomeriggio di ieri è morto al CTO di Torino Gaetano Marchetti, 70 anni, di Novara, rimasto gravemente ferito sabato scorso nella caduta di un ultraleggero a Vespolate. Il velivolo era decollato dal vicino campovolo Gianni Cerutti Fly ed era precipitato in un campo poco distante dalla pista, prendendo fuoco. Marchetti aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 90% del corpo. Sul posto erano intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e 118, che ne avevano disposto il trasporto in eleambulanza al CTO, dove era stato ricoverato con prognosi riservata. Le cause dell'incidente restano al vaglio dei carabinieri, che dovranno ricostruirne la dinamica. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Torino e Ancona contro una frode IVA transnazionale nel commercio di materie plastiche. 18 misure cautelari, di cui 8 arresti in carcere e 3 ai domiciliari, oltre a 7 provvedimenti di interdizione. Le indagini, coordinate dalla Procura Europea di Torino, hanno ricostruito un sistema di società cartiere e filtro tra Italia, Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania e Ungheria, utilizzato per scambiare fatture false e detrarre indebitamente l'IVA su merci mai effettivamente movimentate. Tra il 2018 e il 2022 sarebbero state emesse fatture per operazioni inesistenti per circa 100 milioni di euro, con un danno erariale di 25 milioni. Coinvolte 56 persone nella gestione di 34 imprese nazionali e 8 estere. Disposto il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per circa 25 milioni di euro a carico di 23 persone e 16 società. Nel corso del tavolo negoziale di venerdì 2 ottobre, la multinazionale statunitense Allison Transmission ha accettato un'intesa che prevede la sospensione della procedura avviata per la chiusura dello stabilimento di Sommariva Perno, rilevato pochi mesi fa, e il conseguente trasferimento di 185 persone a Rivoli. L'azienda ha accettato l'impegno ad attivare tavoli di confronto per valutare soluzioni alternative, garantendo il mantenimento del presidio produttivo in questione.
5: Noi abbiamo fatto l'incontro, naturalmente le 28 ore di sciopero messe in campo dai lavoratori hanno determinato, diciamo, la possibilità di comporre un tavolo nel quale le preoccupazioni e la tensione da parte dei lavoratori fosse ben chiara anche al gruppo dirigente. C'è stata una discussione, un confronto abbastanza importante che ha, diciamo, determinato come esito quello di questo documento, un impegno a sospendere, diciamo, i trasferimenti. Naturalmente questo è un passo importante, ma non risolutivo, banalmente perché il negoziato deve ancora cominciare, le posizioni restano posizioni uguali e contrarie, nel senso che l'azienda, pur sospendendo, diciamo, i trasferimenti, ha confermato il proprio progetto e noi abbiamo rigettato integralmente quel tipo di impostazione perché è evidente che quell'impostazione determina per le persone che lavorano un sostanziale licenziamento mascherato. Ora attendiamo di aprire la discussione sia al Ministero del Made in Italy, quindi al MIMIT, e sia in sede locali nelle quali faremo, diciamo, il punto della situazione, portando al tavolo quelle che sono le ragioni e quelle che sono le nostre proposte, perché riteniamo che diciamo, si possa costruire un progetto che tenga dentro il sito di Somma Riva Perno, perché pensiamo che possa essere, diciamo, mantenuto e anche rilanciato e utilizzato nell'ambito di un progetto che sicuramente dovrà essere di crescita, per cui attendiamo per capire a quei tavoli che cosa verrà fuori. Nel frattempo l'azienda ha preso l'impegno di sospendere, diciamo, le procedure e noi di evitare iniziative che riguardino quell'argomento lì, almeno per andare a capire se ci sono le condizioni per poter costruire un percorso condiviso. Naturalmente auspichiamo che le soluzioni arrivino.
4: Il Concissorio della Chiesa Valdese di Torino ha preso posizione sul dibattito seguito all'annuncio del permesso rilasciato dal Comune per la costruzione di una nuova moschea nell'area dell'ex fonderia Nebbiolo, a cui era seguita la dichiarazione del vicepresidente della Giunta regionale Maurizio Marrone di essere intenzionato a presentare un emendamento alla legge regionale urbanistica per introdurre il principio del rispetto di adeguate distanze tra le aree e gli edifici destinati alla diversa attrezzature religiose finalizzate a ostacolarne il progetto. Attraverso le parole del presidente del Concistoro Sergio Velluto, la comunità valdese ha invitato a non strumentalizzare a fini elettorali un progetto di riqualificazione urbana e di libertà di culto come quello in questione, sottolineando il principio per cui la libertà religiosa deve essere tutelata senza distinzioni tra le diverse fedi. Nel documento viene richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale numero 254 del 2019, relativa alla destinazione di spazi pubblici alle attività di culto delle diverse confessioni religiose in relazione a una legge della Regione Lombardia, dichiarata illegittima in diversi punti. Si svolgerà sabato 10 ottobre la quarta edizione della Disability Pride, manifestazione che mette al centro il contrasto all'abilismo, l'autodeterminazione, l'alleanza tra le lotte contro ogni forma di discriminazione, portando nello spazio pubblico le voci, le esperienze, le rivendicazioni delle persone disabili e neurodivergenti, chiedendo una società realmente accogliente e paritaria, libera dall'abilismo e dalle discriminazioni. L'edizione 2026 vuole compiere un passo ulteriore, rafforzando la costruzione di alleanze tra persone e comunità che sperimentano diverse forme di discriminazione. L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio della città di Torino, della città metropolitana di Torino e del Politecnico di Torino. Il Disability Pride Torino attraverserà anche quest'anno il cuore della città. Il concentramento è previsto alle ore 15 il corso Guglielmo Marconi all'angolo con Via Nizza, nel quartiere San Salvario, per raggiungere Piazza Vittorio Veneto alle ore 17:30 circa, dove si concluderà con gli interventi sul palco di attivisti, attiviste e rappresentanti delle istituzioni. Ai nostri microfoni la coordinatrice Alessia Volpin spiega l'importanza dell'evento nel contesto politico e sociale odierno.
6: Sì, sabato sarà importante continuare quello che è il percorso di questi 4 anni, perché siamo in una fase storica molto, molto complessa a livello politico, a livello sociale. Solo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi ci sono stati riferimenti molto pesanti e a volte anche concreti al ritorno delle scuole speciali, delle classi separate, di tutta una serie di situazioni di disagi a livello proprio sociale, la legge sui caregiver che ovviamente contestiamo, i rimandi di tante situazioni a livello politico, soldi che devono essere inseriti in tutto quello che sono dei servizi che riguardano le disabilità e poi vengono magicamente spostati o comunque spariscono. Questo a livello ovviamente nazionale, sto facendo dei discorsi generali, però siamo in una situazione molto complessa e delicata, perché dovremmo andare avanti, in realtà a noi sembra di tornare indietro tendenzialmente su più fronti, e quindi tutta questa cosa di questi ultimi anni di riempirsi la bocca di inclusività piuttosto che l'attenzione ai nuovi bisogni e cercare di trovare delle soluzioni più concrete è stato tutto fatto sulla carta, ma nella maggior parte dei casi poi le persone con disabilità non ne hanno avuto beneficio o comunque non ci sono stati dei miglioramenti concreti, ecco, effettivamente. Quindi diventa molto molto importante continuare ad esserci, a ribadire i percorsi che stiamo facendo, le lotte che stiamo portando avanti, non solo per le persone con disabilità, perché poi come sempre in tutto questo genere di lotte che diventano intersezionali, in questo genere di battaglie di diritti e di cortei e di eventi che si fanno servono proprio per tutti, cioè si scende in piazza per tutti, perché poi la disabilità è trasversale, certo. Cioè va proprio a colpire nel senso positivo e negativo del termine, ma si sposta su tutti i fronti, possiamo parlare del lavoro, della scuola, delle famiglie, di tutta la parte sociale, cioè la disabilità è trasversale sotto ogni punto di vista.
4: E giungiamo infine al meteo. In Piemonte piogge in progressiva estensione da ovest verso est nel corso della giornata. I fenomeni si intensificheranno nel pomeriggio e in serata, assumendo anche carattere di rovescio temporale, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, sulla fascia pedemontana e sul settore meridionale. Temperature in netto calo, soprattutto nei valori massimi. In Liguria nel pomeriggio il fronte perturbato si sposterà verso il centro Levante tra Genova e La Spezia, dove sono attesi temporali forti, fulmini e possibili grandinate. I fenomeni iniziano ad attenuarsi a ponente. In serata piogge residue concentrate prevalentemente sul settore di Levante, con un graduale miglioramento altrove. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento alle ore 16. A tutte le persone all'ascolto una buona giornata in compagnia di RBE da parte di Darianna Tedesco.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: l'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Mercoledì 7 ottobre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ulrike Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. L'inno che ascolteremo in chiusura è il numero 335, Il Regno Tuo. I versetti, proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro del profeta Amos, al capitolo 5, il versetto 14. Cercate il bene e non il male, affinché viviate. E leggiamo ancora dalla prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 5, il versetto 15. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti.
3: I testi proposti per quest'oggi sono talmente di buon senso che potrebbero essere scritti un po' dappertutto. Starebbero bene nei testi sacri di qualsiasi religione, così come nelle regole di condotta di una scuola, oppure nei libri di educazione civica della Germania socialista. C'è una sola parola che potrebbe sembrare strana ed è quel affinché viviate del profeta Amos. Tante persone direbbero oggi che vivono bene, anzi, vivono benissimo proprio senza pensare troppo a bene e male, ma facendo soltanto ciò che fa comodo a loro. Non c'è dietro il loro agire un pensiero particolarmente elaborato, ma soltanto la propria pancia, ciò che vogliono in quel momento. Amos invece invita a far qualcosa di diverso, cioè a distogliere lo sguardo da se stessi per cercare l'altro, l'altra, per fare loro del bene. E Paolo si spinge ancora un passo più avanti, invitando a fare del bene sempre, anche a persone che prima hanno fatto del male a me. Sono due pensieri che prendono le mosse da me, da ciò che mi riguarda, dicendo che devo togliere lo sguardo da me stesso. Devo smettere di pensare a ciò di cui io potrei avere bisogno ed essere in questo modo libera di vedere nuovamente le persone attorno a me. Devo prima staccare lo sguardo da me stessa per essere in grado di alzare nuovamente la testa e poter vedere Dio. Ma perché dovrei fare così? Chi pensa a me se non lo faccio io? Questa vita è mica semplice e se non ci penso io al mio bene, potrebbe finire male per me. Conoscete questi pensieri? Io li conosco e so che non fanno bene, anzi, ti tirano in una spirale di ansia da cui è difficile emergere nuovamente. Amos scrive affinché viviate. Questa è la meta. Una vita buona come Dio se la immagina. Non la vita piena del timore che tutto potrebbe non bastare per me, ma una vita vera, serena e portata da Dio. Amos pensa ad una vita del genere e ci sta dicendo che la vita buona si può sperimentare seguendo proprio queste semplici indicazioni che aiutano a staccare lo sguardo da se stessi e vedere altre persone, vedere Dio. Solo così, nella relazione, la vita può diventare vera, buona. E io aggiungerei ancora eterna. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai,
12: a settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Bruere e Rivoli in direzione Frejus. Sempre in tangenziale segnaliamo un altro incidente fra Corso Francia e Bruere in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di prestare attenzione alle condizioni del manto stradale e al mantenimento della distanza di sicurezza. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Valchisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: RBE, vicina a te.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, bentornati e bentornate agli ascoltatori e alle ascoltatrici di RBA Radio Bequit. Voci protestanti al via, sono le 14.03 minuti di questo mercoledì 7 di ottobre, saranno invece le 6 del mattino per chi ascolta la replica, a cui va sempre un saluto da parte nostra, quindi buon inizio di giornata o buona chiusura magari di un turno lavorativo notturno per chi appunto ci sta ascoltando in replica. Insieme a me oggi non Darianna Tedesco come di consueto, ma Sara Turno della redazione di Riforma. Ciao Sara, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno a tutti, ciao Daniela.
0: Eccoci nuovamente insieme a condurre una puntata di Voci Protestanti con Sara Turn. Con lei andremo a raccontare anche di alcune notizie pubblicate proprio su Riforma. Ricorderemo che è uscito anche l'Eco delle Valli Valdesi numero di ottobre, quindi abbastanza fresco di stampa, siamo solo al 7 di ottobre, quindi forse non l'avete ancora intercettato nei vari locali pubblici del Pinerolese. Noi ve lo presenteremo brevemente giusto per darvi notizie di qualche articolo pubblicato, poi ci sono tanti appuntamenti per questi giorni e quindi direi Elvis Presley, il primo brano, It's Now or Never, e poi passiamo agli appuntamenti.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E rieccoci nuovamente in onda con Voci Protestanti, oggi con le voci, oltre che di Daniela Grilla, anche mia, di Sara Thun di Riforma. E come vi anticipava Daniela prima della pausa musicale, cominciamo con l'agenda, che come sempre è molto molto ricca. In questo periodo cominciano tutte le attività delle chiese, dei centri culturali, e comincia il mese della Riforma, perché dicevamo fuori onda, non c'è più soltanto la festa della Riforma protestante il 31 ottobre o diciamo domeniche vicine, ma ormai è diventato proprio il mese ottobre dedicato anche per diluire un po' le iniziative, che sono veramente tante, approfittare di varie date, di vari weekend. E quindi il primo appuntamento che io vi segnalo, e poi ce ne saranno veramente molti molti altri, è per venerdì 9 ottobre a Torino, dove appunto ci saranno tutta una serie di iniziative, convegni, concerti, conferenze. Ma vi segnalo appunto venerdì 9 ottobre l'esposizione Bibbia Expo, una mostra culturale e interattiva promossa dalla Chiesa Avventista e dalla Società Biblica in Italia, che sarà esposta in realtà pochi giorni, solo dal 9 all'11 ottobre, appunto alla Chiesa Avventista di Torino in via Rosta 3. Quindi se volete cominciare a, diciamo, approfondire un po' il tema della Riforma protestante, potete recarvi alla Chiesa Avventista di Torino.
0: Sabato 10 ottobre invece a Perrero ricordiamo la presentazione di due libri di Cristiano Liuzzo, membro della Chiesa Valdese di Verona, che però anche un sovente anche nella zona delle Valli Valdesi, e quindi nel Tempio Valdese sabato pomeriggio alle 16 presenterà i suoi due libri. Il primo è Dio non torna, pubblicato nel 2024, e l'altro è Dio è una favola, pubblicato nel 2025. Entrambi con le edizioni LAR di Perosa Argentina. Insieme all'autore, che sarà presente, quindi Cristiano Liuzzo, dialogheranno anche Sabina Baral e il pastore Italo Pons, e ci saranno dei momenti di lettura ad alta voce proposti da Massimo Long a Perrero sabato 10 ottobre.
1: E invece a Bassignana, in provincia di Alessandria, sempre sabato 10 ottobre ci sarà la presentazione del libro di Francesca Tasca, Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, un libro che sicuramente avrete già sentito nominare molte volte quest'anno è anche l'anno di Francesco d'Assisi.
0: Sì, da poco c'è stata la prima giornata. Il ritorno della festività nazionale dedicata a San Francesco,
1: quindi questo è proprio l'anno giusto per parlare del confronto tra questi due personaggi, che non sono così lontani tra di loro come si potrebbe pensare. In questo caso appunto è la Chiesa Metodista di Bassignana che presenta il libro alle 21 presso appunto la Chiesa Metodista, con il pastore Giuseppe Platone che presenterà questo libro. Quindi se siete da quelle parti fateci caso.
0: Ci fermiamo qui per gli appuntamenti, ma ricordiamo che potete aggiungerne altri, quindi scriveteci 328 875 7845, oppure via mail diretta@rbe.it, segnalateci eventi, iniziative utili non solo per questa parte di Voci Protestanti, ma anche per l'agenda pubblicata su Riforma e su riforma.it, così come sull'agenzia stampa NEV, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi e sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Vari luoghi di informazioni, vari pubblici, anche differenti a livello geografico, però l'agenda è sempre quella, è sempre la stessa. Scriveteci. Voci Protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. A mettersi in gioco nella giornata di ieri, e l'avevamo segnalata come iniziativa, insomma, in questi giorni sia su Riforma che su RBE in Voci Protestanti, sono state numerose persone che si sono ritrovate a Roma in un incontro organizzato alla Sapienza Università per parlare di ora di religione, di insegnamento o meno, di come insegnare l'ora di religione, di come uscire anche un pochino da questa idea di una monoreligione. Quindi al momento attuale in Italia c'è l'insegnamento della religione cattolica, c'è l'ora di IRC a cui si può scegliere se avvalersi o meno, però di fatto questo è, ed è appunto un insegnamento dedicato ad una sola tipologia di religione. Da qualche tempo, anche seguendo l'esempio di tanti altri stati esteri, la vicina Svizzera ad esempio ormai da sempre adotta questa modalità, ci potrebbe essere, c'è l'idea appunto di far diventare l'ora di religione cattolica invece in un'ora di insegnamento delle religioni, quindi farla diventare un momento multiculturale, multireligioso, e che possa appunto anche aprire un pochino le porte a chi ad esempio è aconfessionale o non si ritrova in una determinata confessione religiosa. Questo era proprio il fulcro di una discussione, di un convegno che appunto si è tenuto ieri a Roma, dal titolo "Per una convivialità delle differenze verso un nuovo insegnamento della religione a scuola", e sembrerebbe essere andato parecchio bene, giusto Sara?
1: Sì, il tema è sicuramente molto attuale. Quest'anno si parla di scuola in termini proprio di integrazione, di convivialità delle differenze. Si vede quanto è difficile mettere insieme realtà diverse, ma forse è più difficile per le istituzioni e per le leggi fare convivere delle differenze. Nella prassi, come testimoniano quotidianamente insegnanti e allievi, e appunto non ci sono stranieri, ma ci sono solo alunni e alunne, studenti e studentesse che con il loro vissuto, con le loro provenienze, con le loro culture trovano tutti i giorni la modalità di dialogare, e se non dialogano spesso non è appunto per la loro provenienza, ma per altri problemi. Quindi questo tema della religione a scuola in realtà porta con sé tanti altri argomenti, quindi è importante continuare a parlarne, anche perché manca ancora attualmente una legge che possa regolamentare anche questo argomento, no? Non soltanto diciamo i vari tetti, ma anche appunto la possibilità concreta di rendere conto del pluralismo, che è già una realtà all'interno della nostra società italiana, ma solo che forse qualcuno non lo vuole vedere.
0: E quindi vi segnaliamo questo articolo con firma di Elena Ribet, pubblicato sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia. Il titolo è proprio questo: cambiare l'ora di religione, punto interrogativo, siamo pronti. Una proposta che parte dalla Sapienza di Roma per una scuola che sia capace di leggere il pluralismo.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E rieccoci nuovamente in onda, oggi puntata co-condotta, due voci, come chi era connesso prima ha già avuto modo di sentire, e abbiamo il piacere di aggiungere una terza voce alla nostra puntata di oggi con il nostro ospite, il pastore Nicola Tedoldi, pastore di Parma, Mezzani, Cremona, adesso forse magari ne ho aggiunte troppe o ne ho dimenticata qualcuna perché è un classico.
2: Solo Parma, Mezzani.
0: Parma Mezzani, che sono metodista di Parma Mezzani. Buongiorno Nicola, bentornato.
2: Parma Mezzani, sì, sì.
1: Perché
2: buongiorno,
1: abbiamo chiamato?
2: Buongiorno a voi, ragazzi, buongiorno.
1: Perché abbiamo chiamato il pastore Nicola Tedoldi? Perché siamo rimaste molto incuriosite da una iniziativa in particolare. Allora, ci sono varie iniziative che sono partite, stanno partendo o partiranno presto nella chiesa appunto metodista di Parma Mezzani e dintorni, all'interno anche del circuito, ma magari ne parleremo dopo. Però è di un'iniziativa specifica che volevamo parlare con Nicola, che si chiama Spazio Aperto, un centro di ascolto aperto appunto nella sede di Borgo Riccio da Parma, attivo una volta al mese dalle 10 alle 12, quindi alla mattina. Appena partito, è partito il 3 ottobre e sarà attivo almeno fino a giugno, e poi vedremo. La presentazione ve la leggo perché è molto molto particolare e ci ha veramente incuriosito. Cercavi un luogo dove non dover dare spiegazioni? Siamo uno spazio sicuro, accogliente e libero, nato per custodire la vulnerabilità e offrire ristoro. Non giudichiamo il tuo passato, non stringiamo i confini del tuo futuro, ma camminiamo insieme senza condizioni. Ma allora di che cosa si tratta? Di cosa stiamo parlando?
2: Allora, grazie intanto di essere rimasti incuriositi da questo volantino, e spero che lo siano anche tante persone, quindi anche possano accedere a questo spazio aperto ma sicuro. Si tratta di, credo, intercettare un problema molto presente nella società di oggi, che è quello della incapacità di essere ascoltati, o meglio del non riuscire ad essere ascoltati, perché si tende ad ascoltare poco e a parlare forse troppo. Quello che vogliamo fare, ovviamente è stata una scelta pastorale questa in primis, è quello di intercettare appunto alcune persone che hanno problemi particolari di diverso tipo, possono essere problemi personali, problemi spirituali, a rivolgersi ovviamente a una persona o a persone che sappiano ascoltare senza dare giudizi, senza chiedere particolari spiegazioni. Ecco, l'accoglienza è ovviamente il punto principale, la libertà di accedere una volta, due volte o più volte o niente, il poter continuare magari fuori dallo spazio delle due ore con altri incontri personalizzati, anche con magari persone della nostra chiesa che hanno diverse competenze. Abbiamo un paio di infermiere, alcune proprio specializzate anche in temi psichiatrici, psicologici, e quindi capaci quindi di aiutare persone che hanno difficoltà di questo tipo. E tutto questo ovviamente senza particolari giudizi, anzi senza giudizio, per cercare appunto di prendere, diciamo, in mano di questa persona e saperla ascoltare. Non è un, diciamo, l'obiettivo non è quello di sostituirsi a medici o a psichiatri, psicologi o altre cose, ma quello di saper ascoltare, che credo sia oggi una delle cose più importanti. Non solo ovviamente rivolto al mondo esterno, anche se questo è l'obiettivo principale, ma forse anche alla comunità stessa della Chiesa, che ormai diversificandosi sempre di più ha sempre meno magari la attenzione o la necessità di ricevere la cosiddetta visita pastorale a casa, perché magari c'è la famiglia, non vuol parlare di certe cose. Quindi questo può essere anche un momento in cui la persona esce di casa, va dal pastore e parla liberamente delle sue cose senza occhi magari indiscreti, anche se familiari, all'interno della casa. Questo è un po' l'obiettivo di questo nostro impegno sociale quest'anno a Parma.
1: Sì, questa è veramente un'iniziativa molto molto interessante che abbiamo forse visto anche in altre comunità, per esempio anche a Firenze ne abbiamo parlato abbastanza di recente. Tu citavi almeno un paio di figure che saranno presenti in questo sportello, appunto il pastore, persone anche specializzate in temi psichiatrici, ma quindi come funzionerà? Vi alternerete? Sarete presenti più persone ad ascoltare? Come funzionerà o come sta funzionando concretamente questo sportello?
3: E forse anche voi siete in attesa di capire come evolvervi, no? In divenire.
2: Esattamente. No, allora, la persona che sarà sempre presente sarò io, perché deve nascere ovviamente questo da una prima scrematura dei problemi che ci sono. È abbastanza normale che sia difficile per una persona aprirsi davanti a più persone. Ovviamente la figura del pastore, ahimè, risulta essere diciamo una figura così istituzionale, per cui insomma, soprattutto in Italia, no, abituati a uno stile di confessione anche nel nostro mondo diciamo protestante, non è la prima volta che io mi sento dire anche da membri di chiesa: guarda che te lo dico come se fossimo in confessione, anche se non siamo portati. Quindi ovviamente a questi incontri
3: abbiamo Nicola, aspetta perché abbiamo una linea che ha perso un po' di connessione, quindi ti sentiamo poco, è andata via la voce, vediamo se no. Ecco, adesso sei tornato, scusaci. Okay. Ripeti l'ultimo pezzo.
2: Stavo dicendo che con me sarà presente una studentessa di teologia alla Facoltà Valdese che sta completando il suo percorso triennale e sta lavorando sul counseling, quindi è una persona che quindi ha iniziato ad avere delle competenze su questo tipo di questioni, ma che ovviamente sarà sempre in seconda battuta, nel senso le persone che arriveranno, anche perché non ne arriveranno 100.000 tutte in un colpo, saranno prima ascoltate da me e poi ovviamente a seconda dei loro problemi indirizzate, se loro lo vorranno ovviamente, ad altre persone con speciali competenze, ecco.
3: E oltre alla chiesa metodista di Parma Mezzani, visto che appunto parlavi anche di un'apertura a persone che non per forza frequentano la chiesa, c'è comunque un'attenzione in rete con, non so, dei centri presenti sul territorio, degli sportelli di ascolto, i servizi sociali, mi viene da pensare?
2: Allora, abbiamo cominciato da soli e per il momento vorremmo continuare a fare così. Su Parma ce ne sono 100.000 di queste, certo, di queste attività. Questo vuole essere un impegno proprio della Chiesa, della comunità metodista di Parma, e abbiamo fatto questo. Diciamo che la cosa è stata pubblicizzata bene, la Gazzetta di Parma, che è il quotidiano dalla fine del 1700, un quotidiano di Parma, ha pubblicato un articolo, veramente ci ha dato una bella visibilità. Noi siamo come chiesa in pieno centro, per cui insomma un bel cartello esterno il sabato mattina fa capire che lì c'è una porta aperta e uno spazio aperto, e fondamentalmente aspettiamo che entri qualcuno che ci faccia appunto avanti. È chiaro che l'impegno è purtroppo gravoso, sarebbe una cosa da fare tutte le settimane, ma ovviamente non è possibile per me farlo con questa continuità, per altri, ovviamente per altri motivi. È quello che siamo riusciti adesso a fare. Se la da solo si possa fare anche settimanalmente.
3: C'è una rete molto ballerina. Piuttosto ti chiediamo così in diretta, Nicola, se vuoi provare a togliere il video, magari recuperiamo un po' di linea, un po' di banda sull'audio. E anche perché appunto adesso abbiamo spiegato un po' come funziona lo spazio aperto. Nicola ci ha appunto spiegato di cosa si tratta, quali sono un po' le principali caratteristiche. Come diceva giustamente Sara, però ci sono tante altre iniziative. Ora non possiamo magari entrare nel dettaglio di tutte, ma come sempre il calendario calendario che si apre per questa ripartenza dell'anno liturgico nella zona di Parma Mezzani è bello ricco di appuntamenti, quindi insomma seminari sul metodismo, studio biblico anche online, e poi ci sarà un appuntamento il 31 ottobre nella chiesa metodista sempre che ragionerà sempre sul tema della riforma protestante con un appuntamento musicale. Non so se c'è qualche cosa, Nicola, su cui vuoi soffermarti, ecco, tra le tante iniziative che la vostra chiesa porta avanti.
2: Ma guarda, ci tengo particolarmente allo studio biblico che inizierà questa sera.
3: Sì,
2: è lo studio biblico locale, ma ovviamente aperto poi a tutti quanti, si collegheranno, ho saputo, altre chiese del circuito, a volte si collegano anche dalla Sicilia, per cui insomma siamo internazionali. Quest'anno ho scelto come libro biblico, il libro di Coelet e l'Ecclesiaste, con un tema un po' particolare. Il titolo sarà Coelet, ovvero l'umanità capovolta, sottotitolo Dall'illusione del mondo alla novità di Cristo, uno studio sul senso di vivere, del vivere. Ecco, non uno studio classico quindi sul testo del Coelet, ma una visione che diciamo interseca sia il testo dell'Antico Testamento, ma ovviamente anche la novità del Vangelo di Cristo che ha portato, no? Quindi dal pessimismo del Coelet, diciamo, alla gioia ottimista di Gesù. Ecco, questo secondo me sarà una cosa che distinguerà un po' questo studio, diciamo, dal classico studio biblico che normalmente si fa. Ce ne sono altri, c'è la solita lectio divina ecumenica che facciamo ormai da 6 anni assieme alla Chiesa Cattolica e coinvolgendo anche le chiese di Parma, ovviamente Mezzani, ma anche Cremona, Piacenza, arriviamo fino a Crema, dove appunto si ha questa lettura particolare dei testi biblici fatti in chiave ecumenica. Poi ovviamente sempre lo studio circuitale, che quest'anno sarà sulla prima lettera a Timoteo, e infine sì, questo concerto di cui parlavi è il secondo quest'anno che facciamo, e ne avremo un altro prima di Natale. Ci tengo particolarmente perché il nostro organo Balbiani, restaurato, finito di restaurare l'anno scorso, sta ovviamente aprendo le porte alla città, non tanto solo la nostra chiesa, ma proprio alla città. E questo concerto sarà tenuto da un grande organista famoso a livello europeo, è un tedesco, si chiama Michael Schoneit. Diciamo, gli esperti lo conoscono come uno dei più grandi organisti europei, quindi abbiamo il piacere di averlo a Parma, e questo ovviamente il 31 ottobre, che è un sabato, alle ore 17. Il prossimo poi appuntamento sarà con un altro grande organista straniero qualche settimana prima di Natale.
3: Tutte o quasi tutte le informazioni si possono ritrovare anche sul sito, che peraltro vi stiamo facendo vedere in versione video, parma.chiesavaldese.org, quindi ci sono vari riferimenti e varie locandine delle iniziative di cui ci ha parlato il pastore Nicola Tedoldi. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro a te, buona inizio insomma di attività per la comunità metodista di Parma Mezzani da parte nostra, e a risentirci presto.
2: Grazie Daniela, grazie Sara, e buona giornata ai telespettatori e ascoltatori. Arrivederci.
1: Ciao. Alla prossima, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. E cogliamo l'occasione di avere Sara Thurn insieme a me nella conduzione quest'oggi di Voci Protestanti. Sara si toglie momentaneamente il cappello di Riforma e indossa invece il cappello dell'amico dei fanciulli, della rivista per bambini, bambine, ragazzi e ragazzi delle scuole domenicali, delle chiese battiste, metodiste e valdesi. Perché? Perché è uscito il terzo numero del 2026, uscito adesso insomma con l'inizio dell'autunno, della rivista L'Amico dei Fanciulli, giusto Sara?
1: È proprio così, fresco di stampa o caldo di stampa a seconda dei punti di vista.
0: Di come si stampa, esatto.
1: Esatto, con la copertina che vedete già, e qualcuno magari l'avrà già anche vista, perché effettivamente è la stessa copertina della rivista La Scuola Domenicale, numero di giugno, quindi con i materiali per questa prima parte dell'anno scolastico, diciamo così, fino a gennaio. Una copertina molto molto bella di Tancianoc Belfort, che è insegnante docente di arte, storia dell'arte al Collegio Valdese, quindi magari qualcuno la conosce come prof, qualcuno la conosce come copresidente della FGEI, Federazione Giovanile Evangelica Italiana, e qualcuno la conosce appunto come artista. È già la seconda copertina che lei realizza per la scuola domenicale. Noi dell'amico rubiamo all'interno di questa.
0: Si ottimizziamo
1: le risorse
0: e poi si valorizza anche,
1: e si valorizza assolutamente,
0: perché insomma un bel lavoro, un buon prodotto visto non solo da un pubblico ma anche da un altro pubblico viene valorizzato.
1: Sì, noi facciamo questo rimando in modo che non soltanto gli adulti vedano e usufruiscano di questo lavoro ma anche i più piccoli, perché è veramente una copertina che attira lo sguardo. E noi abbiamo approfittato anche di Tancianoc per farle un'intervista, per parlare un po' del suo rapporto con l'arte, di come ha inteso questa storia di copertina che è appunto parte dalla storia biblica di Samuele, e in particolare il momento in cui lui si sente chiamato mentre dorme, quindi c'è questo risveglio di questo bambino che si sente chiamato, non sa da chi, non sa da che cosa, però questi occhi che si aprono un

0: parte, magari qualcuno dice ma ve li eravate dimenticati, no, in realtà no, li avevamo tenuti da parte perché ci sembrava un buon modo per illustrare il tempo del creato, perché sono tre immagini molto molto belle che rappresentano in qualche modo il creato, la natura. Ormai ufficialmente il tempo del creato si è chiuso il 4 ottobre, ma è sempre in realtà ora, è sempre il momento di parlare di questo argomento, perché per sensibilizzare anche le persone il tema ambientale è talmente urgente, è talmente importante che ormai tutto l'anno dovrebbe essere il tempo del creato.
1: Il racconto biblico segue poi insomma nelle pagine, le sto sfogliando anche insieme a voi e ve le sto facendo vedere online se per caso ci state guardando anche in video, e se no siete invitati appunto ad abbonarvi all'Amico dei Fanciulli. Anzi, ci si può abbonare anche attraverso le chiese, le comunità, e non per forza solo privatamente. Comunque c'è il racconto biblico dedicato al principio, quindi delle bellissime immagini di Francesca Grazzini, giusto? Corretto?
0: Sì, un'illustratrice di Milano che
1: molto delicate, molto belle.
0: Lei ha pubblicato questo librino appunto per sua iniziativa, in cui riprende il racconto biblico del creato facendo queste illustrazioni che rappresentano figurativamente i vari momenti della creazione. Poi ci ha regalato una pagina di pillole bibliche che spiegano un po' gli aspetti un po' inaspettati, scusate il bisticcio di parole, del racconto della creazione. Magari noi adulti li abbiamo già in qualche modo sentite, ma per i bambini è forse uno sguardo un po' nuovo, e quindi lei appunto ci racconta alcune parti insolite del racconto biblico della creazione.
1: Proseguendo poi nell'Amico dei Fanciulli, poi non è che vi spoileriamo proprio tutto quello che trovate, però mi sembrava particolarmente simpatica anche l'iniziativa che si racconta dal titolo Facciamo rivivere l'aiuola della Chiesa. Visto che si parlava di tempo del creato e di attenzione all'ambiente, beh, questa è un'iniziativa della Chiesa Valdese di Milano, dei più piccoli e delle più piccole, quindi per una volta si sono trasformati tutti in piccoli giardinieri e piccole giardiniere e hanno realizzato questo cambiamento appunto nell'aiuola della chiesa di Milano. È una bella iniziativa che viene raccontata appunto nelle pagine 14 e poi segue la festa degli impollinatori a pagina 15 dell'Amico dei Fanciulli. Non so se c'è ancora qualcosa che vuoi citare, Sara, all'interno di questo numero.
0: Il resto sono i grandi classici, le rubriche solite, dalle ricette ai giochi, alle proposte di lettura, ai racconti a puntate, i racconti per i più piccoli, la rubrica artistica, quindi con una mostra che viene, anzi tre. Lui questa volta ha fatto veramente il botto con diverse mostre a Milano, e poi l'intervista a Umberto Stagnaro, che è il secondo artista che abbiamo intervistato in questo numero, e fino alla fine di novembre è esposta al Museo Valdese di Torre Pellice, quindi se siete da queste parti la potete, anzi la dovete andare a vedere. È una mostra di cui penso che abbiamo già parlato diverse volte in radio, su Riforma, sul mensile Free Press, l'Eco delle Valli Valdesi, perché appunto sono esposte le opere originali, le tavole originali di Umberto Stagnaro, che ha realizzato diversi fumetti storici per l'editrice Claudiana, di storia protestante in generale e Valdese nello specifico. La cosa bella, l'aspetto interessante di questa mostra è che sono esposte appunto gli originali di queste tavole, ma anche tutto l'aspetto materico, quindi le penne, le gomme, i fogli di carta lucida, lo scotch, i righelli, tutti questi aspetti che oggi in una grafica fatta in buona parte al computer risultano molto particolari, ma molto molto interessanti.
1: Bene, quindi lasciamo a voi la lettura del numero di settembre, insomma numero autunnale dell'Amico dei Fanciulli, rivista delle scuole domenicali delle chiese battiste metodiste valdesi. Se avete necessità di maggiori dettagli e informazioni, Sara Turn la trovate o con la redazione di Riforma o come responsabile redazionale appunto dell'Amico dei Fanciulli, la potete contattare, e se no potete abbonarvi appunto attraverso le edizioni protestanti. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 4.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. E siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti, la prima ora che ricordiamo oltre al momento della diretta, oggi mercoledì 7 ottobre sono le 14:52 minuti, questo per darvi garanzia che siamo proprio in diretta, oggi insieme a Sara Turn, tra l'altro della redazione di Riforma, però oltre appunto alla diretta c'è anche la replica, la puntata viene proposta per una seconda messa in onda il mattino successivo, in replica tra le 6 e le 7 del mattino. Quindi ancora un saluto a chi ci sta seguendo con la replica e passiamo dall'amico dei fanciulli a un'altra produzione, a un'altra pubblicazione sempre del mondo protestante, della comunicazione protestante. Questa volta però stiamo parlando del Free Press, il mensile L'Eco delle Valli Valdesi. Solitamente c'è Samuele Revel della redazione di Riforma che lo presenta con noi, ma visto che c'è Sara la facciamo lavorare ancora un pochino e lo presentiamo con lei, ma lo presentiamo insieme ovviamente. È uscito appunto il numero di ottobre, il numero di ottobre dedicato a un problema che abbiamo visto, toccato con mano, sentito, approfondito, ovvero la siccità. Dopo questa estate torrida 2026, un'estate con pochissime precipitazioni, il problema dell'acqua si è fatto sentire forse più che in altri momenti. E quindi il dossier, l'approfondimento del mensile L'Eco delle Valli Valdesi, proprio su questo punta l'attenzione. La risorsa acqua, come viene gestita, qual è l'aspetto, quali sono gli aspetti problematici che coinvolgono questo grande ambito, quali sono, quali potrebbero essere le migliorie da apportare per evitare anche degli sprechi che purtroppo ci sono, quali sono magari, qual è la situazione in Piemonte, e quindi insomma tutti questi punti e molti altri che non vi ho citato vengono appunto analizzati. In particolare c'è una prima, c'è un primo articolo proprio introduttivo e un po' più diciamo a 360 gradi insieme appunto a con un'intervista insieme a Manuela Lasagna, docente di idrogeologia del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino, che è stata intervistata da Francesco Piperis, e lei racconta un po' qual è lo stato attuale delle scorte d'acqua in Piemonte, quali sono gli scenari futuri, quali sono le buone pratiche che si possono mettere in atto e anzi incentivare e via dicendo. E poi ci sono anche alcune infografiche.
2: Sì, come sempre le infografiche ci aiutano a capire un po' meglio i temi, a sintetizzare alcuni argomenti. Uno degli aspetti che appunto ci troviamo ad affrontare più spesso è quello della carenza di acqua e della, come si dice, del fatto che gli impianti idraulici perdono una parte di risorse rilevante, sempre più rilevante, e questo spreco diventa di anno in anno meno sostenibile. Le acque possono essere utilizzate in vari modi, non c'è soltanto appunto l'acqua che esce dall'acquedotto, ma c'è l'acqua piovana che può essere utilizzata in modo molto utile, e si potrebbe incrementare ulteriormente. Per esempio in diversi paesi è già utilizzata per gli scarichi del WC, e quando entra nell'uso poi diventa assurdo pensare di usare acqua dell'acquedotto per questo uso. Ma ci sono anche altre modalità di trattenere l'acqua e di trattenere anche la temperatura entro livelli accettabili, come quello delle facciate verdi, delle coperture anche sui tetti, e ovviamente va tutto riorganizzato in modo da, uno, da consentire il deflusso, ma due, anche da trattenere poi l'acqua, per esempio anche con degli invasi. L'altra infografica anche molto interessante misura la portata dei corsi d'acqua, quindi le variazioni nel corso degli anni, ci fa vedere che appunto c'è un'estrema variabilità, e però questa estrema variabilità rende ancora più necessario costruire delle infrastrutture in previsione anche dei prossimi anni, perché qualcuno si è già anche detto: questa estate è stata caldissima, è stata veramente quasi intollerabile, ma è la più fresca dei prossimi anni, quindi nei prossimi anni si prevede che la situazione peggiori ulteriormente.
1: Sì, e soprattutto, come dicevi tu, l'elemento acqua è proprio un elemento che può cambiare moltissimo a seconda della situazione meteo, e sappiamo bene come il cambiamento climatico non solo porti più siccità in alcuni momenti, è vero, ma a volte provochi proprio questi scompensi di equilibrio, quindi magari grande afflusso, grandi piogge e possibili anche inondazioni, e poi molti mesi invece con una capacità ridotta della portata dell'acqua. Sono tre i torrenti che vengono analizzati in questa infografica: il torrente Pellice, il torrente Germanasca e il torrente Chisone, che sono i tre fiumi appunto del territorio del Pinerolese. Seguono poi varie notizie, c'è la pagina dedicata allo sport, il tema è molto interessante, l'abbandono sportivo, quando fare sport diventa troppo impegnativo, troppo inconciliabile con altre passioni o con altri impegni, e quindi sovente arriva ad una certa età e si molla, magari dopo anni e anni di lavoro, di impegno, si lascia l'impegno sportivo, che in effetti è un problema. Non so se vuoi ancora citare qualche articolo.
2: Sara. Ci sono le palestre della memoria, che sono questa iniziativa molto interessante promossa tra gli altri dalla Diaconia Valdese, Servizio Innovazione e Sviluppo, che aiuta appunto un invecchiamento attivo e una prevenzione delle malattie neurodegenerative. Ci sono molti appuntamenti in vari luoghi del distretto pinerolese, e quindi non soltanto in Val Pellice, ma anche nelle altre valli e nella prima pianura, quindi sono degli incontri che favoriscono anche la socializzazione delle persone, quindi se volete informazioni in più potete visitare il sito appunto della Diaconia Valdese e vedere se c'è un appuntamento vicino a dove abitate.
1: Ci tengo particolarmente a ricordarvi la rubrica Donne della Resistenza, questa rubrica curata dal gruppo donne locali, insomma della Val Germanasca, Chisone Germanasca. Si parla in questo caso di alcuni personaggi del passato: Carlotta Genre, Alma Baral, ma di volta in volta, ecco, ci sono degli approfondimenti sulle donne partigiane. Forse alcune hanno avuto più visibilità, altre meno, però insomma tutte importanti egualmente nella storia della liberazione, e sono peraltro informazioni tratte dal libro di Clara Bonus, Libere sempre, la resistenza al femminile nelle valli valdesi, LAR edizioni del 2024. Lasciamo poi a voi l'approfondimento di altri articoli. Ricordo che il mensile Riforma si può scaricare dal sito riforma.it, il mensile Free Press l'eco delle valli valdesi, appunto esce gratuitamente, pubblicato in versione cartacea tutti i mesi, ma lo ritrovate anche sul sito riforma.it. Io saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in particolare chi ha ascoltato la replica, saluto anche Sara ringraziandola per essere stata con noi, saluto
2: grazie
1: Sara
2: a te, Dani.
1: E la redazione di Riforma, ci rivedremo e ci risentiremo con lei nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Lascio continuare invece ad Arianna con la seconda parte di Voci Protestanti Talk, e noi ci risentiamo invece domani. Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Rieccoci di nuovo in studio con Voci protestanti. Io, Darianna Tedesco, ho dato di fatto il cambio a Daniela Grilla e a Sara Turna qua in studio con questa staffetta che ogni tanto capita, ma spero comunque che l'importante sia il fatto che parliamo, vi riportiamo tante iniziative, tante realtà del nostro territorio, in particolare in questa seconda ora di Voci protestanti Talk, è quello che importa alla fin fine, no? Poi lo so, Daniela è più brava di me, ha tanti anni di esperienza più di me e mi rendo conto che abbia il suo seguito, effettivamente è così, ma oggi avremo tante notizie interessanti da riportarvi sul nostro territorio. Parleremo di iniziative solidali di vario genere. Infatti parleremo di Save the Children, che torna in piazza con un'iniziativa per sostenere i bambini che vivono in scenari di crisi. Parleremo anche di corsi di formazione linguistica. E parleremo anche, grazie a una intervista a due ospiti, Sonia Fenoglio e Marco Terragno, che torna nuovamente perché l'avevamo già intervistato qualche settimana fa, perché parleremo proprio di un evento legato sicuramente al vestirsi, al vestiario, agli abiti che non indossiamo più e che possiamo donare. E li possiamo donare anche per delle situazioni specifiche, come per esempio ai migranti. Ma ne parleremo di tutto questo nella prossima ora e ascolteremo anche della buona musica. Roberto Vecchioni, Signor Giudice. Signor Giudice.

E se trovate questa versione di Signor Giudice magari differente da quella che vi ricordavate, è perché è stata rimasterizzata, quindi registrata, anche un po' riarrangiata nel 1997, perché questo brano è del 79 e qualche tempo dopo si è deciso appunto di pulire un po' lo spettro sonoro e inserire anche dei dettagli musicali un pochettino sperimentali, giocando proprio un po' con questo brano. E se l'avete ascoltato con le cuffie come ho fatto io, probabilmente avete notato anche l'utilizzo spaziale del suono, con degli strumenti che si muovevano, venivano da parti diverse delle cuffie. Se non avete percepito tutto ciò ma volete fare questo esperimento, che è molto interessante, riascoltate questo brano con una cuffia, magari non in diretta, magari nella vostra stanzetta, mettendo il brano da dove lo trovate. Magari se avete il disco, il CD, ancora nel 96, nel 97 si vendevano i CD, io ho dei reperti storici che arrivano da quel periodo, fateci caso, dateci un ascolto in più. Ma non vogliamo parlare di brani remastered di Roberto Vecchioni, ma veniamo alla rubrica più attesa, perlomeno attesa da circa 20 minuti, non vogliamo esagerare, rimaniamo umili. Qui ora qualche anno fa, questa rubrichetta che ci siamo inventate quest'anno io e Daniela Grilla per parlare, ricordare di avvenimenti capitati in Piemonte nella giornata di oggi, quindi 7 ottobre di qualche anno fa. Ecco, questi eventi devono essere svolti perlomeno in parte in Piemonte o devono avere come protagonisti dei personaggi piemontesi, e ogni tanto, ecco, ci sono queste notizie che cominciano in modo un po' anonimo, un po' banale, se magari non si riporta immediatamente alla mente dei fatti storici che hanno veramente fatto modificato il corso della storia. Perché il 7 ottobre del 1637 morì prematuramente, per lui, poveretto, il duca di Savoia Vittorio Amedeo I. E voi mi direte, vabbè, poverino, è andata così, non potevamo farci niente. Vero, però in realtà cambiò nettamente la storia sia di Casa Savoia che della regione, quindi in quel caso del Ducato, che poi mano a mano divenne un regno e poi andò di fatto a unificare l'Italia e così via. Perché questa scomparsa inattesa scatenò una violentissima guerra civile, quella che viene ricordata come la guerra civile piemontese, che durò 3 anni, dal 1639 al 1642, quindi un paio di anni dopo dalla morte effettivamente di Vittorio Amedeo I. Perché cosa accadde? Che c'era incertezza su chi avrebbe preso l'eredità di fatto del Ducato di Savoia dopo Vittorio Amedeo I. Da una parte c'erano i madamisti, ovvero sia i sostenitori della vedova Maria Cristina di Borbone, Francia, chiamata anche Madama Reale. Facciamo un po' di rispolvero anche di storia del Piemonte e di Torino. In questo caso i madamisti erano soprattutto spalleggiati dalla Francia, ovviamente, perché Maria Cristina di Borbone, Francia, da lì arrivava. E dall'altra parte vi erano i principisti, ovvero sia i sostenitori dei cognati della reggente, perché Maria Cristina di fatto era succeduta in quanto reggente, moglie, vedova appunto di Vittorio Amedeo I, ma ritenevano, ecco, proprio per non far governare di fatto colei che era fortemente influenzata dal governo, dal regno francese, ecco, e volevano al suo posto mettere i principi Tommaso e Maurizio di Savoia, ovviamente, che erano tra l'altro spalleggiati dalla Spagna. E quindi sì, tre anni di guerra civile piemontese, sulle quali sicuramente ritorneremo anche prossimamente, ma ci siamo dilungati parecchio. Io direi che non è purtroppo una conferenza di Barbero, venendo a mancare il sommo Alessandro Barbero, quindi io non mi prenderò sicuramente questa incombenza, e anche perché abbiamo tante altre cose di cui parlare, soprattutto buona musica. Carmen Consoli, mandaci una cartolina.

0: ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Save the Children torna con una nuova iniziativa per sostenere le attività che da oltre 100 anni rivolge alla cura, alla tutela di bambine e bambine a rischio in tutto il mondo e sotto tanti punti di vista. L'idea è quella in questo caso di garantire loro un futuro, di fatto andando a tutelare il diritto dei bambini e delle bambine alla sopravvivenza, quindi riuscendo a fornire loro aiuti in campo medico ma anche alimentare, di garantire loro l'istruzione, insomma che possano diventare gli adulti del futuro e tutelare questo diritto in ogni parte del mondo. E allora assegnatevi a calendario a penna evidenziato nel colore che preferite sabato 10 e domenica 11 ottobre l'iniziativa Buoni, cambiamo il mondo un biscotto alla volta. Ed è un'iniziativa ovviamente che porterà in piazza proprio dei banchetti di Save the Children, durante la quale saranno di fatto proprio venduti questi biscotti in due gusti, la frolla classica e anche quelli per i più viziosi con le gocce di cioccolato. I bisbuoni sono confezionati oltretutto in delle scatole di latta molto belle da 200 grammi e saranno distribuite a fronte della richiesta di 15 euro. Quindi direi che per portarsi a casa una bella confezione che può anche poi essere messa da parte per poco magari la potete regalare, perché no, a Natale, o magari se siete invitati a qualche cena tra amici, io credo che farete veramente una gran figura. E anche semplicemente per voi, per sostenere la causa, adesso vi faccio anche vedere delle foto che si trovano, se ci state seguendo ovviamente nella nostra versione televisiva, delle foto che si trovano sul sito proprio specifico, non quello di Save the Children, ovvero sia, se andate sul sito di Save the Children Italia comunque riuscite a risalire, ma se andate nello specifico sul sito bisbuonisavethechildren.it potrete appunto trovare tutte le specifiche di questa iniziativa. Prima di tutto c'è anche l'invito a diventare volontari e volontarie, anche perché Save the Children non potrebbe comunque sopravvivere senza l'aiuto ovviamente di tante persone, ma viene anche mostrata questa scatola che riprende anche un po' le scatole un po' vintage, con questo tartan sul rosso, il rosso di Save the Children e il tartan un po' che fa la scatola dei biscotti della nonna, che è tanto bello soprattutto per gli amanti un po' del recupero del vintage. E quindi ci saranno banchetti in tutta Italia, in Piemonte nello specifico, come potete anche scoprire proprio sul sito bisbuonisavethechildren.it potrete trovare anche un rapido sistema di ricerca delle piazze in cui saranno presenti i banchetti con i bisbuoni. In Piemonte li trovate in 4 piazze, lo so, non sono tantissime, servirebbe effettivamente che questo tipo di iniziativa si potesse allargare sempre di più, quindi se pensate che sarebbe giusto anche averlo più vicino a casa vostra, sappiate che diventando volontari potete organizzare voi stesse e voi stesse il banchetto, dove sarà principalmente con 3 banchetti tra il 10 e l'11 ottobre, come abbiamo detto, questo sabato e questa domenica, a Torino, uno in piazza Santa Rita, uno in via Garibaldi e un altro in via Marco Polo. Mentre invece ci sarà anche un altro banchetto a Valenza, in questo caso in via Gramsci, quindi ci troviamo di fatto poco nord di Alessandria, tra Lombardia e Piemonte, rimaniamo proprio sul confine, in queste 3 piazze appunto, sia il 10 che l'11, con orario dalle 10 alle 19 della sera, avrete la possibilità di acquistare i bisbuoni. Errata corrige, a Valenza questo, il banchetto ci sarà solo il 10, quindi soltanto sabato. Come detto, una latta da 200 grammi di biscotti con una donazione minima di 15 euro per fare del bene alla vostra pancia, alle vostre colazioni, ai vostri tè del pomeriggio, ma soprattutto per sostenere i bambini che vivono in scenari di crisi. Se volete anche approfondire questo tema, cioè dove andranno effettivamente destinati queste donazioni, quali sono i progetti di fatto che intende Save the Children andare a finanziare proprio con questo tipo di iniziative, trovate tutte le informazioni sul sito di Save the Children, nella sezione ovviamente dedicata ai bisbuoni, nel quale viene spiegato con un bello articolo molto interessante anche dal punto di vista dei dati, ma che non ci soffermeremo a leggere in questo momento. Per spiegare quanto ci sia continuo bisogno in ogni parte del mondo di aiuti ai bambini e le bambine che vivono in contesti che sono caratterizzati da vari tipi di conflitti o calamità naturali, crisi umanitaria in Italia, nel mondo. Save the Children c'è da tanti anni, continuiamo a sostenerli con i bisbuoni sabato e domenica 10 e 11 ottobre.

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti e vi avevo parlato nell'introduzione della puntata, almeno di questa ora che mi vede alla conduzione, linguistica, di corsi di formazione linguistica per quanto riguarda il mondo francofono. Ecco, probabilmente potrebbero servire anche a me, di fatto, come sapete, ho delle difficoltà nella pronuncia, non tanto nella comprensione, nella lettura, ma poi nella pronuncia. Aiutatemi, fate qualcosa, devo fare un po' di conversazione probabilmente. Effettivamente sì. Ebbene, sappiate che la Fondazione Centro Culturale Valdese ha organizzato gli incontri di formazione linguistica alla scoperta delle francofonie. In lingua francese non si parlerà solo e soltanto, non so, come avviene in altri corsi, della grammatica francese, della costruzione della frase, con un po' di conversazione, ma di fatto proprio della scoperta di tutto ciò che è il mondo francofono, quindi anche una valorizzazione delle lingue minoritarie, sia storiche ma di lingue che vengono parlate magari al di fuori di quelli che sono le località di fatto, no, tipiche di quella lingua, come quella della minorità francese in Italia. E anche per spiegare e raccontare attraverso delle immagini, attraverso di fatto un po' di confronti di quelle che sono le francofonie, magari cose particolari legate alla lingua francese. Quando si terranno, gli incontri si terranno dalle 16.30 alle 18.30 il 12, 15, 22, 26 e 29 ottobre. Chiaro? Adesso vi faccio vedere anche la locandina, perché se anche voi avete delle problematiche con i numeri come me avrete capito poco nulla, ma di fatto questi avverranno presso la Fondazione Centro Culturale Valdese di via Bequit 3 a Torre Pellice e si inseriscono proprio in percorsi di tutela di quelle che sono le lingue minoritarie che vanno salvaguardate in questo caso. Come vedete dalla locandina, che potete anche ritrovare ovviamente su qualsiasi sito fondamentalmente che riporti alla Chiesa Valdese, non vi preoccupate, ma anche per esempio sul sito della Regione Piemonte, tra i vari corsi di formazione trovate anche questo, oppure se volete avete piacere di vederla per visualizzare meglio quelle che sono le date, scrivete a noi 328 8757 845, ma di fatto vi dà un'idea di quello che sono i vari appuntamenti. Durano appunto un mesetto, ogni incontro avrà un tema diverso, quindi sicuramente non ci si annoierà, si potrà spaziare. Se volete avere maggiori informazioni vi invito a scrivere a segreteria 2 a numero @fondazionevaldese.org per sapere bene come iscriversi, qual è la sede, quali saranno di fatto gli argomenti trattati e così via. Sono le 15:32 minuti, quindi cediamo la linea immediatamente al GR di Popolare Network e poi torneremo in onda appunto per una intervista legata al mondo della solidarietà, soprattutto che si può fare attraverso i vestiti, gli abiti, il vestiario. A tra poco.
0: Voci Protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. La CGIL smentisce quanto annunciato lunedì da Palazzo Chigi, ovvero che l'azienda di telecomunicazioni Ericsson avrebbe ritirato i 131 licenziamenti dopo una telefonata di Meloni all'amministratore delegato. Oggi in Ericsson si sono svolte l'assemblea del personale, la preoccupazione è altissima perché l'azienda ha confermato la procedura di licenziamento. I fatti sono ben lontani dalle dichiarazioni della Premier, hanno parlato di ritiro del licenziamento, ha detto Daniele Carchidi di SLC CGIL.
3: La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2, via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto.
2: All'Eurogruppo domani si parlerà anche di inflazione e flessibilità, ma non ci saranno conclusioni operative. Si discuterà invece di tassa sugli extra profitti delle compagnie, su cui la Commissione europea sembra andare verso un orientamento di apertura. Bisogna tassare le società energetiche per compensare le perdite delle famiglie, ha detto il ministro irlandese agli affari europei Thomas Burney, parlando in plenaria a Strasburgo per la presidenza dell'Unione nel dibattito sugli extra profitti. Chi non vuole ulteriori tasse sono le banche italiane, le banche ribadiscono il loro no a un nuovo contributo nella legge di bilancio, ha detto il presidente dell'ABI Antonio Patuelli.
3: In Francia prosegue la mobilitazione degli studenti. Anche oggi le lezioni sono state sospese del tutto e in parte in più di 450 scuole, con blocchi in circa 80 campus universitari, tra cui Sciences Po. Domani è prevista un'altra giornata di manifestazioni in tutto il paese. Il governo ha intanto sospeso l'uso delle granate stordenti per le proteste studentesche, dopo che un quindicenne ha perso una mano. Dall'inizio delle proteste sono 18 le indagini aperte legate alla repressione della polizia.
2: Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina potrebbero aver fatto fino a 20 morti. Il bombardamento più importante è stato a Priluki, non lontano da Kiev, dove un intero edificio residenziale è stato raso al suolo. 14 le vittime, tra cui 3 bambini, colpite anche diverse infrastrutture energetiche.
3: Avrebbero redatto false annotazioni di servizio. È l'accusa nei confronti di 8 agenti della polizia locale di Rimini, appartenenti al nucleo Falchi, che sono indagati dalla procura con le accuse a vario titolo di falso in atto pubblico, violenza privata, calunnie e lesioni. Nei loro confronti la procura ha anche chiesto al GIP di emettere la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio da ogni pubblico ufficio e servizio e la conseguente interdizione temporanea da tutte le attività. Il sindaco ha chiesto di fare chiarezza.
2: Secondo quanto risulta all'ANSA, il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha convocato per domani la giunta regionale a Palazzo d'Orléans, in cui potrebbe rendere note le sue dimissioni. All'ordine del giorno della giunta vi sono provvedimenti urgenti.
3: È morta oggi a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero, considerato uno dei fondatori dell'Unione Europea, di Ursula Hirschmann, politica antifascista tedesca. Da giornalista è stata tra le fondatrici di Repubblica ed è stata europarlamentare della sinistra, eletta con la lista All'altra Europa con Tsipras, che aveva contribuito a fondare.
2: 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, che tornano alle 17.30, più tardi, e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
4: E ora pubblicità.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Torniamo in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti. Io sono Darianna Tedesco, avete appena sentito il GR di Popolare Network e ora stiamo per metterci in collegamento con i due ospiti di quest'oggi, ovvero sia Sonia Fenoglio e Marco Terragno, per un'iniziativa, come vi dicevo, che ha a che fare con la solidarietà, ma anche coi vestiti, col vestiario. Scopriremo con loro di che cosa stiamo parlando e torniamo anche a parlare di sentieri solidali. Quindi benvenuti, ben ritrovati Sonia e Marco.
1: Grazie.
2: Grazie
0: a voi. Allora, come dicevo, appunto, Vestiamo Solidale, questa iniziativa che arriverà il 16 e 17 di ottobre, quindi ci spostiamo alla prossima settimana, un po' più in là, ma volevamo parlarne un po' per tempo. E chiedo direttamente a Sonia Fenoglio in che cosa consiste, di che cosa parliamo quando parliamo di Vestiamo Solidale, come nasce questa idea.
1: L'idea di Vestiamo Solidale prende spunto da un appuntamento annuale che ormai abbiamo come gruppo volontari sulla città di Torino, che si chiama Abiti per chi non abita, finalizzato a raccogliere dei fondi da destinare ai migranti transitanti in Val Susa. L'idea è un'idea molto semplice. Il rifugio Massi, attualmente chiuso ma operante sino a poco fa, riceveva molte donazioni. Tra queste alcune, soprattutto nell'ambito dell'abbigliamento, non adatte al transito delle persone sulle nostre montagne. Così in particolare una grossa donazione da parte di una ditta di un certo livello, di da montagna, decidiamo di utilizzare questo materiale e di provare a proporlo in un'iniziativa ad hoc per convertire il ricavato con attrezzatura più adatta alle persone che noi seguiamo. E così nasce questa iniziativa, che quest'anno compirà il quarto anno. Proprio grazie a una struttura ormai già consolidata, una serie di volontari che nel tempo si è ampliata e di associazioni che seguono questa iniziativa su Torino, quest'anno siamo stati contattati da una ditta di Prato, la quale

0: qualche settimana fa per parlare di Sentieri Solidali ODV, quindi questa iniziativa è collegata appunto a Sentieri Solidali. Marco, vuoi ricordarci cos'è Sentieri Solidali?
1: Sì, Sentieri Solidali è l'associazione che si è costituita nei primi giorni di agosto e che raccoglie le centinaia di volontari che hanno operato nel corso degli anni all'interno del rifugio Massi. In occasione della chiusura del rifugio stesso ci si presentava una decisione importante: se voltarci dall'altra parte oppure se fare qualcosa per continuare a stare a fianco delle persone in transito, e la nostra scelta è andata in questa direzione. La costituzione di un'associazione, di un'organizzazione di volontariato, ha il significato di, quantomeno nelle nostre speranze, di darci una struttura più importante nel momento in cui ci presentiamo come controparti per le istituzioni, per organizzazioni e per chiunque operi nel contesto dell'accoglienza in frontiera.
0: Quindi questa iniziativa vuole andare proprio un po' a finanziare tutto ciò che serve, perché banalmente servono abiti o accessori che siano utili a queste persone migranti per passare il confine, ma che cos'altro poi serve di fatto finanziare?
1: In realtà il nostro operato è piuttosto articolato. Oltre alla fornitura dell'attrezzatura e dell'abbigliamento adeguato, noi ci occupiamo anche di rifocillare le persone in transito, quindi abbiamo bisogno di cibo, abbiamo bisogno di spazi per accoglierli. Con la chiusura del rifugio è diventata problematica l'accoglienza. In questo momento stiamo operando in uno spazio aperto concesso dalle Ferrovie dello Stato, nel quale sono stati collocati alcuni container. Rispetto alla situazione che vi descrivevo qualche settimana fa non è cambiato molto, semplicemente i container, che allora erano due, adesso sono quattro, ma non abbiamo ad esempio lo spazio per fornire, per erogare il cibo, per dare da mangiare alle persone in una situazione coperta e protetta. Quindi ad esempio stiamo cercando di acquisire una struttura che ci consenta appunto di raggruppare un certo numero di persone, di tenerle lì nel momento in cui forniamo le informazioni salvavita, che sono fondamentali per la prosecuzione del loro viaggio, e di ospitarle al caldo in una situazione dignitosa nel momento in cui forniamo loro i pasti. Quindi le cose da finanziare sono parecchie. E la nostra speranza è quella di continuare ad operare in un momento in cui le condizioni climatiche stanno per diventare difficili. Finora il clima è stato piuttosto dolce con noi, ma presto arriveranno i freddi, presto arriveranno le precipitazioni. Di sicuro non possiamo continuare ad operare sotto un gazebo come abbiamo fatto fino ad ora.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi per poter finanziare questi tipi di progetti, per poter dare un futuro soprattutto a questo tipo di progetto, tra le altre cose si può anche partecipare a questa iniziativa Vestiamo Solidale. Torniamo un attimo a Sonia Fenoglio, perché questa sorta di, mi verrebbe da chiamarlo market, pop-up market, come dicono, no? I giovani d'oggi, si terrà al locale Pandan di via Pio Quinto 15 a Torino, ed è un luogo che mi raccontavi poco prima dell'intervista che già di per sé è molto interessante, Sonia.
2: Sì, Pandan è un locale gestito dalla cooperativa Esserci di Torino, che è una cooperativa che opera in ambito sociale con inserimenti lavorativi di persone fragili. Oltre al locale, che fornisce servizio al mattino e a mezzogiorno, bar e ristorazione, hanno anche una sartoria sociale poco distante, dove vengono anche qui inserite persone in condizioni di necessità. Quando abbiamo contattato questa associazione, per la prima volta collabora con noi, abbiamo avuto da parte loro la massima collaborazione e disponibilità.

0: E quindi è stato veramente facile mettere assieme e amplificare le rispettive competenze per rendere possibile questo evento, che speriamo appunto riscontri successo nelle 2 giornate in cui saremo aperti.
1: Quindi di fatto ci sarà una proposta di vendita al pubblico di questi abiti da città della linea The Heart dell'Anificio Beccagli di Prato, che poi quindi andrà a finanziare di fatto Sentieri Solidali. Ho detto correttamente? O ci sono magari delle iniziative particolari, delle aste? Sarà una vendita semplice, normale, Sonia?
0: Sì, non sarà propriamente una vendita perché come finalità un gruppo di volontariato non può mettere in piedi vendita, può creare delle situazioni dove si offrono capi, noi diciamo a offerta minima consigliata, quindi mettiamo a disposizione quanto abbiamo ricevuto e se riscontriamo l'interesse da parte di chi ci visiterà, chiediamo un contributo, eventualmente una donazione a seconda delle diverse disponibilità. E speriamo in questo modo di poter dare una seconda vita a ciò che ci è stato donato e avere appunto poi la disponibilità economica per raggiungere le finalità di Sentieri Solidali e di poter quindi rispondere alle tantissime necessità che in questo momento ha l'associazione.
1: Perfetto, per le persone che ci stanno seguendo nella versione televisiva vi mostro anche la locandina proprio dell'evento con tutti i riferimenti. Se le persone all'ascolto, alla visione, volessero avere maggiori informazioni, magari anche perché no, collaborare per prossime iniziative collegate a Sentieri Solidali, come vi possono trovare, come possono fare? Vediamo chi risponde.
2: Siamo presenti sui social, quindi ci trovate su Telegram, su Facebook. Le iniziative di Sentieri Solidali sono lì pubblicizzate. Sugli stessi canali trovate anche le istruzioni e le modalità per fare eventuali donazioni. Ricordo che da qualche settimana Sentieri Solidali è ufficialmente un ente del terzo settore e in quanto tale usufruisce di alcune agevolazioni, tra cui la possibilità per i donatori di detrarre, dedurre gli importi donati dalla dichiarazione dei redditi, e attiva anche la campagna di associazione. E quindi sempre sugli stessi canali trovate anche le istruzioni e le modalità di associazione. Noi puntiamo ad una vasta audience, proprio perché la nostra finalità è quella di poter rappresentare, quindi di ricevere forza dalle persone che volessero associarsi. Associarsi non significa necessariamente fare volontariato, si può essere soci e non volontari, volontari e non soci, o entrambe le cose, per cui se qualcuno fosse interessato, le modalità si trovano sui social.
1: Perfetto, allora io ringrazio ancora moltissimo Sonia Fenoglio e Marco Terragno di Sentieri Solidali che ci hanno presentato appunto questa iniziativa collegata rispetto anche agli abiti. Mi piace anche questo filo conduttore del vestirsi, del vestiario, di poter finanziare anche attraverso questa donazione questi progetti così importanti come quelli che sta sostenendo Sentieri Solidali. Grazie mille ancora e allora poi ci aggiorneremo per nuove iniziative, mi raccomando.
0: Grazie mille.
1: Grazie
2: Grazie a voi, a
1: a voi. Grazie,
2: presto.
1: a presto.
0: A presto.

0: Solidarité e solidarietà, questo è stato un po' il filo conduttore della puntata di quest'oggi, ma in realtà è un tema caro sia a Voci Protestanti che a tutta RBE. E a proposito, la puntata per quest'oggi termina qui, sono le 15:56 minuti, torneremo domani a partire dalle 2 con Voci Protestanti, poi dalle 3 Voci Protestanti Talk, per finire insomma queste 2 ore insieme alle 4 del pomeriggio. Se ci ascoltate anche nella replica mattutina, potete ascoltare la prima ora in replica dalle 6 alle 7 il giorno successivo alla messa in onda, altrimenti c'è modo comunque per recuperare soprattutto le interviste che trovate sul canale YouTube RBE Radio e TV e ovviamente anche sul sito rbe.it. andate anche a scavare negli archivi di qualche anno fa, perché ci sono degli aggiornamenti anche di iniziative che stanno tornando, realtà che si rinnovano, e quindi pian piano praticamente creiamo proprio dei fili diretti con delle realtà con continui aggiornamenti. Sicuramente lo faremo anche con Sentieri Solidali e vi ricorderemo anche questa iniziativa Vestire Solidale. Ci sentiamo a questo punto proprio domani. Se volete comunicarci delle iniziative, delle realtà del nostro territorio, 328 8757 845, oppure diretta@rbe.it. lascio la linea al nostro notiziario locale di RBE per le notizie che arrivano dal Piemonte e dalla Liguria, e capiremo anche un po' il tempo che ci aspetta nei prossimi giorni, o perlomeno in serata, sicuramente quello sì, e anche nella giornata di domani. Ciao!
1: Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16 in studio Nicolo Sezzu. Nella serata del 3 ottobre a Vercelli in Viale della Rimembranza, secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, un 41enne con precedenti penali è già sottoposto alla pena alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo aver infastidito i clienti e l'esercizio commerciale è stato allontanato dal gestore dell'attività. L'uomo, dopo pochi minuti, è però tornato nel locale brandendo e agitando due grossi coltelli e ha dapprima aggredito con violenza il 45enne avventore che tentava di riportarlo alla calma, per poi scagliarsi contro l'esercente di 58 anni. I carabinieri della sezione radiomobile hanno prestato i primi soccorsi ai due uomini attinti da plurimi fendenti di arma bianca. I due feriti sono stati prontamente trasportati nell'ospedale di Vercelli e Novara. Il consistorio della Chiesa Valdese di Torino ha preso posizione sul dibattito seguito all'annuncio del permesso rilasciato al comune per la costruzione di una nuova moschea nell'area dell'ex fonderia Nebbiolo, a cui era seguita la dichiarazione del vicepresidente della giunta regionale Maurizio Marrone di essere intenzionato a presentare un emendamento alla legge regionale urbanistica per introdurre il principio del rispetto di adeguate distanze tra le aree e gli edifici destinati alle diverse attrezzature religiose, finalizzata a ostacolare il progetto. Attraverso le parole del presidente del Concistoro, Sergio Velluto, la comunità valdese ha invitato a non strumentalizzare a fine elettorale un progetto di riqualificazione urbana e di libertà di culto come quello in questione, sottolineando il principio per cui la libertà religiosa deve essere tutelata senza distinzioni tra le diverse fedi. Nel documento viene richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale numero 254 del 2019, relativa alla destinazione di spazi pubblici alle attività di culto delle diverse confessioni religiose in relazione a una legge della regione Lombardia dichiarata illegittima in diversi punti. Nel corso del tavolo negoziale di venerdì 2 ottobre, la multinazionale statunitense Allison Transmission ha accettato un'intesa che prevede la sospensione della procedura avviata per la chiusura dello stabilimento di Sommariva Perno, rilevato pochi mesi fa, e il conseguente trasferimento di 185 persone a Rivoli. L'azienda ha accettato l'impegno ad attivare tavoli di confronto per valutare soluzioni alternative, garantendo il mantenimento del presidio produttivo in questione.
1: Noi abbiamo fatto l'incontro, naturalmente le 28 ore di sciopero messe in campo dai lavoratori hanno determinato, diciamo, la possibilità di comporre un tavolo nel quale le preoccupazioni e la tensione da parte dei lavoratori fosse ben chiara anche al gruppo dirigente. C'è stata una discussione, un confronto abbastanza importante e che ha, diciamo, determinato come esito quello di questo documento, un impegno a sospendere, diciamo, i trasferimenti. Naturalmente questo è un passo importante, ma non risolutivo, banalmente perché il negoziato deve ancora cominciare, le posizioni restano posizioni uguali e contrarie, nel senso che l'azienda, pur sospendendo, diciamo, i trasferimenti, ha confermato il proprio progetto e noi abbiamo rigettato integralmente quel tipo di impostazione, perché è evidente che quell'impostazione determina per le persone che lavorano un sostanziale licenziamento mascherato. Ora attendiamo di aprire la discussione sia al Ministero del Made in Italy, quindi al MIMIT, e sia in sede locali nelle quali faremo, diciamo, il punto della situazione, portando al tavolo quelle che sono le ragioni e quelle che sono le nostre proposte, perché riteniamo che diciamo, si possa costruire un progetto che tenga dentro il sito di Sommariva Perno, perché pensiamo che possa essere, diciamo, mantenuto e anche rilanciato e utilizzato nell'ambito di un progetto che sicuramente dovrà essere di crescita, per cui attendiamo per capire a quei tavoli che cosa verrà fuori. Nel frattempo l'azienda ha preso l'impegno di sospendere, diciamo, le procedure e noi di evitare iniziative che riguardino quell'argomento lì, almeno per andare a capire se ci sono le condizioni per poter costruire un percorso condiviso. Naturalmente auspichiamo che le soluzioni arrivino.
0: Maxi operazione della Guardia di Finanza di Torino e Ancona contro una frode IVA transazionale nel commercio di materie plastiche. 18 misure cautelari, di cui 8 arresti in carcere, ai 3 ai domiciliari, oltre 7 provvedimenti di interdizione. Le indagini coordinate dalla Procura Europea di Torino hanno ricostruito un sistema di società cartiere e filtro tra Italia, Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania e Ungheria, utilizzato per scambiare fatture false e detrarre indebitamente l'IVA su merci mai effettivamente movimentate. Tra il 2018 e il 2022 sarebbero state emesse fatture per operazioni inesistenti per circa 100 milioni di euro, con un danno erariale di 25 milioni. Coinvolte 56 persone della gestione di 34 imprese nazionali e 8 estere. Disposto il sequestro di beni e disponibilità finanziaria per circa 25 milioni di euro a carico di 23 persone e 16 società. Da domani 8 all'11 ottobre torna la quarta edizione della Giornata della Legalità. L'evento si aprirà con l'annuncio del conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica destinata dal Capo dello Stato alla manifestazione quale premio di rappresentanza. Riconoscimento che sottolinea il valore di un'iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della legalità e alla costruzione di una società fondata sulla responsabilità condivisa. Il tema scelto per questa edizione è una società sicura. In questi 4 giorni si alterneranno oltre 80 ospiti che saranno protagonisti di oltre 45 appuntamenti nei tribunali, caserme, carceri, università, nelle sedi delle istituzioni e nei luoghi della cultura cittadina. Le giornate della legalità, dichiara l'assessore alla legalità Marco Porcedda, tornano quest'anno con un tema che parla a ciascuno di noi. Prendersi cura, parlare di sicurezza, significa troppo spesso parlare di paura e di difesa. Questa edizione propone invece di guardare alla legalità come una responsabilità reciproca che si costruisce nelle relazioni, nel rispetto delle regole e nell'attenzione verso chi è più fragile.
2: Sin dall'inizio abbiamo sempre cercato di affrontare il tema della legalità in un modo un po' particolare, cioè l'idea di fondo di queste giornate è quella di ragionare di legalità, quindi di regole, di diritto, ma soprattutto far capire come questo sia uno strumento per convivere e stare insieme e non per, come dire, per rompere, per allontanarci. Poi esattamente un anno fa, devo dire la verità, è iniziato a circolare nella mia testa proprio questo tema, quindi mi fa anche sorridere come uno pensi una cosa un anno prima e poi si trova calato esattamente, non che un anno fa non ci fosse questo tema, ma esattamente calato in un momento in cui ancora di più si sente l'esigenza di parlare. E questo titolo è volutamente un po' provocatorio in qualche misura, nel senso che se ci fa caso, se lei lo dice in modo senza fermarsi, dice una società sicura, subito pensiamo, no, al grande tema della sicurezza, intesa come la protezione, che vuol dire però pretendere protezione dagli altri, mentre la mia idea era proprio quella invece di provare a capovolgerla, per questo che ho messo quel trattino che dice una società, ma sì trattino cura, nel senso che una società per vivere, per continuare a vivere, per progredire, non ha bisogno di protezione dagli altri, ma forse un primo strumento potrebbe essere quello di curare la società, quindi di prendersi cura della società. Dico spesso, quando mi chiedono come mai questa parola cura, perché spesso la parola cura sembra una parola femminile, no? Me lo lasci dire, prendersi cura sembra un qualcosa che, ma sì, ci prendiamo cura dei figli, ci prendiamo cura dei genitori anziani, è una parola molto al femminile. Invece io ho voluto usare questa parola per dire una parola eversiva. Cioè, mi piace proprio sottolineare una parola che invece, se la prendiamo sul serio, prendersi cura degli altri e aver cura di sé attraverso gli altri o degli altri per arrivare a sé, è un modo diverso di intendere la società. Ed è questo, diciamo, lo spirito che anima questa quarta edizione delle Giornate della Legalità.
0: Terminiamo infine col meteo. Domani insisterà una marcata instabilità su tutto il Piemonte. Il cielo si presenterà molto nuvoloso, con piogge e rovesci a tratti abbondanti, localmente a carattere temporalesco nell'Astigiano. Temperature massime stazionarie o in lieve ascesa, mentre i venti risulteranno da deboli a moderati. In Liguria l'instabilità porterà rovesci temporaleschi e schiarite sul centro e sul Levante, con piogge residue e schiarite sul Ponente. Le temperature minime saranno tra i 17 gradi e i 19 gradi, le massime tra i 21 e i 23 gradi. Venti moderati con raffiche fino a 37 km orari, mare mosso al centro e molto mosso altrove. L'aggiornamento alle ore 16 termina qui, io vi ricordo il prossimo notiziario alle ore 18. A tutti gli ascoltatori auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Date Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio D'Alessandro.

canzone di oggi è Mother degli Idols. Mother è uno dei brani di Brutalism, primo disco degli Idols, band di Bristol, pubblicato nel 2017 dalla Partisan Records. Mother è stata scritta dal frontman della band Joe Talbot ed è dedicata alla memoria di sua madre. Una fotografia di lei sormonta un trono brutalista nella copertina del disco, lasciando intendere che Mother sia la traccia più potente e caratterizzante dell'intero album. Intendiamoci, non si tratta di una canzone strappalacrime di intimo cordoglio. Mother è un grido di rabbia e di dolore che celebra la fatica e la sofferenza di una donna lavoratrice. Una donna che lavora, come si legge nel testo, 15 ore 5 giorni alla settimana, 16 ore 6 giorni alla settimana, 17 ore 7 giorni alla settimana. Quando la scrive, Joe Talbot si è appena salvato dall'alcolismo e dalla depressione e tocca tasti profondi per condividere e alimentare una terapia collettiva di liberazione personale e sociale. D'altronde, la band si è fondata su un motto che diventerà poetica e metodo per tutto ciò che riguarda la vita artistica e lavorativa della band. Siamo una collezione di esseri umani che stanno celebrando ciò che amano. Gli Idols sono stati una delle pochissime band di questi ultimi decenni attorno alla quale si è nata una fanbase che non è solo tale, ma diventa comunità, ha un nome, AFA Gang, As Friend, tutti amici, ma anche As Fuck, perché è pur sempre rock di ciò di cui stiamo parlando, e anche abbastanza tosto. Succede sui social, ma anche nella vita reale, e succede soprattutto ai concerti, veri e propri ritrovi dove incontrarsi, raccontarsi, senza troppi filtri, consapevoli del fatto che si verrà accettati, qualunque siano le sensibilità, le sofferenze, le provenienze, le fragilità, le dipendenze. Gli Idols hanno una poetica, un'integrità e un approccio da lavoratori instancabili che li ha portati a produrre in meno di 10 anni 5 dischi di omogeneo livello, uno stupendo disco live, non per caso registrato al nefasto Bataclan di Parigi, e qualcosa come più di 850 esibizioni live, tutte affrontate con la medesima energia e immancabile zelo. Con gli Idols abbiamo trascorso e attraversato gli anni del lockdown, della Brexit, delle derive razziste e autoritarie, dei campanelli di guerra, delle nefandezze turbocapitaliste e di tutte le ferite scoperte di una società che corre veloce verso il baratro, tra sofferenze individuali e follie di massa. Con gli Idols, l'individuo e la comunità non sono opposti che si schiacciano l'uno con l'altro. Per dire, ai loro concerti si poga e non è proprio una passeggiata di salute, ma se la situazione diventa veramente pericolosa, Joe Talbot si ferma, gli Idols si fermano perché ognuno trovi il suo spazio, perché ognuno possa tornare a respirare. Per i sofisti della narrazione critico-musicale, gli Idols sarebbero troppo Gang of Four, troppo The Fall, troppo già sentito questo nuovo post-punk che non ha niente di nuovo. Beh, c'è chi si annoia così, io mi annoio a sentire critiche sterili. Sicuramente, prima dell'arrivo del chitarrista Lee Kiernan, sembravano la coppia informe degli Interpol. Gli Idols erano ancora una band in cerca di se stessa. Poi registrano Brutalism, la loro prima vera opportunità di fare un disco, e diventano gli Idols. Possono non piacervi, per carità, ma non possono essere così facilmente confusi con altri. Nell'era della musica liquida, dell'individualismo, del cinismo, del qualunquismo, gli Idols hanno saputo interagire con il presente e contribuire a dargli un senso. Hanno saputo essere qualcosa di più di una semplice band, e non è poco. Nel ritornello potentissimo di questo brano, Joe Talbot urla "Motherfucker". Letteralmente è un insulto, ma è quell'insulto che si urla in faccia solo a chi si ama con tutto il cuore. Un grido liberatorio di dolore senza le patetiche derive del cordoglio, urlato con rabbia non contro l'ineluttabilità della morte, ma contro l'insensatezza e l'ingiustizia della vita di molte persone. Proprio quella vita che troppo spesso non è così bella come si dice e come vorremmo che fosse. Motherfucker è politica, è poesia. Motherfucker è tutto l'amore di Joe Talbot per sua madre. È tutto l'amore che abbiamo, è tutto l'amore che gli Idols ci hanno sputato addosso. Mother è un gioiello da custodire in minuteca.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Sul raccordo Torino-Caselle segnaliamo rallentamenti per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci occupiamo quindi della provincia del Verbano Cusio-Ossola per informarvi che lungo la provinciale 67 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Montescheno. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE. Vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: I'm your masters of war.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui su RBE con Mi ritorni in mente Marta e Samuel in questo pomeriggio.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qua. Bene, ma Marta, che maglia a righe hai messo? Sembri una rugbista, veramente.
0: Non ti
1: oggi
0: piace?
1: Sì, sì, interessante.
0: Tutto hai sommato, visto, bella.
1: Questo grigio rosso.
0: Non è un grigio, un bianco panna.
1: Un bianco panna, sembra un grigetto.
0: Ti pare? Io odio il colore grigio, non compro mai niente di grigio.
1: Vabbè.
0: Ti pare che dici che la mia maglia è grigia?
1: Ma scusa, allora, tanto per cambiare dobbiamo iniziare la puntata
0: litigando.
1: Cioè,
0: sempre così. Sì, è vero.
1: Allora, Marta,
0: dimmi, come stai? Stai bene?
1: Ma ho preso una capocciata venendo qua, perché sono andato a buttare l'immondizia.
0: Sì?
1: Il portellone, ho aperto il portellone di dietro, no?
0: Sì?
1: Del portabagagli, dove avevo l'immondizia, l'ho buttata, e poi però il portellone è venuto giù.
0: È venuto addosso?
1: E mi è venuto sulla capoccia. C'è un bernoccolo qui dietro che non è da poco.
0: Te la senti di,
1: sì, sì,
0: di
1: mi
0: portare
1: sento,
0: avanti una trasmissione?
1: Sì, sì, no, sì. Probabilmente adesso dirò cose sensate invece che di solito dico cose.
0: Finalmente ne sentivamo il bisogno.
1: Finalmente
0: sì,
1: dirò cose, forse dirò cose sensate. Bene,
0: oh, bene,
1: bene. Allora, tra le cose sensate che dirò oggi,
0: sì,
1: andiamo un po' a vedere. Allora, vediamo cosa ci dice qui il cellulare. Allora, ci dice: intanto parleremo di baci in pubblico. I baci in pubblico. Sì, sì, belli i baci in pubblico. No, non ti piace.
0: Ma in pubblico tra fidanzati.
1: Sì, certo.
0: Pensavo.
1: Che baci pensavi?
0: No, sai quando incontri una persona che in certi stati si danno 3 baci, altri 2, sai quella
1: no,
0: roba lì.
1: No, ma baci normali
0: in pubblico,
1: tra fidanzati,
0: sì.
1: No?
0: Sì.
1: Allora, perché quelli degli altri ci danno fastidio? Avete mai pensato?
0: Perché?
1: E dopo lo scopriremo perché.
0: C'è proprio un motivo scientifico.
1: A te danno fastidio i baci in pubblico?
0: Allora, no, non è che mi danno fastidio. A volte mi danno fastidio quando si è magari in tre.
1: In tre,
0: tipo,
1: che si danno
0: tu
1: tutti
0: e la coppia, o due coppie così, e una coppia inizia, insomma,
1: in effusione,
0: che tu dici: ma
1: è andata una regolata,
0: rimandare la cosa tranquillamente. Ecco.
1: No, ma proprio sì. Se cammini, vedere due che si baciano ti dà fastidio?
0: No.
1: No, allora, ma in generale invece dà fastidio.
0: Questo
1: viene fuori da un riassunto globale dell'universo, ecco.
0: Poi dipende, c'è tipo di bacio e bacio. Proprio.
1: Sì.
0: Vabbè, sì.
1: Poi c'è bacio e bacio.
0: Poi c'è
1: bacio,
0: sì, bacio
1: dipende,
0: bacio,
1: dipende un po'.
0: Chiaro,
1: se
0: un
1: certo,
0: po'.
1: Se è un po' aggressivo, un po' esagerato,
0: sì,
1: forse
0: esatto.
1: Un po' di fastidio lo dà. C'è un perché.
0: Lo
1: scopriremo insieme. Allora, fammi un po' mettere un po' di sottofondo. Perché
0: sì, fai un po' di
1: ambientazione.
0: Ecco, sì.
1: Poi dopo andiamo un po' a vedere. Oggi sono tutte sorprese, no? Andiamo un po' a vedere perché diamo soprannomi assurdi a cani e gatti. Ci avete mai pensato?
0: Perché?
1: Sai, piccolino, cicciottino,
0: puzzettone,
1: trullallero, trullallino.
0: Non ci stanno venendo per niente in mente i nomi classici.
1: No, ma per esempio, se ci pensi, il tuo cane, no? C'ha un nome,
0: sì.
1: Che tra l'altro è un nome importante,
0: esatto,
1: di un imperatore,
0: sì.
1: No?
0: Sì, sì, sì, è vero.
1: Però poi non lo si chiama quasi mai con quel nome lì.
0: No, lo chiami patatone.
1: Patatino,
0: cicciottino, vabbè, altri poi non li posso dire perché sono in effetti anche un po' imbarazzanti. Quindi adesso no, insomma.
1: Vabbè, ma tutti hanno i nomignoli per i propri animaletti, dai, scusa.
0: È vero, sì.
1: Se ci fate caso, alla fine non lo chiamate quasi mai col nome vero e proprio suo, a meno che siate arrabbiati. Quando uno è arrabbiato lo chiama col nome suo.
0: Esatto, però io questa cosa sento che vale anche molto per le persone. Cioè, io le persone a cui voglio bene fatico a chiamarle per nome.
1: Ecco.
0: Cioè, appunto, se mi scappa, ma questo credo sia una cosa che riguarda tante persone, se mi scappa di usare il nome, e allora è perché c'è qualcosa o di serio o c'è un po' di rabbia o c'è un discorso,
1: ecco,
0: importante appunto da fare.
1: Bene, adesso però saprò che quando mi chiama di nome che è incavolata nera,
0: certo,
1: con me.
0: Certo, Samuel, certo.
1: aiuto, ecco, quello lo sapevo. Vabbè, poi un'altra cosa simpatica di cui parliamo nella seconda parte,
0: mm-hmm,
1: è che in Giappone il Giappone ha appena ospitato la gara di sonno.
0: Mamma mia, fammi scrivere subito che io sento di poterla vincere questa.
1: No, ormai la gara è già andata, è andata in onda il 5 ottobre 2026.
0: No, se c'era una cosa che in questo periodo io potevo vincere era questa roba qua.
1: Vabbè, andiamo puoi spiegare questa gara di sonno, perché veramente è interessante. Bisogna, ma sai che c'è un sacco di gente che ha cercato di iscriversi,
0: però si è addormentata prima.
1: Delle selezioni da paura, poi soltanto una sessantina potevano partecipare. Dopo, quasi una selezione mondiale, ecco. Come se ci fosse stato il campionato del mondo di sonno in Giappone. Scusa, ecco. Mi è andato per traverso.
0: Mettiti la mano davanti.
1: È uno sputacchio, mi è andato per traverso. Vabbè, vabbè, mettiti la mano davanti. Abbi pazienza, scusa. E se la ride. Ma ragazzi, vabbè, uno sta male e lei ride, va bene, è sempre così. Ho appena raccontato di un bernoccolo e lei rideva, vabbè.
0: Ma no, non è vero, ero molto preoccupata.
1: Sì, si vede.
0: No, la risata era una risata tipo nervoso, sai, sì, quando uno non regge l'ansia, la preoccupazione, che inizia a ridere.
1: Comunque, nonostante il bernoccolo, ho detto cose sensate, abbastanza.
0: Abbastanza, direi.
1: Abbastanza,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, ti sei controllato,
1: quindi
0: bravo.
1: Siamo pronti per iniziare?
0: Direi di sì, direi che possiamo cominciare una nuova puntata di Mi Ritorno in Mente.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Ah, Marta, come sei bella con queste righe orizzontali rosse! Bella, bella,
1: allora,
0: bella.
1: Allora, siccome prima Samuel stava decantando il mio maglioncino di oggi, bianco panna con righe rosse, giustamente Darianna si è accorta finalmente nella sua vita di essere riuscita a trovare Valdo, il personaggio di Valdo, o forse in Italia conosciuto come Willy. Però non so se ve lo ricordate, quel personaggio alto, vestito con questo maglione, appunto, come uguale, come il mio, a righe rosse su sfondo bianco, cappellino col pompon, il bastone, i jeans. Bisognava trovarlo tra le pagine ricche di particolari, no? Anche spesso molto caotiche. Bisognava, attenti e attente osservatori e osservatrici, andare a rintracciarlo, no?
0: E io l'ho trovato subito. Sei qua.
1: Darianna però l'ha trovato prima.
0: Ah, vabbè.
1: Lei si è accorta, ha avuto la consapevolezza di aver trovato Valdo. Comunque, stavo ragionando.
0: Io l'ho trovato dal vivo, però. Proprio sei dal vivo,
1: sì,
0: tu.
1: Sì, vabbè, tu proprio
0: Valda.
1: Dal vivo. Valda.
0: Ciao, Valda. Valda. Ah, bene.
1: Che bello. Sono contenta però di essere Valdo.
0: Sì, sei contenta?
1: Sì. Vabbè. Mi ha sempre...
0: Ti ha ispirato. Era il tuo supereroe.
1: No, non era il mio supereroe.
0: Vabbè. E allora cosa stai dicendo?
1: No, però quando andavo in libreria, e anche tu, anche oggigiorno, quando vado in libreria, ancora ci sono i libri di Valdo, no? Trova, cerca Willy, Valdo, come si chiama, così. Anche perché risale alla fine degli anni Ottanta, come...
0: Non
1: come
0: lo so, era. Io non ne sapevo nulla di questa cosa.
1: Mi stuzzica. Lo vedo e dico, guarda che bello.
0: Vabbè, ti stuzzica. Comunque. Allora, senti,
1: sì,
0: Marta.
1: È tardissimo.
0: Mamma mia, è tardissimo. Veramente.
1: Come, ciao, dopo la musica.
0: Dopo la musica.
1: Popolare Network, e poi ci siamo di nuovo noi.
0: Oh, mamma mia.

0: Popolare Network.
1: Buonasera alle notizie di Popolare Network. Un operaio di 46 anni della provincia di Salerno è morto schiacciato da un muro di cemento all'interno di un cantiere. Stava effettuando alcuni lavori in un'azienda zootecnica quando il muro ha ceduto per cause da accertare, travolgendolo.
2: Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, pagati tra gli 80 centesimi e un euro e mezzo a cassetta ed erano sottoposti al controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori privati del permesso di soggiorno, oggetto dell'indagine di Santa Maria della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Gli accertamenti sono durati per oltre 2 anni, 4 gli arresti per caporalato e sfruttamento del lavoro.
1: Le crisi industriali continuano a moltiplicarsi. La multinazionale farmaceutica Pfizer ha confermato la chiusura definitiva del reparto penicilline, il licenziamento di 330 lavoratori su un organico di 550 dipendenti allo stabilimento di Catania. I sindacati preparano la mobilitazione.
2: I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma hanno confermato le 7 condanne di primo grado per l'assalto alla sede della CGIL del 2021. Ribadite le condanne, tra gli altri 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento neofascista.
1: A 3 anni dal 7 ottobre Benjamin Netanyahu ribadisce che la guerra a Gaza continuerà. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini, ha detto. In Israele oggi cerimonie di commemorazione e proteste contro il governo, accusato di non essersi assunto le sue responsabilità per le falle di sicurezza che hanno permesso l'attacco di Hamas. Un attacco che ha causato, lo ricordiamo, la morte di 1200 persone e il rapimento di altre 251. Nella striscia intanto sono 5 i palestinesi uccisi da stamattina dopo una serie di raid a Gaza. Anche in Cisgiordania l'esercito israeliano ha lanciato diverse operazioni vicino Nablus, un palestinese è morto in un attacco di coloni.
2: La ripresa della guerra in Yemen tra Houthi e forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita ha fatto oltre 200.000 nuovi profughi, lo ha detto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nelle ultime ore gli Houthi hanno attaccato con missili balistici e droni la città di Aden, dove ha la sua base il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. È stato anche intercettato un missile balistico nella zona di Riyadh. Gli Houthi hanno comunicato di aver sparato sull'aeroporto della capitale saudita, ma non ci sono conferme ufficiali. Il conflitto in Yemen è iniziato nel 2014 e ripreso nelle ultime settimane a causa della crisi regionale in Medio Oriente.
1: Se vuole finire la guerra, l'Iran deve ridurre in maniera importante l'arricchimento dell'uranio, lo ha detto J.D. Vance. Se veramente non puntano all'arma atomica, ha continuato il vicepresidente americano, non ha alcun senso mantenere l'arricchimento al 60%. Vance, che ha rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista con l'agenzia Reuters, ha anche sottolineato come sia difficile capire chi abbia sul serio in mano il potere a Teheran.
2: I sindacati spagnoli hanno indetto per l'11 novembre uno sciopero generale di 24 ore sulla casa, chiederanno aumenti salariali per accedere a una casa degna. La mobilitazione si terrà insieme al sindacato degli inquilini, che da settimane guida le proteste contro l'emergenza abitativa, una questione su cui il governo Sanchez è caduto dopo la bocciatura del cosiddetto piano casa da parte del Congresso.
1: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 18.30, una buona serata, un buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Infinity Song 17:42 su RBA in questo pomeriggio, in questo mercoledì 7 ottobre che stiamo passando insieme e che tra poco ci accompagnerà a scoprire una curiosità che secondo me riguarda un po' tutte le
1: persone. Pucci.
2: Oh, piccolo puzzone patatone.
1: Eccolo lì, ecco questi nomignoli che diamo ai nostri amici animali. Come mai? Perché? Perché diamo questi nomignoli? Perché diamo soprannomi assurdi a cani e gatti? Ci avete mai pensato? Ecco. C'è un perché dietro, c'è una spiegazione quasi scientifica.
0: Addirittura,
1: sì. Vocine e diminutivi e nomignoli improbabili. Spesso capita, no? Che ai vostri cani. Loro hanno un nome. Che gli avete dato quando sono nati, e sì. Poi però non lo usate quasi mai. Che poi magari hanno già dei nomi un po' strani, no? Bingo, Billo, Bimbo.
0: Pongo,
1: per esempio, ecco, infatti. Ecco. Tu per esempio hai dato un nome al tuo cane, no?
0: Tiberio
1: l'imperatore.
0: Meno di questo non potevo fare.
1: Ecco, Tiberio, un nome pesante da portare, no?
0: Perché? Dai.
1: No, beh, è importante.
0: Giusto per il mio cane.
1: Giusto, infatti. Giusto. Però non lo usi mai. Tu quando mai lo chiami Tiberio?
0: No,
1: lo chiami...
0: al limite lo chiamo Tiberione. Tiberiuccio, Tiberiaccio.
1: Sì, e poi altri nomi. Se hai il coraggio, di gli altri nomi con cui lo chiami, dai.
0: Bigodo.
1: Ecco.
0: Patatone.
1: Ecco.
0: E poi vabbè, ce ne sono altri che sono anche un po' intimi, cioè non so, no vabbè, adesso non posso dirlo.
1: Intimi addirittura?
0: No, intimi, però sono un po' imbarazzanti da dire in diretta, dai.
1: Vabbè, dire almeno uno imbarazzante,
0: dai.
1: Ma
0: no, non lo dico.
1: Perché? Ti imbarazzi veramente?
0: Vabbè, poi dopo fuori campo, cioè fuori onda te dico quale sarebbe, così poi secondo me mi dici brava che non l'hai detto.
1: Ah, va bene.
0: Ecco, perché comunque, tu per esempio?
1: No, vabbè, per esempio, io ho il mio cane che si chiama anche lui Tiberio, come il tuo.
0: Ma dai. Vabbè, ma il nome facile, no?
1: Vabbè, è un attimo che, sì. come dog, come chiamarlo,
0: sì,
1: dog.
0: Come chiamarlo, sì, Billy e quelle robe.
1: Infatti. Sì. Vabbè, Bigodino anche.
0: Bigodino, non l'ho detto Bigodino.
1: No, tu hai detto Bigodo.
0: Ah, Bigodo, sì, Bigodino.

0: The Rolling Stones su RBA 17:54. Andiamo a scoprire
1: che sti Rolling Stones sono tornati alla grandissima. Mamma mia, che roba!
0: Come li soprannomineresti in modo affettuoso, i Rolling Stones?
1: Pietruzze rotolanti.
0: Va bene.
1: Pietruzze.
0: Pietruzzino.
1: Pietruzzini, anzi.
0: Petruzzello, Petruzzo, Petruzzo.
1: Vabbè,
0: comunque. Allora, noi vogliamo capire dalla scienza come mai quando un cagnolino, un gattino entra in casa nostra, l'abbiamo chiamato in un certo modo, anche abbastanza decoroso, poi pian pianino il suo nome viene storpiato in mille soprannomi e nomignoli, no? Ognuno c'ha un po' i suoi.
1: Ma sì, anche perché in italiano, ricordiamo, offre tantissime possibilità, no? Cioè, per esempio, basta aggiungere suffissi come ino, etto, uccio, bombuccio, piccoletto,
0: patatuccio,
1: patatino,
0: puzzettino, caccolino,
1: caccoletto,
0: caccoluccio.
1: Sì, ma no, infatti.
0: Vabbè,
1: è inutile che facciamo troppo tanti esempi. Tanto
0: capito,
1: di sicuro,
0: no?
1: Ce li avete anche voi.
0: Infatti.
1: I vostri esempi li fate assolutamente con i vostri cagnolini, i vostri gattini. Poi anche i passerotti.
0: Gli
1: usignoli. No, come?
0: Gli
1: uccellini che c'hai. Ma no!
0: Le cocorite.
1: Le cocorite, che ne
0: ma
1: so.
0: Ma cosa c'entrano le cocorite?
1: No, ma come si chiamano quelli piccolini che.
0: I pappagallini.
1: Quelli gialli.
0: Quelli già, i canarini.
1: No,
0: oh.
1: Non mi veniva. Non mi veniva il termine canarino.
0: Che fatica.
1: E che mi fai i gufi? Ma che gufi?
0: Cioè,
1: ti pare che,
0: so.
1: Pare che c'è un gufo in casa. Il canarino.
0: Sull'usignolo, non so, il canarino.
1: Il canarino è molto carino, il canarino.
0: Il canarino, ma come lo nomineresti in modo...
1: Canarinuccio.
0: Canarinuccio, sì.
1: Canarinetto.
0: O rinuccio, direttamente.
1: Rinuncio.
0: Allora, dobbiamo dire però, innanzitutto quelle cose che sono venute fuori, no, da queste ricerche oltretutto recenti, una del 2021, una del 2024. Quella del 2024 ha osservato che quando ci rivolgiamo ai cani tendiamo a parlare più lentamente rispetto a una conversazione tra umani e tra persone adulte. Noi parliamo con circa 3 sillabe al secondo con i nostri cani, mentre con un'altra persona adulta ne parliamo con circa 4. Questo perché? Perché ci viene naturale pensare che così ci si possa adattare meglio ai loro tempi percettivi, no? E quindi variamo anche proprio la
1: velocità del parlato diventa più lenta con i cani, e da lì il nomignolo improbabile, diciamo che il passo è breve, no? Perché è un momento che parlando lentamente cominci poi a dirgli piccolino, cicciottino, bellino, tutto ino, etto, a trovare dei soprannomi improbabili. Allora, diciamo che i nomignoli compaiono soprattutto in contesti, e questi sono i contesti chiave: di affetto, no?
0: Sì.
1: Di familiarità e di empatia. Ecco, questi sono
0: giusto.
1: Un po' i momenti in cui probabilmente l'essere umano si relaziona col cane o col gatto, anche col gattino di turno, in modo un po' con questi nomignoli.
0: Esatto, quindi questo è stato analizzato sia in italiano, in tedesco, in inglese, in arabo, tunisino. Tutti quanti e tutte quante, una volta adottato appunto un cagnolino, un gattino, poi davano, diciamo, sfogo alla loro fantasia con questi nomignoli. E questa è una cosa positiva, vuol dire che c'è affetto, c'è un clima di familiarità e soprattutto di empatia.
1: Tu pensa che ero arrivato io per un cane che ho amato tantissimo, era una cagnolina, no? Un pastore belga che ho avuto tanti, tanti anni fa, e si chiamava Lilli, no? Quindi Lilli alla fine è un nome normale,
0: certo,
1: per un cane, no? Lilli, già da Lilli il vagabondo. Così. Pensa che i soprannomi erano questi: Lothar.
0: Lothar, mamma mia.
1: Lo chiamavo Lothar certe volte.
0: Caspita.
1: Matthews.
0: Mamma mia, vabbè.
1: Sì, che non c'entravano niente.
0: Niente,
1: però, ma non
0: perché?
1: Erano neanche dei nomignoli, però erano dei nomi che ogni tanto la chiamavo così. Pensa
0: così.
1: Un po'.
0: Vabbè, ognuno ci suoi. Adesso, dopo Ariana Grande, diamo la linea al notiziario locale delle 18:00.

0: Buongiorno e ben ritrovati e ben ritrovati per questo aggiornamento delle notizie dal Nord-Ovest. In studio Darianna Tedesco. A oltre 10 anni dai fatti, la vicenda Notav torna in tribunale. L'avvocatura dello Stato ha citato in giudizio 5 tra attivisti e simpatizzanti Notav, chiedendo un risarcimento complessivo di circa 250.000 euro per gli scontri con le forze dell'ordine avvenute in Val di Susa nel dicembre 2011. I 5 erano già stati condannati in sede penale, con pene sotto i 2 anni coperte dalla condizionale. I giudici avevano però riconosciuto alle parti civili il diritto a un risarcimento. L'azione, promossa per conto dei ministeri dell'Interno e della Difesa, comprende 200.000 euro per danno d'immagine, oltre ai costi per l'impiego delle forze dell'ordine e le spese di indagine. I legali della Difesa, tra cui Danilo Ghia e Domenico Fragapane, contestano in particolare la richiesta di danno d'immagine ritenuta priva di una reale motivazione. Un esposto alla procura di Ivrea denuncia presunte relazioni false degli assistenti sociali, che avrebbero portato all'allontanamento di una bambina di 4 anni dal padre. Secondo gli avvocati Franco Papotti e Francesco Petruzzi, legali di un uomo di 65 anni, gli operatori sarebbero stati condizionati dall'ex compagna, inserendo nei report inviati al Tribunale Civile circostanze ritenute non vere e inverosimili. La vicenda ha avuto inizio lo scorso marzo, quando la donna aveva attivato una procedura giudiziaria d'urgenza dopo essere andata a prendere la bambina a scuola. A causa delle relazioni contestate, il 65enne può oggi vedere la figlia solo un'ora ogni 15 giorni, in un luogo protetto e alla presenza di 2 educatrici. È morto a 91 anni Michele Beltramone, artigiano di Barge nel Cuneese, nota in tutta Italia per La casa che gira, l'abitazione a forma di fungo costruita con le proprie mani tra il 1983 e il 1986, capace di ruotare per seguire il sole. Ex artigiano idraulico con la sola quinta elementare, Beltramone trasse l'idea della forma da un amico geometra, mentre quella della rotazione da un palco del ballo per il ballo liscio. La casa, alta circa 8 metri, poggia su un cuscinetto di 98 sfere mosse da un motore elettrico. Diventata meta di curiosi e raduni, tra cui quelli di camperisti e trattori d'epoca, la struttura aveva reso Beltramone un personaggio noto. Il funerale si terrà venerdì 9 ottobre alle 15 nella parrocchia San Giovanni Battista di Barge. Il 16 e 17 ottobre si terrà a Torino un'iniziativa collegata a Sentieri Solidali ODV, associazione che opera a favore delle persone migranti, che nelle ultime settimane sta proseguendo l'operato del rifugio Massi di Ulks, recentemente costretto alla chiusura. L'iniziativa, che prende il nome di Vestiamo Solidale, sarà un negozio temporaneo in cui alcuni capi della linea The Heart, donati dall'anificio Beccagli di Prato, saranno resi disponibili ad offerta minima consigliata. Ad ospitare l'evento, gli spazi del locale Pandan di via Pio V 15. Il ricavato delle donazioni andranno a favore delle iniziative di Sentieri Solidali, come hanno spiegato Marco Terragno e Sonia Fenoglio ai microfoni di Voci Protestanti Talk.
1: Sentieri Solidali è l'associazione che si è costituita nei primi giorni di agosto e che raccoglie le centinaia di volontari che hanno operato nel corso degli anni all'interno del rifugio Massi. La costituzione di un'associazione, di un'organizzazione di volontariato, ha il significato di quantomeno delle nostre speranze, di darci una struttura più importante nel momento in cui ci presentiamo come controparti per le istituzioni, per organizzazioni e per chiunque operi nel contesto dell'accoglienza in frontiera.
2: Il rifugio Massi, attualmente chiuso ma operante sino a poco fa, riceveva molte donazioni, tra queste alcune, soprattutto nell'ambito dell'abbigliamento, non adatte al transito delle persone sulle nostre montagne. Così, in particolare, una grossa donazione da parte di una ditta da montagna, decidiamo di utilizzare questo materiale e di provare a proporlo in un'iniziativa ad hoc per convertire il ricavato con abbigliamenti, abiti, attrezzatura più adatta alle persone che noi seguiamo. E così nasce questa iniziativa che quest'anno compirà il quarto anno. Proprio grazie a una struttura ormai già consolidata, una serie di volontari che nel tempo si è ampliata e di associazioni che seguono questa iniziativa su Torino, quest'anno siamo stati contattati da una ditta di Prato, la quale ha fatto una grossa donazione di abiti da città, in questo caso dicendo di volerli proprio dare per queste finalità. Sono abiti appunto ad utilizzo cittadino, assolutamente non adatto per le persone che noi seguiamo, e pertanto nasce una piccola costola di abiti per chi non abita che chiamiamo Vestiamo Solidale.
0: Da domani 8 fino all'11 ottobre torna la quarta edizione delle giornate per la legalità. L'evento si aprirà con l'annuncio del conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica, destinata dal Capo dello Stato alla manifestazione quale premio di rappresentanza. Riconoscimento che sottolinea il valore di un'iniziativa dedicata alla diffusione della cultura della legalità e alla costruzione di una società fondata sulle responsabilità condivise. Il tema scelto per questa edizione è Una società sicura. In questi 4 giorni si alterneranno oltre 80 ospiti che saranno protagonisti di oltre 45 appuntamenti nei tribunali, caserme, carceri, università, nelle sedi delle istituzioni e nei luoghi della cultura cittadini. Le giornate della legalità, dichiara l'assessore alla legalità Marco Porcedda, tornano quest'anno con un tema che parla a ciascuno di noi: prendersi cura. Parlare di sicurezza significa troppo spesso parlare di paura e di difesa. Questa edizione propone invece di guardare alla legalità come una responsabilità reciproca che si costruisce nelle relazioni, nel rispetto delle regole e nell'attenzione verso chi è più fragile.
3: Sin dall'inizio abbiamo sempre cercato di affrontare il tema della legalità in un modo un po' particolare, cioè l'idea di fondo di queste giornate è quella di ragionare di legalità, quindi di regole, di diritto, ma soprattutto far capire come questo sia uno strumento per convivere e stare insieme e non per, come dire, per rompere, per allontanarci. Poi esattamente un anno fa, devo dire la verità, è iniziato a circolare nella mia testa proprio questo tema, quindi mi fa anche sorridere come uno pensi una cosa un anno prima e poi si trova calato esattamente, non che un anno fa non ci fosse questo tema, ma esattamente calato in un momento in cui ancora di più si sente l'esigenza di parlare. E questo titolo è volutamente un po' provocatorio in qualche misura, nel senso che se ci fa caso, se lei lo dice in modo senza fermarsi, dice una società sicura, subito pensiamo, no, al grande tema della sicurezza, intesa come la protezione, che vuol dire però pretendere protezione dagli altri, mentre la mia idea era proprio quella invece di provare a capovolgerla, per questo che ho messo quel trattino che dice una società, ma sì trattino cura, nel senso che una società per vivere, per continuare a vivere, per progredire, non ha bisogno di protezione dagli altri, ma forse un primo strumento potrebbe essere quello di curare la società, quindi di prendersi cura della società. Dico spesso, quando mi chiedono come mai questa parola cura, perché spesso la parola cura sembra una parola femminile, no? Me lo lasci dire, prendersi cura sembra un qualcosa che va, sì, ci prendiamo cura dei figli, ci prendiamo cura dei genitori anziani, è una parola molto al femminile. Invece io ho voluto usare questa parola per dire una parola eversiva. Cioè, mi piace proprio sottolineare una parola che invece, se la prendiamo sul serio, prendersi cura degli altri e aver cura di sé attraverso gli altri o degli altri per arrivare a sé, è un modo diverso di intendere la società. Ed è questo, diciamo, lo spirito che anima questa quarta edizione delle Giornate della Legalità.
0: E giungiamo infine al meteo. Domani insisterà una marcata instabilità su tutto il Piemonte. Il cielo si presenterà molto nuvoloso, con piogge e rovesci a tratti abbondanti, localmente a carattere temporalesco nell'Astigiano. Temperature massime stazionarie o in lieve ascesa, mentre i venti risulteranno da deboli a moderati. In Liguria instabilità porterà rovesci temporaleschi e schiarite sul centro e sul Levante, con piogge residue e schiarite sul Ponente. Le temperature minime saranno tra i 17 e i 19 gradi, le massime tra i 21 e i 23 gradi. Venti moderati con raffiche fino a 37 km orari, mare mosso al centro e molto mosso altrove. Questa edizione del notiziario finisce qui. Il prossimo aggiornamento domani alle ore 11. A tutte le persone all'ascolto una buona serata in compagnia di RBE da parte di Arianna Tedesco.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E rieccoci qui, seconda parte di puntata, 18:15, con mi ritorno in mente le voci di Marta e Samuel in questo pomeriggio. Samuel, sei allegrotto oggi?
2: Allegrotto, ma sì, abbastanza.
1: No,
2: sì,
1: fingi, perché... fingi.
2: Ma forse. Che fingo? No, ma fingi. No, ma che fingo? Ma sono allegrotto, sto
1: bene.
2: Cioè, a parte sempre il mio mal di schiena solito che mi porto dietro ormai, ma a parte questo, ma, non, ma chi se ne importa, no?
1: Ma sì, ma sono i disturbi dell'età.
2: Infatti, di sicuro.
1: Poi anche... guarda, con questi cambi di stagione, cambi di temperatura, l'umidità.
2: È un attimo che ti blocchi, è un attimo,
1: esatto.
2: Un attimo, ragazzi. Chi è che soffre di mal di schiena qua? Chissà quanti, mamma mia.
1: Fate una chat WhatsApp così Samuel vi scrive, ogni giorno vi racconta.
2: Ma no, ogni
1: voi
2: giorno.
1: Anche a lui, eh.
2: Sì, sì, certo, ci raccontiamo. Bisogna tirarsi su di morale in qualche maniera, no? Ecco, oltre che tirare sulla schiena in
1: certo.
2: Qualche maniera. Va bene, senti, ma adesso mettiamo da parte queste cose assurde, cioè andiamo invece un po' a parlare di dormire, di sonno. Oh, il sonno, che bello il sonno, no? Quando dormi profondamente, che bello.
1: Che meraviglia.
2: Che meraviglia.
1: Che meraviglia, che lontano ricordo. Forse non c'è mai stato un ricordo di questo tipo nella mia vita.
2: Vabbè, ma che capita un po' a tutti, no? Di dormire poco. E succede, ma attenzione, perché se uno vuol fare una gara di sonno, cioè andare al campionato mondiale praticamente di sonno, c'è la possibilità, almeno c'era, perché è scaduta.
1: Sì,
2: ragazzi,
1: sì.
2: Era il 5 ottobre, quindi il 5 ottobre già se n'è andato. C'è stata praticamente la gara più importante del mondo di dormita, di sonno. Ecco.
1: Perché ce ne sono altre nel mondo.
2: In Giappone.
1: Sì.
2: No, non so se ce ne sono altre.
1: Non so, però...
2: Questa, diciamo, che ha coinvolto talmente tanta gente, cioè, che sembra quasi assurdo che...
1: Mi viene sonno a parlare di questa notizia.
2: Veramente, ti
1: ma
2: viene
1: ti
2: sonno?
1: Giuro, mi viene sonno. Ma
2: forza, sveglia.
1: Mi piace,
2: sveglia.
1: Interessante, però se mi parli della gara di sonno, a me viene sonno.
2: Ma in effetti anche a me mi si stavano un po' chiudendo gli occhi, quasi.
1: Vedo tutto annebbiato.
2: Comunque, bisognava andare in Giappone per fare questa gara di sonno.
1: Sì, a Tokyo, di preciso.
2: A Tokyo?
1: Allora, questa insolita competizione, voi direte, ma perché uno deve fare una cavolata del genere? No, perché si vincono anche dei soldi. Allora, si vincevano 2,20...
2: Ma qua stai già raccontando tutto. Ma sei...
1: Ah, già, dovevamo fare il trailer. È vero,
2: ma, ma non è possibile, ragazzi.
1: Ok,
2: ma,
1: ne parliamo tra poco.
2: Ma vedi che è addormentata,
1: ciao.
2: Sta dormendo.
1: Sì, sì, no, sto veramente dormendo. Potrei quasi rischiare di vincere il premio.

0: che bella gara quella che si è svolta in Giappone lo scorso 5 ottobre, ma quanto avrei voluto partecipare, quante potenzialità avrei avuto anche, veramente, ma, tante, sì, sento che quei soldi sarebbero potuti essere miei.
1: Stavo pensando che partecipare a questa gara di sonno, no? Alla fine vince chi dorme meglio, chi dorme di più, anche perché sono controllati, no? Ci sono dei macchinari che ti controllano il sonno e ti vedono quanto sei bravo a dormire, no? E tutto sommato basta che uno si presenti lì dopo aver passato 2 giorni completamente sveglio, senza andare mai a dormire, e fai una dormita che non ti svegli più, no? Ecco.
0: Non ti ripigli più davvero.
1: Insomma, quindi bisogna essere. Insomma, è una gara un po' viziata. Comunque andiamo un po' a vedere cosa è successo in Giappone. Proprio il 5 ottobre del 2026, quindi qualche giorno fa, un'insolita competizione del sonno chiamata, come è chiamata? Un nome stranissimo.
0: Mat Race by Koala.
1: Ecco.
0: Sì, appunto, primo premio in denaro, di un po'.
1: Sì, premio in denaro.
0: 2,22 milioni di yen sarebbero praticamente all'incirca $15,000.
1: $15,000, vincevi $15,000.
0: Hai capito?
1: Vabbè, vincevi $15,000 se dormivi alla grandissima, e questo era lo scopo del primo premio. Va bene.
0: Però non si tratta allora semplicemente, no, perché così è un po' riduttivo, no? Bisognava sdraiarsi,
1: sì,
0: chiudere gli occhi, addormentarsi e per 90 minuti dormire, ma dormire veramente, perché poi comunque ci sarebbero state delle speciali apparecchiature che avrebbero monitorato la qualità e la profondità del vostro sonno, no? Quindi se non era nella qualità giusta o profondo il giusto rispetto a quello di qualcun altro o qualcun'altra, perdevate punti, credo, no?
1: Certo.
0: E inoltre c'erano delle fonti di disturbo, perché c'erano dei rumori di disturbo che servivano a vedere chi riusciva a rimanere addormentato o addormentata senza essere disturbato da questi rumori.
1: Allora, quindi bisognava avere un sonno veramente pesante,
0: sì,
1: da non essere disturbati dai rumori che venivano messi,
0: esatto,
1: apposta per la gara, no? Ecco. Allora, chi vinceva, chi? Ecco, sì, ho capito, i suoni, ma è inutile che li fai tutti, sei una rumorista, non ho capito. Vabbè, allora, che abbiamo capito, i rumori davano fastidio, però chi riusciva a sorpassare, a passare oltre questi rumori, vinceva. Sì.
0: Vabbè, comunque.
1: Vabbè, ma deve farmi tutti i rumori, non gliene basta uno.
0: Mi stavo divertendo.
1: Abbiamo capito!
0: Io mi candido il prossimo anno come disturbatrice. No, vogliamo dire quante persone si sono presentate?
1: Ma sì, una cosa pazzesca, ha attirato oltre 45.000 candidati. Cioè 45.000 candidati, uno stadio intero. E però i selezionati erano praticamente quanti? 80 o 60?
0: 60.
1: 60. Beh. 60 candidati, cioè ufficiali per questa gara mondiale, no? Quindi il prossimo anno possiamo provare a partecipare.
0: Assolutamente.
1: Come ti dicevo prima, basta che uno non dorma per 2 o 3 giorni, si presenta lì, sta malapena in piedi, appena danno l'ok, un'ora e mezza.
0: Un'ora e mezza.
1: Un'ora e mezza di dormita, la fai, non ti svegli più.
0: Ma il doping cos'è? Le gocce per dormire? No,
1: secondo me il doping è proprio questo, devono vedere che tu non ti sia fatto la veglia per un lungo tempo.
0: Ecco. Ah, dici, però anche che tu non abbia assunto delle sostanze per dormire.
1: Vabbè, certo, non puoi andare lì e farti una dose di Tavor, scusa, no.
0: No, ma comunque o sniffare valeriana e melatonina, no. Comunque uno ci ride su, dice, oh, che gara, la potrebbero. No, però aspetta, cioè io dovessi immaginarmi in un contesto del genere, riuscire ad addormentarmi, ma non ce la farei mai. Cioè io capisci, no, io non riesco manco a dormire quando mi fanno l'anestesia, non dico la totale, no, ma sai quelle cose blandi, tipo farti la gastroscopia, no?
1: Sì, sì.
0: Addormentata ti danno dei farmaci, tu dovresti dormire. E io manco così riesco a dormire. Ti pare
1: ma
0: che
1: ma tu
0: durante
1: sei una cosa particolare, inutile. Vabbè. Che vai a Vabbè. Menzionare quello che sei tu, Marta.
0: Vabbè.
1: Ecco, sei difficile. Hai un sonno molto difficile. Io ti devo dire
0: tu?
1: Che se io ho un sonno abbastanza, cioè se metto la testa sul cuscino mi abbiocco immediatamente.
0: Oh,
1: anche sul divano a casa, quando arrivo a casa la sera e mi distendo, magari accendo la TV per guardare qualcosa, è un attimo che nel momento in cui ho schiacciato il pulsante,
0: sì,
1: la dormita è immediata.
0: Sparisce,
1: è immediata. Non so se fosse azione al mio cervello la dormita.
0: Forse è collegato.
1: È collegato,
0: pensato.
1: È collegato tutto. Comunque,
0: sì,
1: a parte questo, cosa stavo dicendo? Mi stavo addormentando.
0: Dobbiamo fare la domandina.
1: Ecco, è quello.
0: Ecco,
1: ecco, ci stavamo addormentando noi due. Andiamo bene. Vai allora, con la domanda.
0: Innanzitutto, se voi vi sentite appunto, come si dice, degni di partecipare a questa competizione, no? Però provate a pensare un po' qual è quel rumore notturno o diurno che quando dormite vi sveglia sempre. Ecco, quel rumore lì proprio, pam!
1: Quel rumore
0: è la vostra sveglia.
1: È la morte del vostro sonno.
0: Sì.
1: Oh, no, cioè proprio una cosa pazzesca, non vi lascia dormire, ecco.
0: Raccontatecelo 328 87 57 845.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Otto e 31 minuti, le notizie di Popolare Network. In Ucraina almeno 24 morti, oltre 100 feriti per gli ultimi attacchi russi. Nel nord un missile è caduto su un edificio residenziale, 18 le vittime, tra cui bambini. Zelensky, un attacco vile, un regalo per il 74esimo compleanno di Putin. Legge elettorale, terza e ultima fiducia. Domani il via libera definitivo con voto segreto. Nel campo largo, AVS e 5 Stelle insistono per un'alternativa alle primarie volute da Schlein. Ansia e preoccupazione per l'Italia. Il governo drammatizza i toni per preparare una manovra di tagli. La crisi dei titoli e i carburanti che salgono peggiorano il quadro. Meloni si appella alle compagnie e all'Europa, ma Eni risponde no e Bruxelles dice che la flessibilità c'è già. Ericsson ritira i licenziamenti, anzi no. L'azienda smentisce Meloni e conferma gli esuberi a Genova. Fatti ben lontani dalle dichiarazioni della Premier, dicono i sindacati. Le crisi si moltiplicano, Pfizer conferma 330 licenziamenti a Catania. In Francia anche oggi lezioni sospese in più di 400 scuole, blocchi in 80 università, tra cui Sciences Po. Domani un'altra giornata di mobilitazione. Il governo sospende l'uso di granate stordenti. Morta Barbara Spinelli, giornalista, intellettuale ed ex europarlamentare, aveva 80 anni. Pacifista e antifascista, fu tra i fondatori dell'Altra Europa per Tsipras. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo Falchera sono possibili rallentamenti in prossimità di Chivasso in direzione Milano. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sul raccordo Torino-Caselle si viaggia rilento per traffico intenso in prossimità dell'innesto con la tangenziale in direzione aeroporto. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Rieccoci qui 18:38, pronti a ripetervi la domanda di questa seconda parte di puntata.
1: La domanda è quella, qual è quella cosa che vi disturba particolarmente quando dormite? No, abbiamo parlato di questo dormire, questo sonno, questa gara che è stata fatta in Giappone, che ha coinvolto addirittura migliaia di persone, uno stadio intero, no? Poi sì, ne sono stati selezionati solo 60 che hanno fatto poi la gara ufficiale, però comunque si vinceva $15,000, Nico?
0: Si vinceva $15,000.
1: $15,000, il primo premio, vabbè, niente male tutto sommato. Beh, per una dormita di un'ora e mezza, sarebbe il mio sogno, Marta, dormire per un'ora e mezza, svegliarmi e avere 15.000 euro in tasca.
0: Ma guarda, che
1: quindi
0: il mio.
1: $15,000, vabbè, un pochettino di meno di 15.000 euro,
0: guarda, anche 10.000
1: sì, va bene.
0: Ma anche $1,000, guarda, non
1: ma
0: è
1: sì, vabbè, ma sempre meglio,
0: ma
1: sempre meglio
0: 500, via.
1: Ma vabbè, adesso,
0: vabbè,
1: adesso non buttarti
0: giù,
1: non buttiamoci giù,
0: il nostro sonno ha un certo valore.
1: Allora,
0: dai,
1: ripeti tu la domanda, dai, vai.
0: Allora, qual è quel rumore che quando dormite vi sveglia immediatamente? Non stiamo parlando ovviamente della sveglia, dai, questo sarebbe facile.
1: No.
0: Insomma,
1: quel rumore che proprio che si è insopportabile, sì, cioè veramente non riuscite proprio ad addormentarvi. Sai che, ecco, io te ne posso dire uno.
0: Certo.
1: Che è capitato non quest'estate, ma la scorsa estate, c'era le ranocchie, perché i nostri vicini hanno uno stagnetto lì di fianco, e c'erano queste ranocchie che facevano durante la notte, e non riuscivo ad addormentarmi, ma sono andata avanti diverse notti e era dura addormentarsi.
0: È da anni che quelle ranocchie sono sparite, Sam.
1: Infatti chissà
0: tu
1: cosa
0: c'entri qualcosa.
1: Prometto, giuro di non aver mai fatto nulla di male alle ranocchie. No.
0: Ci viene bene fuori una bella puntata di ho vissuto con un killer che non hai idea.
1: No, io amo gli animali tutti, dal piccolo ragnetto all'elefante, al mammut anche.
0: Va bene, quindi
1: è impossibile che io abbia fatto qualcosa a queste ranocchie, ecco, ci mancherebbe. No, stai scherzando?
0: Assolutamente.
1: Io piuttosto non dormo, ma le ranocchie sono lì, ecco.
0: Giusto. No,
1: dove siano andate non lo so, forse lo stagno si è prosciugato, se ne sono andate via.
0: Eh sì, forse sono andate a disturbare qualcuno. Disturbare, Ma io posso dirti il mio?
1: Allora, qual è quello che ti disturba? Poi c'è un altro che mi disturba parecchio. Comunque, adesso poi dai, vai.
0: Io credo il raschiare delle zampe dei topi, ma anche del mio cane in realtà. Le unghie che grattano.
1: Le unghie che ticchettano.
0: Sì, esatto. Tic, oppure che grattano.
1: Le unghie che grattano. Ma chi è che gratta con le unghie di notte, scusa, a casa tua?
0: E a me è capitato di sentire un grattare e mi svegliavo subito.
1: Ero io che mi stavo grattando, perché mi prudeva la schiena.
0: Esatto, mentre non riuscivi a dormire per le rane. Potrebbe anche essere.
1: Alla fine c'è stato
0: un senso.
1: Tutto
0: alla
1: un
0: fine,
1: senso. Era una catena, catena. C'era tutto.
0: I disturbi.
1: Tutta Frossasco nella Valnoce che non dormiva.
0: Sì,
1: Vabbè.
0: Anche essere.
1: Va bene, dai. Allora, 328-87-57-845. Quel rumore fastidiosissimo che vi disturba quando il vostro sonno sarebbe bello edificante.
0: Oh, raccontatecelo. Lei ha detto il numero, sì.
1: Sì, vuoi darlo? Dillo di nuovo. Dillo bene. Dillo scandendolo bene.
0: 328-87-57-845.

0: I vostri messaggini al 328 87 57 845 a proposito di quel rumore che in genere vi fa sempre svegliare, destare dal vostro sonno.
1: Dire tu a destare, che parolona che hai usato,
0: hai
1: Marta.
0: Non te l'aspettavi da me.
1: No, veramente.
0: Stupito.
1: Mi hai stupito, veramente. C'hai una cultura che veramente sfiora l'impossibile.
0: L'impossibile, mamma.
1: Allora,
0: mia.
1: Andiamo un po' a vedere che Mario ci dice i grilli d'estate. Non bisogna avere grilli per la testa, come si dice, perché sennò quelli, in effetti i grilli, le cicale, insomma, sì. Sempre, per esempio le cicale dove sono? Soprattutto al mare, ecco.
0: Sì, quelle svegliano parecchio.
1: Cicale. Io
0: quelle
1: sto
0: sì.
1: Qua
0: e, sì, e non quelle, si muove di lì,
1: non si muove. I grilli sono tanto simpatici, carini, belli, boh, non lo so.
0: Grilli, però sono belli.
1: Però,
0: certo.
1: Però in effetti sono un po' fastidiosetti di notte. Però se non ci si fa l'abitudine d'estate, tutto sommato, no? Sono piacevoli, no? No.
0: Sì.
1: No, a Mario non piacciono.
0: Poi, a Mario non piace, non è d'accordo con te.
1: Poi sa. Luisa chiaramente dice i cani dei miei vicini, e così vicini. Anche noi abbiamo dei cani che ogni tanto abbaiano. Il problema è che quando abbaia il cane dei vicini, poi abbaia il tuo anche.
0: Certo, e quindi quello di tutti gli altri.
1: Il nostro c'ha un vocione che esplode nella casa, che ti fa saltare in aria persino le tegole. Vabbè.
0: È vero, anche il mio è uguale.
1: Anche il tuo?
0: Cosa.
1: Fa la stessa cosa?
0: Allora, se vogliamo parlare di vicini, leggiamo anche il messaggio di Carla in questo momento, che dice il russare del

0: sono d'accordo con lei. E poi dice: non so se vale perché non è un rumore ma un odore, se sento l'odore del caffè mi sveglio immediatamente.
1: Ah, vabbè,
0: qua siamo andati su un altro senso.
1: Vabbè, bello. Ma qui è una fortuna. Chi è Greta? No, no,
0: Greta
1: è una fortuna, perché se senti l'odore del caffè è perché qualcuno te lo sta facendo, e alzarsi la mattina con l'odore del caffè è una bella cosa.
0: Vabbè, non colpevolizzare così Greta, dai.
1: No, stavo dicendo che è una bella cosa,
0: una bella cosa. Siamo contenti per te, Greta. Allora, invece, andando su Telegram, Fabio ci dice che mi sveglia quasi tutte le notti è il cane che abbaia.
1: Vedi, tutte le notti. Mamma mia, Fabio, accidenti. Poi a questo punto puoi andare a fare la gara in Giappone per la dormita, perché lì ti fai una dormita veramente di un'ora e mezza proprio lì.
0: Infatti Fabio dice: ma mi riaddormento sempre subito o quasi.
1: Vabbè, allora questa è una fortuna. Questa è una fortuna. Io quando c'ho il cane che abbaia di notte, poi ci metto un po' a riaddormentarmi, sai? È faticoso.
0: Sì, un po' faticoso è. Però a me più dell'abbaio svegliano appunto le zampettine con le unghiette, che significa che vuole andare a fare i bisognini fuori nel cuore della notte.
1: È bellissimo lì qua, che bello. Certe volte senti dei rapaci durante la notte, non li senti tu? Noi abitiamo un po' in campagna, no? Quindi tutto sommato senti, oppure sul tetto sento un senti camminare. Non so se vi è mai capitato di sentire sul tetto camminare. Non è piacevole, perché pensi che ci sia qualcuno. Sono i corvaci, sono i corvi al mattino presto, durante la notte, al mattino presto sono lì che si fanno la passeggiata. Io dico: ma andate a passeggiare da qualche altra parte.
0: Ma come sei nervoso, dai, niente da prendere così con i corvetti. Con la corvette.
1: Vorrei vedere te se camminassero sul tuo tetto.
0: Guarda, anche a me ogni tanto succede, ma la prendo così più sportivamente.
1: Ah, va bene, va bene.
0: Va bene, allora tra poco i saluti, 18:48, adesso la musica.

0: che rosa. Cosa?
1: Bene, bene, bene, abbiamo capito che non sono soltanto le sveglie a svegliarci, ma insomma ci sono tanti altri rumori che fanno il loro.
2: Eh beh, sì, i rumori sono tanti, anche chi ha fortuna di vivere in montagna, magari su un'aperta campagna ma un po' isolata, e di rumori ne sente proprio pochi, però ogni tanto gli animaletti saltano fuori, anche loro.
1: Sì, anche loro fanno il loro.
2: Poi chi è abituato in città invece lì vai i rumori a go, bisogna abituarsi, non è facile.
1: Ah no, certo.
2: Mi è capitato un'estate di avere una camera d'albergo a Bordighera.
1: Ah sì?
2: Che era talmente rumorosa che proprio non si dormiva per niente, no? Era un continuo, sentivi di tutto sotto in strada.

0: in strada.
1: A parte le macchine che passavano, ma proprio le voci delle persone, poi urlavano tutti perché gridavano per le partite addirittura, quindi vabbè.
0: Ma guarda che in vacanza spesso il rischio è dietro l'angolo. A me una volta è capitato accanto proprio alla ferrovia. Se non sei
1: dormivi
0: abituato,
1: accanto alla ferrovia?
0: Sì,
1: binario dormivi?
0: Accanto al binario praticamente. Forse era la casa come si chiama quello che una volta controllava i binari?
1: Chi è che controllava i binari?
0: Una volta era automatizzato, no?
1: Il casellante.
0: Il casellante, bravo.
1: Le
0: vedi ancora?
1: Ma perché
0: le
1: controllare tirava su la...
0: Tirava su o giù le sbarre.
1: Le sbarre, come si chiama? Non ci viene in mente il nome. Ma non è possibile. Ma guarda che avventura ci siamo avventurati.
0: Dai, lo dice sempre Trenitalia, guasto al passaggio a livello.
1: Passaggio a livello, mamma mia, che roba. Non ci viene in mente niente. È ora di andare.
0: È ora di andare a dormire.
1: Dobbiamo andare a dormire, e siccome c'è una bella canzone adesso di Nina Zilli,
0: sì.
1: Una notte, io direi che è proprio adeguata. Proprio per... A me piace Nina Zilli, sai?
0: Lo so. Infatti.
1: Allora, una notte mi piace anche
0: una
1: questa
0: notte.
1: Canzone, dai.
0: E allora, con una notte di Nina Zilli vi lasciamo qui e vi diamo appuntamento domani dalle 17 alle 19 con Mi ritorni in mente.
1: Un abbraccione, un salutone, soprattutto una bella dormita stanotte, mi raccomando. Ciao.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
17: The music you're about to hear is above us. It's above us.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi

0: RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sull'accordo Falchera Chivasso in direzione Milano. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Asti Ovest e la barriera di Villanova in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e Brewer in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sull'accordo Torino-Caselle, in prossimità dell'innesso con la tangenziale in direzione dell'aeroporto. Vi anticipiamo che questa sera sulla 32 Torino-Bardonecchia, dalle 22.30 alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Susa e Ulzovest in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

In Ucraina almeno 24 morti, oltre 100 feriti per gli ultimi attacchi russi. Nel nord un missile è caduto su un edificio residenziale. 18 le vittime, tra cui bambini. Legge elettorale, terza e ultima fiducia. Domani il via libera definitivo con voto segreto. Nel campo largo, AVS e 5 Stelle insistono per un'alternativa alle primarie volute da Schlein. Ansia e preoccupazione per l'Italia. Il governo drammatizza i toni per preparare una manovra di tagli. La crisi dei titoli e i carburanti che salgono peggiorano il quadro. Meloni si appella alle compagnie e all'Europa, ma Eni risponde no e Bruxelles dice che la flessibilità c'è già. Ericsson ritira i licenziamenti. Anzi no, l'azienda smentisce Meloni e conferma gli esuberi a Genova. Fatti ben lontani dalle dichiarazioni della Premier, dicono i sindacati. Le crisi si moltiplicano, Pfizer conferma 330 licenziamenti a Catania. 7 ottobre, 3 anni fa, il massacro di civili di Hamas che fece 1200 vittime. Oggi commemorazione in Israele e in tutto il mondo, subito dopo partì l'offensiva su Gaza che diede inizio al genocidio.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. La Russia continua a intensificare i suoi attacchi sull'Ucraina. Come nei giorni scorsi, anche oggi sono stati colpiti diversi obiettivi civili. È molto alto il numero delle vittime, oltre 20 morti e più di 100 feriti. C'è in studio con noi Emanuele Valenti. Buonasera.
1: I bombardamenti sono stati la notte scorsa e questa mattina presto, colpite diverse località un po' in tutto il paese. La situazione più critica è a Priluki, regione di Chernihiv, siamo sopra Kiev, verso il confine con Russia e Bielorussia. Un missile è caduto su un edificio residenziale di 5 piani, distruggendolo completamente, 18 i morti, compresi 5 bambini, alcuni molto piccoli, e più di 50 feriti. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie questa sera. Come dicevamo, gli attacchi sono stati su diverse località, quindi anche Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Kremenchuk, e anche qui sono state colpite spesso aree residenziali. Bombardate anche infrastrutture energetiche, ci sono stati anche attacchi ucraini in territorio russo. Ricordiamo che solo pochi giorni fa l'amministrazione Trump parlava con fiducia di tregua energetica. Zelensky ha parlato di un attacco vile, un regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, che oggi, ha detto il presidente ucraino. Kiev sostiene che Mosca abbia cambiato strategia e che spari volutamente, ancora più di prima, su obiettivi civili. Che sia o meno un cambio di strategia, è molto chiaro come continui a mancare anche il minimo spiraglio per arrivare in qualche modo alla fine di questa guerra. Alessandra.
0: Grazie Emanuele. Oggi sono 20 anni dall'omicidio di Anna Politkovskaya. La giornalista russa, che aveva fatto molte inchieste scomode per il Cremlino, fu uccisa nell'ingresso di casa sua a Mosca. In questi anni sono state arrestate e condannate alcune persone accusate di essere gli esecutori materiali dell'omicidio. Silenzio assoluto sui mandanti. Da allora il regime di Putin è diventato ancora più duro. Ora ci spostiamo in Italia. Oggi la Camera ha approvato anche il terzo voto di fiducia posto dal governo sulla legge elettorale. Domani dovrebbe arrivare invece il via libera definitivo alla legge che introduce il maxi premio di maggioranza e l'indicazione obbligatoria del nome del candidato premier sulla scheda. L'approvazione della legge che spiana la strada alle elezioni. Nella maggioranza non c'è accordo su quando indirle, se in primavera o la scadenza naturale di novembre, ma nel campo largo la tensione cresce, in particolare sullo strumento delle primarie che il PD vuole fare e che invece gli alleati vedono con meno favore. Anna Bredice.
2: Ci sono tante ragioni per cui domani l'opposizione voterà contro la legge elettorale, punti che verranno inseriti poi nei ricorsi alla Consulta, ma ce n'è uno in particolare che sta creando tante tensioni dentro al campo largo anche oggi, alla vigilia dell'approvazione della riforma elettorale. L'obbligo di indicare il candidato premier costringe a scegliere il leader della coalizione subito, tanto più che Giorgia Meloni minaccia i suoi di andare ad elezioni anticipate, aprile-maggio, dice il senatore di Fratelli d'Italia Malan. Il campo largo è diviso e oggi l'immagine della distanza si è mostrata con evidenza. Un pranzo a tre a Montecitorio, Conte, Bonelli e Fratoianni, esattamente il leader del Campolargo più restia alle primarie. I due esponenti del Campolargo vorrebbero un terzo nome. Conte pochi giorni fa avrebbe proposto a Schlein un passo indietro di entrambi per scegliere un nome che possa rappresentare tutti senza divisioni. Esclusa dal pranzo di oggi Elly Schlein, benché presente anche lei a Montecitorio, l'unica che continua a sostenere due scelte: o è il leader chi ha un voto in più o si fanno le primarie e lei correrà. Tutti hanno smentito che al centro del pranzo si sia discusso di primarie, si è parlato di legge elettorale, dicono, ma pochi ci credono, visto che il tema ormai sta monopolizzando il dibattito sui prossimi passi dentro al centro-sinistra, a danno del programma comune, di cui non si conosce nemmeno la data ancora per ritrovarsi e discuterne. Si aspetta il 18 ottobre, sostengono, il giorno in cui il PD terrà l'Assemblea nazionale e prorogherà il mandato alla segretaria e AVS presenterà i suoi punti programmatici. Linea allo studio.
0: Ansia e preoccupazione per il sistema Italia sono le parole con cui il ministro dell'economia Giorgetti si è espresso oggi parlando dei conti italiani. In un quadro che oggettivamente peggiora con la crisi dei titoli e carburanti che salgono di nuovo, Meloni si appella ancora alle compagnie e all'Europa, che per ora esclude decisioni, mentre la sanità pubblica è sempre più con l'acqua alla gola. Massimo Alberti.
3: È ormai da dopo il documento di finanza pubblica che il governo non parla più in termini ottimisti dei conti. Oggi Giorgetti ha parlato di ansia e preoccupazione. Il suo vice Leo solo pochi giorni fa definiva la manovra difficile. Sembra mettere le mani avanti per una manovra che alla vigilia delle elezioni rischia di diventare un incubo per il governo e non è l'unico. Il quadro è già piuttosto precario, peggiora di giorno in giorno, i rendimenti dei titoli continuano a salire in tutta Europa, indebolendo l'euro sul dollaro e le borse, salire lo spread, facendo saltare i conti sul debito. I carburanti sono tornati a salire, Meloni balbetta di nuovo di accise mobili, facendo capire che però i 180 milioni di extragettito IVA servirebbero e si appella al buon cuore delle compagnie petrolifere per applicare appieno il tetto dei prezzi che di fatto è saltato. A stretto giro di posta arriva la risposta pubblica di Eni, che le stampa un bel no. Va da sé che così il governo non sa come uscirne e si aggrappa all'Europa. Se da un lato, a fronte dell'inflazione e difficoltà finanziarie che riguardano un po' tutti, si dice aperta a discutere, dall'altro ribadisce che non saranno prese decisioni, non possiamo mettere in discussione ogni volta i vincoli di bilancio, la flessibilità già c'è, ha detto un alto funzionario in vista del vertice Ecofin del 9, che invece discuterà di tassa sugli extraprofitti. Il tema del diesel del resto riguarda settori vicini al governo, come gli agricoltori, che scalpitano, e dall'altra c'è una sanità sempre più in crisi. Per il Gimbe negli ultimi 3 anni il pubblico ha perso 19 miliardi, tagli che hanno colpito soprattutto il personale e spinto chi può verso il privato, mentre il governo si appresta a indebitarsi per 14 miliardi in più in armi e spese militari.
0: Le crisi industriali intanto continuano a moltiplicarsi. La multinazionale farmaceutica Pfizer ha confermato la chiusura definitiva del reparto penicilline e il licenziamento di 330 lavoratori su 550 dello stabilimento di Catania. I sindacati preparano la mobilitazione. Un'altra crisi della Ericsson, secondo il governo, era stata risolta grazie all'intervento di Meloni sull'azienda, ma era una bufala. Ericsson di Genova ha confermato i 131 esuberi che Palazzo Chigi aveva detto che erano stati ritirati. Oggi ci sono state le assemblee dei lavoratori, fatti lontani dalle dichiarazioni della Premier, dice la segretaria generale SLC-CGIL di Genova, Sonia Montaldo.
4: La procedura non è stata ritirata, semplicemente l'azienda si è resa disponibile a trasformarla da coatta a volontaria, si è resa disponibile ad un incontro con le organizzazioni sindacali che avverrà il 13 ottobre prossimo, in cui si proverà appunto a chiuderla con un accordo basato sulla volontarietà. Però non abbiamo garanzie sul futuro occupazionale di Genova, cioè non abbiamo garanzie su chi deciderà di non uscire. Questa è un po' la preoccupazione che è emersa dall'assemblea di oggi, visto che i lavoratori ci hanno raccontato che ieri l'azienda li ha incontrati e ha detto loro che gli conviene accettare subito queste 48 mensilità che pare voglia offrire al lavoratore che deciderà di uscire, perché poi del domani non c'è certezza, visto che appunto questa attività che loro stanno svolgendo è in via di dismissione e loro sono comunque considerati degli esuberi. Nulla ci vieta di pensare che a gennaio, febbraio, col prossimo anno, visto che l'attività è in dismissione, questi sono considerati degli esuberi, l'azienda non decida di farli fuori.
0: 3 anni fa, il 7 ottobre. In Israele quella di oggi è stata una giornata di commemorazione delle 1200 vittime e di proteste contro il governo. L'esecutivo di Benjamin Netanyahu è accusato di non essersi assunto le sue responsabilità sulle falle di sicurezza che hanno permesso la strage di Hamas. Accuse a cui quest'anno si unisce anche il fatto che il premier sarebbe stato avvertito da Egitto ed Emirati Arabi prima dell'attacco, ma non avrebbe fatto nulla per impedirlo. Oggi intanto l'esercito israeliano ha lanciato una serie di operazioni sia a Gaza che in Cisgiordania. Nella striscia sono 5 le vittime a Khan Yunis, mentre un palestinese è morto in un attacco di coloni vicino Nablus. Il terzo anniversario del 7 ottobre cade in piena campagna elettorale con Israele che andrà al voto il 27. Qual è la situazione per Netanyahu? Ascoltiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
5: Le recenti rivelazioni confermano che Netanyahu era stato avvisato, non ha fatto nulla per proteggere gli israeliani dal 7 ottobre. Questa cosa ha scavato ulteriormente rabbia, ma non ha spostato in modo significativo i sondaggi elettorali. Una buona fetta di popolazione continua a sostenere Netanyahu. Cioè, il paradosso è che Netanyahu è impopolare quanto basta da dire che comunque la maggioranza degli israeliani lo odia a morte, ma non quanto basta da dire certamente perde le elezioni, perché c'è questa frattura molto profonda tra gli ebrei israeliani e i palestinesi con cittadinanza israeliana. Se uno somma l'opposizione politica più tutti i partiti arabi, avrebbero la maggioranza schiacciante. Siccome la situazione di tensioni etniche è quello che è, questa matematica non vale.
0: La ripresa della guerra in Yemen tra Houthi e forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita ha fatto oltre 200.000 nuovi profughi, lo ha detto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nelle ultime ore gli Houthi hanno attaccato l'aeroporto di Aden, dove ha sede il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. È stato anche intercettato un missile sopra Riyadh. In Yemen la maggior parte degli scontri sono nella zona strategica di Taiz, che permette di controllare la costa occidentale del Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb. In Francia anche oggi lezioni sospese in più di 400 scuole con blocchi in almeno 80 campus universitari, tra cui Sciences Po. Domani è prevista un'altra giornata di mobilitazione degli studenti in tutto il paese. Il governo ha intanto sospeso l'uso delle granate stordenti nelle proteste dopo che un quindicenne negli scorsi giorni ha perso una mano. Il servizio da Parigi.
6: Ormai sono 18 le inchieste aperte dagli inquirenti incaricati di indagare sulle violenze poliziesche contro i liceali, prova concreta della repressione violenta e disproporzionata dispiegata dal governo macronista di fronte alla protesta degli studenti francesi. L'uso di armi semiletali contro dei ragazzini come se fossero pericolosi teppisti da stadio, denunciato dall'inizio del movimento dalla France Insoumise, il partito della gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon, è ormai criticato dalla maggioranza della classe politica e soprattutto dall'opinione pubblica, che al 55% sostiene la protesta dei liceali e più del 70% considera legittime le sue rivendicazioni. Critica della repressione che ha portato il ministro dell'interno Nunez ad annunciare questa mattina la sospensione dell'uso delle granate stordenti che hanno mutilato un adolescente negli scontri della settimana scorsa, amputato questa mattina di una mano a Lens nel nord della Francia. E se il ministro ha voluto difendere comunque davanti alla commissione di controllo dell'Assemblea Nazionale l'operato della polizia, ricordando i quasi 800 poliziotti e gendarmi feriti dall'inizio della protesta, il presidente Macron, sempre questa mattina, ha chiesto agli agenti dei reparti antisommossa più empatia verso i giovani manifestanti. Resta che la protesta non si placa e si allarga agli universitari, con l'appello ad una nuova giornata di blocco di licei e facoltà domani in tutto il paese. Poco importano le vaghe promesse di dialogo e di dibattito sulla finanziaria annunciate qualche minuto fa dal primo ministro Le Cornu. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
0: È morta Barbara Spinelli, giornalista, intellettuale politica, figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschmann. È stata una voce autorevole della cultura italiana ed europea. Nel 2014, in occasione delle elezioni a Bruxelles, è stata tra i fondatori della lista unica della sinistra, l'altra Europa con Tsipras. Sono il francese Enrique Gann e il giapponese Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Entrambi docenti universitari, il primo a Paris Sud e il secondo a Tokyo, hanno ricevuto il premio per i loro studi sulla sintesi organica asimmetrica, che ha aperto la strada a nuove tecnologie importanti, soprattutto per la produzione di farmaci. Ascoltiamo il servizio di Serena Tarabini.
7: La natura a volte fa cose strane, come creare gli enantiomeri, coppie di molecole perfettamente uguali dal punto di vista del tipo e del numero di atomi e della loro disposizione nello spazio, solo che la loro struttura molecolare non è sovrapponibile, perché sono una l'immagine speculare dell'altra. Come le nostre mani, sono fatte uguali, ma se le sovrappongo non coincidono. Inoltre i membri di questa coppia hanno proprietà chimiche diverse, per esempio una dà il profumo a un frutto, il suo gemello speculare no. Molte sostanze organiche farmacologicamente attive, che siano di origine naturale o create in laboratorio, sono enantiomeri e solo una dei due è efficace terapeuticamente, l'altro può essere inattivo o addirittura tossico. Il significato di sintesi organica asimmetrica

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Mercoledì 7 ottobre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora Ulrike Jourdan della Chiesa Valdese di Genova. L'inno che ascolteremo in chiusura è il numero 335, Il Regno Tuo. I versetti, proposti sul lezionario Un giorno, una parola, edizione claudiana, sono letti da Fabio Perroni della Chiesa Metodista di Roma.
2: Leggiamo dal libro del profeta Amos, al capitolo 5, il versetto 14. Cercate il bene e non il male, affinché viviate. E leggiamo ancora dalla prima epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 5, il versetto 15. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti.
3: I testi proposti per quest'oggi sono talmente di buon senso che potrebbero essere scritti un po' dappertutto. Starebbero bene nei testi sacri di qualsiasi religione, così come nelle regole di condotta di una scuola, oppure nei libri di educazione civica della Germania socialista. C'è una sola parola che potrebbe sembrare strana ed è quel affinché viviate del profeta Amos. Tante persone direbbero oggi che vivono bene, anzi, vivono benissimo proprio senza pensare troppo a bene e male, ma facendo soltanto ciò che fa comodo a loro. Non c'è dietro di loro agire un pensiero particolarmente elaborato, ma soltanto la propria pancia, ciò che vogliono in quel momento. Amos invece invita a far qualcosa di diverso, cioè a distogliere lo sguardo da se stessi per cercare l'altro, l'altra, per fare loro del bene. E Paolo si spinge ancora un passo più avanti, invitando a fare del bene sempre, anche a persone che prima hanno fatto del male a me. Sono due pensieri che prendono le mosse da me, da ciò che mi riguarda, dicendo che devo togliere lo sguardo da me stesso. Devo smettere di pensare a ciò di cui io potrei avere bisogno ed essere in questo modo libera di vedere nuovamente le persone attorno a me. Devo prima staccare lo sguardo da me stessa per essere in grado di alzare nuovamente la testa e poter vedere Dio. Ma perché dovrei fare così? Chi pensa a me se non lo faccio io? Questa vita è mica semplice e se non ci penso io al mio bene, potrebbe finire male per me. Conoscete questi pensieri? Io li conosco e so che non fanno bene, anzi, ti tirano in una spirale di ansia da cui è difficile emergere nuovamente. Amos scrive affinché viviate. Questa è la meta. Una vita buona come Dio se la immagina. Non la vita piena del timore che tutto potrebbe non bastare per me, ma una vita vera, serena e portata da Dio. Amos pensa ad una vita del genere e ci sta dicendo che la vita buona si può sperimentare seguendo proprio queste semplici indicazioni che aiutano a staccare lo sguardo da se stessi e vedere altre persone, vedere Dio. Solo così, nella relazione, la vita può diventare vera, buona. E io aggiungerei ancora eterna. Amen.

due storie partigiane. Le scarpe di Angiolino di Federico Jaillet e Andrea Jaimet.

0: è un giovane partigiano della prima ora. Non ha neanche 20 anni ed è un protagonista della resistenza. Purtroppo per pochi mesi.
1: Angiolino viene catturato dai fascisti vicino a Foresto, in Valsusa. È trascinato lungo un percorso di prigione, torture, violenze. Poi, d'improvviso, si perdono le sue tracce. Angiolino scompare.
0: Questa è la storia di Angiolino ed è anche la storia della sua famiglia, che non si arrende, non crede alle bugie nazifasciste e non smette di cercarlo, fino a dopo la guerra, quando sarà ritrovato e riconosciuto in Valpellice, grazie a un paio di scarpe. Io sono Federico Jaillet.
1: Ed io sono Andrea Gime.
0: E questo è Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Valsusa e la Valpellice. Episodio 3, un partigiano di Foresto. La nostra narrazione si è svolta tra la Val di Susa e Torino. Angiolino, originario della Val di Susa, partigiano a Foresto in Val di Susa, viene catturato e portato alle Nuove di Torino, dove la sorella cerca sempre di mettersi in comunicazione con lui. A questo punto arriviamo a un punto morto, cioè Angiolino sparisce dalle Nuove, non viene data nessuna notizia, anzi viene data la falsa notizia che sia stato deportato in Germania. I tentativi delle sorelle e della famiglia di rintracciarlo non hanno seguito, la guerra finisce e Angiolino si avvia ad essere appunto un disperso. Ma per capire dove sia finito Angiolino, dobbiamo fare un salto da una valle all'altra e arrivare in Valpellice, dove in Valpellice troviamo la staffetta partigiana Adriana Bianciotto. Adriana è molto attiva nel trasporto di munizioni, ordini, di viveri, di vestiti ai partigiani. Mette in comunicazione diverse bande, sfrutta quello che ormai è riconosciuto come l'oggetto normale per una partigiana, cioè la bicicletta, e anche lei fa dei giri lunghissimi in bicicletta. Anche lei affronta dei posti di blocco molto pericolosi, perché quando hai, per esempio, stai portando delle munizioni, delle armi, dei medicinali ai partigiani e te li trovano in un posto di blocco tedesco nazifascista, a quel punto rischi tantissimo, e moltissime sono le donne che hanno rischiato tanto e che hanno pagato con la vita questo pericolosissimo mestiere volontario che facevano durante la resistenza. Adriana, come abbiamo visto, è un po' dappertutto e segue anche un po' quello che succede, riesce a capire quando si stanno preparando delle grosse operazioni e porta queste notizie ai partigiani. Rispetto alla sua famiglia, lei sta molto attenta. Praticamente nella sua famiglia non sanno che lei fa la staffetta. Lei racconta di andare da dei parenti, di andare a studiare, racconta cose appunto varie fantasie alla famiglia, che non sa che lei ha questa rischiosissima occupazione. Non vuole preoccuparli e non vuole neanche metterli nei guai, perché ovviamente la famiglia di una staffetta partigiana, la famiglia di una partigiana, correva gli stessi pericoli, se non peggio, di quelli della partigiana stessa. Ritroviamo la famiglia, in particolare della madre di Adriana, una sera a casa, che aspetta che ritornino gli altri membri della famiglia. Torna Adriana, devono cenare, deve tornare anche il marito, quindi il papà di Adriana, e il marito non torna, ritarda. A un certo punto si sente un rumore per la strada. Adriana mette appena il naso fuori dalla porta e vede delle persone che stanno trascinando via suo padre. Lo hanno arrestato. perché ha violato il coprifuoco. Di notte, da una certa ora della sera, non si poteva più girare per le strade. Per questione di pochissimi minuti, il padre, che non stava facendo niente di male, era un mobiliere, aveva un negozio, non era assolutamente fascista, ma era dalla parte dell'antifascismo, ma non attivo, e stava semplicemente rientrando dal suo lavoro quando viene appunto arrestato. Viene questa grossa disperazione di Adriana, grossa preoccupazione, e il padre viene condotto dove appunto venivano messi temporaneamente dei prigionieri, alla caserma Ribè di Torre Pellice. Andrea, c'è qualche informazione su questa interessante caserma di Torre Pellice?
1: La caserma Giovanni Ribetta si trova al centro di Torre Pellice, piazza Gianavello. È stata eretta dopo la prima guerra mondiale e l'idea era quella di dare alloggiamento agli alpini che andavano a svolgere le loro esercitazioni su per le vallate alpine, appunto in Val Pellice. Questa fu la loro base per i campi estivi. Venne intitolata appunto a Giovanni Ribetta, che cadde durante la prima guerra mondiale. Paradossalmente, una volta che l'8 settembre cambiò tutto e quindi l'uso militare non fu più tale, ma la destinazione d'uso divenne reprimere la resistenza, vale a dire ci si installarono le forze che reprimevano la resistenza, le forze italiane, quindi la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, la Guardia Nazionale Repubblicana, che aveva inglobato questo organismo nel dicembre del 43, era diventato un luogo di presidio del territorio, presidio militare fascista e presidio dove incarcerare chi veniva catturato. Dunque parlavo di un paradosso, perché Giovanni Ribetta, a cui è stata intitolata la caserma, in quel periodo ebbe il proprio figlio Gustavo Ribetta, originario di Luserna San Giovanni come il papà, incarcerato in Germania, deportato, perché era stato aveva fatto la scelta di aderire alla resistenza, e quindi la caserma stava portando il nome di qualcuno contro cui i fascisti di Torre Pellice, installati a Torre Pellice, stavano combattendo, Gustavo Ribetta. A Torre Pellice, quindi nella caserma, vennero incarcerati ripetutamente partigiani e anche ostaggi presi per evitare, per far sì perché le forze fasciste non fossero soggette continuamente ad attacchi come tentavano di fare le forze partigiane, perché se dentro la caserma c'erano degli ostaggi civili, i partigiani avevano chiaramente delle remore ad attaccare. A questo proposito, anche in questo caso, un ricordo familiare che descrive questa situazione: un fratello del papà, Nino Geimè, nel settembre del 44, quindi un mese dopo gli avvenimenti di cui stiamo raccontando con il libro, nel settembre del 44 tentò dalla zona del forte di Torre Pellice un attacco con fucili e mortai alla caserma. Venne interrotto quasi subito perché, guardando col binocolo nel cortile della caserma, si vide che il papà di Nino Geimè, mio nonno, era stato legato ad un palo per evitare proprio che questi attacchi avessero luogo, e quindi l'attacco si interruppe così seduta stante. Bene, la caserma quindi alloggia tutti questi tipi di persone che sono in qualche modo o avverse al regime fascista o ostaggi, e la sorte che toccherà, come racconterà adesso Federico, seguire ad Angiolino Primelamiero, a personaggi anche di rilievo, come verrà fuori nel racconto, Willy Jervis ed altri, sarà di ripassare alcune notti nella cella che questa caserma aveva, e che aveva alcuni letti a castello, ancora adesso sono visibili, la cella è conservata dalla locale sezione Ampi come un luogo di memoria dove si portano i ragazzi delle scuole, chiunque voglia saperne qualche cosa di più, a visitare. E in quella cella, una certa notte di agosto del 44, accaddero i fatti che adesso Federico racconta.
0: Certo, abbiamo visto che in questa cella di cui ci ha parlato Andrea della caserma Ribè è stato portato il padre di una staffetta partigiana, di una partigiana, Adriana di Torre Pellice. Il padre, diciamo, non è accusato di niente, solo di aver sforato per pochi minuti quello che era il dovere del coprifuoco, però quello che succederà in questa cella è assolutamente centrale per capire, per arrivare a, diciamo, svelare la sorte di Angiolino, nel senso che abbiamo il padre come ospiti, tra virgolette, di questa cella, abbiamo il padre di Adriana di Torre Pellice, e a un certo punto arriva il 4 agosto del 44 un camioncino che scarica 5 personaggi, presumibilmente 5 partigiani, che vengono rinchiusi nella stessa cella del padre di Adriana. Questi personaggi non sappiamo assolutamente chi siano, ma sappiamo che sono stati prelevati dalle Nuove di Torino e sono stati portati a Torre Pellice come tappa intermedia per qualche azione che succederà dopo. Scopriremo nella puntata successiva che tra di loro c'è il famoso, in Val Pellice, Willy Gervis, un partigiano di 43 anni che lavorava all'Olivetti ed era un quadro partigiano, poteva benissimo continuare il suo lavoro, ma andò appunto tra le file dei partigiani gestendo i rapporti con gli inglesi, gestendo la distribuzione dei lanci che venivano effettuati dall'aereo di viveri e munizioni e armi per i partigiani, gestendo il passaggio di persone che dovevano espatriare per sicurezza in Svizzera, visto che era anche un abilissimo alpinista e montanaro. E quindi sappiamo che di questi 5 personaggi uno è Willy Gervis. Lo stiamo dicendo adesso perché verrà chiaramente capita questa cosa dopo. Degli altri 4, di 3 non sappiamo niente, e del quarto, ecco, il quarto, anche questo lo scopriremo dopo, ma ve lo possiamo anticipare, il quarto è, si tratta di Angiolino Primè Lamiero della Val di Susa. Perché? Per capire come si è arrivati alla sua identificazione bisogna pensarci quella notte lì di queste 6 persone rinchiuse nella cella. Tra queste 6 persone ce n'era una che non c'entrava con la resistenza attiva ed era il padre di Adriana. Il padre di Adriana era, diciamo, sicuro dentro, anche se non c'era sicurezza per nulla in quel periodo, era quasi sicuro di farla franca, di non dover andare incontro a chissà che sorte terribile, perché non aveva fatto niente, non c'erano prove contro di lui. Gli altri 5 invece erano belli sicuri, avevano capito che se venivano prelevati così, buttati su un camion e portati in una valle, che qualcosa stava per succedere, era qualcosa di molto negativo. Quindi si trattava di, da parte di questi 5, di poter dare delle informazioni al sesto personaggio di Torre Pellice per poter dare un nome, per poter essere identificati, per poter poi riportare ai parenti e al resto della società, compresi i partigiani, la loro identità. Però era facile, era una cosa che si poteva fare cuor leggero, dire io sono il partigiano Angiolino Primè Lamiero di Foresto, sono stato catturato, ho tenuto le Nuove. Era facile raccontare questa cosa al sesto personaggio che loro non sapevano chi era? No, non era facile, perché poteva essere una spia. Era uno dei tranelli che ti tendevano in carcere, sempre successi nella storia. Ti mettono in una cella con uno dei loro, tu farai credendo che sia invece un tuo amico, un tuo compagno, gli racconterai delle cose che poi verranno usate contro di te. Infatti ora lo sappiamo, i 4 personaggi non dicono niente, questi 4 reclusi non dicono niente al padre di Adriana, mentre Angiolino, che era un carattere focoso, intraprendente, non aveva proprio, si lanciava nelle cose, decise di rischiare e disse qualcosa. Noi non sappiamo cosa disse perché non c'eravamo in quella cella quella sera, ma sappiamo che qualcosa disse, qualche nome lo fece, qualcosa che poi anni dopo avrebbe potuto aiutare la sua famiglia a ritrovarlo. Dunque, la notte passò, si arrivò alla mattina e quel mattino c'erano rumori di armamenti, di mezzi militari, di truppe che si stavano preparando. Anche i nostri 5 prigionieri, non il padre di Adriana che verrà liberato pochi giorni dopo, ma gli altri 5 dalle 9 verranno rimessi su un mezzo militare e assieme a queste truppe che sferragliavano andranno a monte. Cosa stava succedendo, Andrea?
1: In quei giorni era in corso la più grande operazione militare che racconteremo meglio nel prossimo episodio di questo podcast, operazione che abbiamo poi saputo molti anni dopo la guerra chiamarsi in codice Nachtigall, usignolo, modalità che erano soliti usare nell'esercito tedesco per nomi lievi per definire delle operazioni non lievi, un'operazione che toccherà 4 vallate contemporaneamente, la Pellice, la Germanasca, la Chisone, la Susa, per degli obiettivi importanti dal punto di vista nazista. Bene, il turbinio di quegli eventi travolse con loro questo gruppo di 5 partigiani di cui completeremo il racconto nel prossimo episodio, appunto. L'epilogo, anticipiamo, si svolgerà nella piazza di Villar Pellice.
0: Avete ascoltato Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Val Susa e la Val Pellice. Testi e voci sono di Federico Jaillet e Andrea Gemmè. Regia, montaggio e suono a cura di Matteo Crespo e Samuele Benec. Il podcast è ispirato al libro Le scarpe di Angiolino, storia di un partigiano scomparso tra la Val Susa e la Val Pellice di Federico Jaillet, edito da Grafot.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Chiederò a Dio di allungare il tempo, ha troppa fretta con te.

0: Zuccherosa. Cosa?
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati in nostra compagnia. Prudenza per un incidente sull'accordo Falchera Chivasso in direzione Milano. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, tra Asti Ovest e la barriera di Villanova in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e Brewer in direzione Piacenza. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sull'accordo Torino-Caselle, in prossimità dell'innesso con la tangenziale in direzione dell'aeroporto. Vi anticipiamo che questa sera sulla 32 Torino-Bardonecchia, dalle 22.30 alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto tra Susa e Ulx-Ovest in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
4: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist redazionale è stata ideata da Mattia Stesano e la sua compagna Margherita. Buon ascolto.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Incroci, un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a Incroci, trasmissione di cultura musicale di RBE, e dove appunto incrociamo generi, testi, musiche, epoche diverse. Oggi è fatta di lingue native, di spagnolo, di inglese nordamericano, usate da musiciste e musicisti che discendono in diversi modi dalle popolazioni originarie di stati-nazione sorti dalla conquista dei loro territori, dal loro sterminio, e che stati-nazione che continuano a escludere i discendenti dal campo delle opportunità, chiudendoli nelle riserve oppure ignorandone la cultura, sfruttando la condizione di marginalità, infine reprimendo anche violentemente le rivendicazioni di autodeterminazione o di uguaglianza dei diritti. Come spesso accade nella storia umana, il conflitto socioculturale causato dalle politiche colonialiste trova espressione nella musica. E quindi cominciamo subito con Atahualpa Yupanqui, che è argentino di nazionalità, e che il sito del coro ispanoamericano ci dice figlio di un ferroviere creolo, quechua, e di una emigrante basca. Cambia il suo nome anagrafico, Héctor Chavero, e si chiama Atahualpa perché terra che viene da lontano era il nome dei più famosi capi incas. Anche Yupanqui era un costruttore di templi. Quindi il primo brano è Luna Tucumana. Buon ascolto.

0: stare.
1: Abbiamo adesso il un brano di da un LP di Robbie Robertson. Parleremo poi, se ci sarà tempo, dell'importanza di Robbie Robertson. Il disco si chiamava Music for Native Americans. Il brano che ascolterete è Mac Ichi ed è cantata da un coro femminile di nome Ulali, di etnia, di tribù Tuscaroa. Senz'altro la leader Pura Fe e Laila e Charlie, Laila Locklear e Charlie Lowry, cominciarono appunto a recuperare il proprio retaggio culturale Tuscaroa e quindi Robbie Robertson le chiama per questa versione molto originale, quindi un sound che unisce radici tradizionali, lo stile appunto contemporaneo.

E quindi adesso siamo una nativa del sud, a sangue nativo Mercedes Sosa, e nel 1969 fa uscire Mujeres, cioè un album tutto dedicato a personaggi femminili della storia argentina. E per esempio la scrittrice Alfonsina Storni, e la censura comincia a interessarsi alle sue canzoni, e quindi anche se lei però continua a pubblicare album importanti, divenendo così una cantante impegnata socialmente, poi impegnata politicamente anche, e una voce che voleva diventare voce di popolo.

il brano che avete ascoltato infatti si chiama Alfonsina y el Mar ed è appunto tratto da questo Mujeres. C'è l'ascolto adesso, il quarto ascolto. Torniamo a Atahualpa Yupanqui, che per sopravvivere fece moltissimi lavori, anche molto diversi tra di loro, ma conobbe appunto le condizioni dure di certi dei lavori, diciamo più dei mestieri più poveri, quindi quelli in miniera per esempio, e quelli che richiedevano molta fatica fisica ed erano pesantissimi anche per orario di lavoro. Ecco, quindi che cosa succede alla vita di Atahualpa? Che introduce un antropologo, un etnomusicologo, Alfred Metro, agli studi sul campo, e qui e comincia anche lui a essere interessato da censura, da minacce, da insomma atteggiamenti persecutori, non solo da parte dell'autorità, ma il pezzo che sentiamo adesso è il Duerme Negrito.

E adesso invece andiamo in Colombia. Dal sito di Totò La Momposina leggiamo che l'intera vita di Totò La Momposina è stata dedicata a rappresentare la musica della costa caraibica della Colombia, e come cantante e ballerina incarna quel fertile luogo in cui le radici culturali africane, indigene e spagnole si fondono per creare una tradizione musicale unica. Questo appunto dal suo sito. Aggiungo soltanto che a farci conoscere la Momposina è stato Peter Gabriel, perché Peter Gabriel, che fondò VOMAD, il Festival dei Mondi di musica appunto internazionale di diverse provenienze, e poi fondò l'etichetta discografica Real World, e naturalmente riuscì a suscitare interesse per musicisti che altrimenti non sarebbero arrivati al mercato globale. Il pezzo che sentiamo è Prende la Vela.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Abbiamo il duo un duo inno, i Kashtin, che fecero i primi passi nel mondo del folk rock canadese, sempre chiamati da Robbie Robertson, grande musicista, soprattutto famoso sulla scena rock, niente meno che a capo della The Band, cioè la banda che accompagnò Bob Dylan per davvero molti anni e che ne caratterizzò il suono, e che ebbe però una propria produzione musicale di altissimo livello. Ecco, Robbie Robertson è di origini moicane, quindi chiama i Kashtin per questo album che abbiamo presentato prima, e i Kashtin ci fanno ascoltare questa Aqua Tuta.

0: torniamo alla Mercedes Sosa. E sempre dall'Enciclopedia delle Donne leggiamo che le sue canzoni diventano inni di lotta e di speranza per i popoli dell'America Latina. Fa molte cose in giro per il mondo, insomma partecipa a congressi per la pace, chiude festival in Francia, eccetera eccetera. Ecco, ma quello che accade alla sua vita di questa messaggera di musica e di grandi importanti messaggi sociali è che le pressioni della censura diventano veramente persecutorie. Verso la metà degli anni 70 viene minacciata di morte, non direttamente da autorità governative, ma per esempio dall'Alleanza Argentina Anticomunista. Quello che ascoltiamo adesso è Solo le pida di Os, un inno di pace.
1: Vamos a cantar todo junto, gracias.
2: Okay. Vamos. Ahora vamos a cantar todo.
1: Todo junto, por favor.

A questo punto siamo a un personaggio veramente molto importante nella musica folk statunitense, si chiama Buffy St. Marie, è canadese, anche lei di nazionalità, ma operò molto nel Greenwich Village di New York. E in realtà lei forse in Italia non è davvero conosciuta, anche se per esempio Universal Soldier divenne un hit lanciato da Donovan, per esempio, quindi una grande compositrice. Lei viene dalla, ha origini dalle Six Nations canadesi e quindi il pezzo che sentiamo adesso è un pezzo molto intriso di spiritualità ed è You Got to Run, Spirit of the Wind.

ancora un brano in lingua nativa, insomma, si tratta di Rita Coolidge. Non abbiamo tempo di parlare della sua importanza nella musica statunitense degli anni 60 e 70, ma in qualche prossima puntata ci ritorneremo su. Ecco, qui abbiamo una canzone Cherokee cantata nella famiglia di queste Coolidge, perché c'è sua sorella che canta con lei e poi c'è una nipote. Ecco, un canto tradizionale tramandato in famiglia e che viene riarrangiato da Robbie Robert.

siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yo, hey,

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È morta Mari Carmen Abascal, l'anziana diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Era stata sfrattata dal suo appartamento lo scorso 23 settembre in diretta TV. In Ucraina almeno 24 morti e oltre 100 feriti per gli ultimi attacchi russi su obiettivi civili. 20 anni fa invece l'omicidio di Anna Politkovskaya, giornalista scomoda al Cremlino. Domani il via libera definitivo alla nuova legge elettorale alla Camera con voto segreto. Nel campo largo AVS e 5 Stelle insistono per un'alternativa alle primarie volute da Schlein. Ottobre, 3 anni fa il massacro di civili di Hamas, polemiche durante le commemorazioni in Israele, nel mirino Netanyahu che sarebbe stato avvisato in anticipo da Egitto ed Emirati Arabi, ma non ha fatto niente per evitarlo. Arrestato in Iran il nipote del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, una delle oppositrici più famose del regime degli Ayatollah. Queste altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. È morta Mari Carmen Abascal, l'anziana di 87 anni, diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Era stata sfrattata dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro a Madrid lo scorso 23 settembre. Da quel giorno è stata in ospedale. L'accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa è arrivato troppo tardi, ha commentato il sindacato de Inquilinas. In diretta con noi da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
1: Sì, e Mari Carmen è morta proprio poche ore prima di firmare il nuovo contratto che gli avrebbe permesso di tornare a casa, ed è per questo che il sindacato degli inquilini, che ha subito organizzato una conferenza stampa, parla di una morte inutile, che Mari Carmen sarebbe potuta rimanere a casa sua e morire tranquillamente. Accusa il rentismo, come lo chiamano qua, e cioè i fondi speculativi immobiliari di quello che è successo, cioè della morte di Mari Carmen. La donna era ricoverata in un ospedale di Madrid da 15 giorni, cioè dal giorno dello sfratto. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate notevolmente. La reazione emotiva della Spagna è fortissima. Dalla campata della Plaza del Sol è partito un corteo verso il Parlamento spagnolo, che si è trasformato ora in un sit-in. La televisione pubblica spagnola è in diretto, ha una programmazione in diretto speciale proprio per parlare della morte di Mari Carmen. Anche il premier Pedro Sánchez ha mandato un messaggio di cordoglio la morte di Mari Carmen su Twitter. E ancora bisogna capire, troppo presto per capire quale sarà l'impatto della morte di Mari Carmen sulla campagna elettorale che inizierà tra poco e sulle elezioni convocate dal presidente del Consiglio Sánchez per il 29 novembre. Di certo c'è solo che la mobilitazione è destinata a crescere in vista dello sciopero generale per il diritto alla casa convocato, già c'è la data, per l'11 novembre. A voi la linea in studio.
0: Grazie mille a Giulio Maria Piantadosi. La Russia continua a intensificare gli attacchi in Ucraina. Come nei giorni scorsi, anche oggi sono stati colpiti diversi obiettivi civili. È fondamentale che i leader non rimangano in silenzio, perché la Russia intende continuare verso l'escalation, ha detto Zelensky in serata. Il servizio di Emanuele Valenti.
2: I bombardamenti sono stati la notte scorsa e questa mattina presto, colpite diverse località un po' in tutto il paese. La situazione più critica è a Priluki, regione di Chernihiv, siamo sopra Kiev, verso il confine con Russia e Bielorussia. Un missile è caduto su un edificio residenziale di 5 piani, distruggendolo completamente, 18 i morti, compresi 5 bambini, alcuni molto piccoli, e più di 50 feriti. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie questa sera. Come dicevamo, gli attacchi sono stati su diverse località, quindi anche Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Kremenchuk, e anche qui sono state colpite spesso aree residenziali. Bombardate anche infrastrutture energetiche, ci sono stati anche attacchi ucraini in territorio russo. Ricordiamo che solo pochi giorni fa l'amministrazione Trump parlava con fiducia di tregua energetica. Zelensky ha parlato di un attacco vile, un regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, che oggi ha detto il presidente ucraino. Kiev sostiene che Mosca abbia cambiato strategia e che spari volutamente, ancora più di prima, su obiettivi civili. Che sia o meno un cambio di strategia, è molto chiaro come continui a mancare anche il minimo spiraglio per arrivare in qualche modo alla fine di questa guerra.
0: E oggi sono 20 anni dall'omicidio di Anna Politkovskaya, la giornalista russa che aveva fatto molte inchieste scomode per il Cremlino, è stata uccisa a Mosca nell'ascensore del palazzo in cui abitava. In tutti questi anni sono state condannate diverse persone come esecutrici materiali dell'omicidio, il mandante però non è mai stato identificato. Sentiamo Riccardo Nuri di Amnesty International.
3: Come in tante altre vicende, conosciamo tramite sentenze i nomi degli esecutori, ma manca il mandante. Siccome tutte le indicazioni hanno fatto dall'inizio supporre che si fosse trattato di un delitto di Stato, oggi non abbiamo ancora un'aula giudiziaria in cui sia stata pronunciata la parola colpevole per chi ha ordinato l'uccisione di Anna. Dopo 20 anni è difficile immaginare che ci sia una confessione spontanea di responsabilità nell'essere stato il mandante. Non sappiamo la catena di comando di cui abbiamo conosciuto attraverso una sentenza o soltanto una piccola parte, cioè un funzionario del Ministero dell'Interno russo. Questa catena di comando quanto è andata in alto? Io constato solo la estrema ipocrisia delle parole di Putin, che già all'epoca aveva un ruolo di leadership nella Russia, che parlò di un delitto contro la Russia, di una persona valorosa, quando era evidentemente la nemica numero uno di Putin.
0: Oggi la Camera ha approvato anche il terzo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Domani dovrebbe arrivare il via libera definitivo alla legge che introduce il maxi premio di maggioranza e le finte preferenze. L'approvazione della legge spiana la strada alle elezioni. Nella maggioranza non c'è accordo su quando indirle, se in primavera o alla scadenza naturale di novembre. Ma nel campo largo la tensione cresce. Si discute sulle primarie, il PD vuole farle, gli alleati invece le vedono con meno favore. Questa sera le opposizioni hanno chiesto al presidente della Camera Fontana di garantire l'effettiva segretezza del voto, cosa che negli ultimi appuntamenti è stata un po' messa in dubbio. Anna Bredice.
4: Ci sono tante ragioni per cui domani l'opposizione voterà contro la legge elettorale, punti che verranno inseriti poi nei ricorsi alla Consulta, ma ce n'è uno in particolare che sta creando tante tensioni dentro al campo largo anche oggi, alla vigilia dell'approvazione della riforma elettorale. L'obbligo di indicare il candidato premier costringe a scegliere il leader della coalizione subito, tanto più che Giorgia Meloni minaccia i suoi di andare ad elezioni anticipate, aprile-maggio, dice il senatore di Fratelli d'Italia Malan. Il campo largo è diviso e oggi l'immagine della distanza si è mostrata con evidenza. Un pranzo a tre a Montecitorio, Conte, Bonelli e Fratoianni, esattamente il leader del Campolargo più restia alle primarie. I due esponenti del Campolargo vorrebbero un terzo nome. Conte pochi giorni fa avrebbe proposto a Schlein un passo indietro di entrambi per scegliere un nome che possa rappresentare tutti senza divisioni. Esclusa dal pranzo di oggi Elly Schlein, benché presente anche lei a Montecitorio, l'unica che continua a sostenere due scelte: o è il leader chi ha un voto in più o si fanno le primarie e lei correrà. Tutti hanno smentito che al centro del pranzo si sia discusso di primarie, si è parlato di legge elettorale, dicono, ma pochi ci credono, visto che il tema ormai sta monopolizzando il dibattito sui prossimi passi dentro al centro-sinistra, a danno del programma comune, di cui non si conosce nemmeno la data ancora per ritrovarsi e discuterne. Si aspetta il 18 ottobre, sostengono, il giorno in cui il PD terrà l'Assemblea nazionale e prorogherà il mandato alla segretaria e AVS presenterà i suoi punti programmatici. Linea allo studio.
0: Ansia e preoccupazione per il sistema Italia, queste le parole con cui il ministro dell'economia Giorgetti ha commentato i conti del paese. Con i titoli in crisi e il costo dei carburanti che non smette di salire, la presidente del Consiglio Meloni si appella ancora alle compagnie petrolifere e all'Europa. Massimo Alberti.
5: È ormai da dopo il documento di finanza pubblica che il governo non parla più in termini ottimisti dei conti. Oggi Giorgetti ha parlato di ansia e preoccupazione, il suo vice Leo solo pochi giorni fa definiva la manovra difficile. Sembra mettere le mani avanti per una manovra che alla vigilia delle elezioni rischia di diventare un incubo per il governo, e non è l'unico. Il quadro già piuttosto precario peggiora di giorno in giorno, i rendimenti dei titoli continuano a salire in tutta Europa, indebolendo l'euro sul dollaro e le borse, salire lo spread, facendo saltare i conti sul debito. I carburanti sono tornati a salire, Meloni balbetta di nuovo di accise mobili, facendo capire che però i 180 milioni di extragettito IVA servirebbero, e si appella al buon cuore delle compagnie petrolifere per applicare appieno il tetto dei prezzi che di fatto è saltato. A stretto giro di posta arriva la risposta pubblica di Eni, che le stampa un bel no. Va da sé che così il governo non sa come uscirne e si aggrappa all'Europa. Se da un lato, a fronte dell'inflazione e difficoltà finanziarie che riguardano un po' tutti, si dice aperta a discutere, dall'altro ribadisce che non saranno prese decisioni, non possiamo mettere in discussione ogni volta i vincoli di bilancio, la flessibilità già c'è, ha detto un alto funzionario in vista del vertice Ecofin del 9, che invece discuterà di tassa sugli extraprofitti. Il tema del diesel del resto riguarda settori vicini al governo, come gli agricoltori, che scalpitano, e dall'altra c'è una sanità sempre più in crisi. Per il Gimbe negli ultimi 3 anni il pubblico ha perso 19 miliardi, tagli che hanno colpito soprattutto il personale e spinto chi può verso il privato, mentre il governo si appresta a indebitarsi per 14 miliardi in più in armi e spese militari.
0: 3 anni fa, il 7 ottobre, in Israele, quella di oggi è stata una giornata di commemorazione delle 1200 vittime e di proteste contro il governo. L'esecutivo di Benjamin Netanyahu è accusato di non essersi assunto le sue responsabilità sulle falle di sicurezza che hanno permesso la strage di Hamas. Accuse a cui quest'anno si unisce anche il fatto che la premier sarebbe stato avvertito da Egitto ed Emirati Arabi prima dell'attacco, ma non avrebbe fatto nulla per impedirlo. Oggi intanto l'esercito israeliano ha lanciato una serie di operazioni sia a Gaza che in Cisgiordania. Nella striscia sono 5 le vittime a Khan Yunis, mentre un palestinese è morto in un attacco di coloni vicino Nablus. Il terzo anniversario del 7 ottobre cade in piena campagna elettorale, con Israele che andrà al voto il 27. Qual è la situazione per Netanyahu? Ascoltiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
6: Le recenti rivelazioni confermano che Netanyahu era stato avvisato, non ha fatto nulla per proteggere gli israeliani dal 7 ottobre. Questa cosa ha scavato ulteriormente rabbia, ma non ha spostato in modo significativo i sondaggi elettorali. Una buona fetta di popolazione continua a sostenere Netanyahu. Cioè, il paradosso è che Netanyahu è impopolare quanto basta da dire che comunque la maggioranza degli israeliani lo odia a morte, ma non quanto basta da dire certamente perde le elezioni, perché c'è questa frattura molto profonda tra gli ebrei israeliani e i palestinesi con cittadinanza israeliana. Se uno somma l'opposizione politica più tutti i partiti arabi, avrebbero la maggioranza schiacciante. Siccome la situazione di tensioni etniche è quello che è, questa matematica non vale.
0: La ripresa della guerra in Yemen tra Houthi e forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita ha fatto oltre 200.000 nuovi profughi, lo ha detto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nelle ultime ore gli Houthi hanno attaccato l'aeroporto di Aden, dove ha sede il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. È stato anche intercettato un missile sopra Riyadh. In Yemen la maggior parte degli scontri sono nella zona strategica di Taiz, che permette di controllare la costa occidentale sul Mar Rosso e lo stretto di Bab el Mandeb. È stato arrestato Kamil Mohammadi, nipote di Narges Mohammadi, attivista iraniana per i diritti umani e premio Nobel per la pace nel 2023. Il regime degli Ayatollah avrebbe arrestato il nipote per esercitare pressione su Narges Mohammadi, che è una delle figure più note dell'opposizione civile iraniana. Ci dice di più l'attivista Leila Mandrelli.
7: È un giovane, si chiama appunto Kamil Mohammadi, che è il figlio del fratello di Narges Mohammadi. Risiedono entrambi, fratello e figlio, nella città di Mashhad. Sembra appunto che sia stato anche lui arrestato brutalmente, sia stato prima condotto in un luogo così d'arresto iniziale e che poi sia stato trasferito nel carcere di Vakil Abad, appunto di Mashhad. Lui non ha mai avuto nessuna storia di attivismo di nessun genere, men che meno politico, e che quindi questo arresto si è confermato ulteriormente è di certo un modo per fare pressione sulla premio Nobel per la pace. Da quando è uscito la sua autobiografia scritta dal carcere, l'attenzione di nuovo su di lei, ma soprattutto in generale sulla condizione dei diritti umani, dei prigionieri politici, delle donne, i numeri impressionanti delle impiccagioni, tutto questo attraverso lei può presupporre molto facilmente che la Repubblica Islamica stia tentando di ricattarla e fare pressione su di lei.
0: È morta Barbara Spinelli, giornalista, intellettuale, politica, figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschman. È stata una voce autorevole della cultura italiana ed europea. Nel 2014, in occasione delle elezioni a Bruxelles, è stata tra i fondatori della lista unica della sinistra L'Altra Europa con Tsipras. Abbiamo chiesto un ricordo a Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia e collaboratrice di Spinelli al Parlamento europeo.
8: È quasi impossibile da pensare che Barbara non ci sia più, che non ci sia più la sua voce così cristallina e così libera, così capace di rompere le retoriche, e lo ha fatto nella sua carriera luminosa di giornalista, ma secondo me lo ha fatto soprattutto dentro il Parlamento europeo, che per certi versi è il luogo delle retoriche, delle frasi fatte, di politiche che hanno destrutturato quello che era il sogno di suo padre Altiero Spinelli, e che lei però ha continuato a voler risignificare.

0: città.
1: La bacheca annunci di RBE.
0: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Night Radio Show presenta Minuteca, la musica un pezzo alla volta. Un programma di Andrea Bracco e Silvio D'Alessandro.

canzone di oggi è Mother degli Idols. Mother è uno dei brani di Brutalism, primo disco degli Idols, band di Bristol, pubblicato nel 2017 dalla Partisan Records. Mother è stata scritta dal frontman della band Joe Talbot ed è dedicata alla memoria di sua madre. Una fotografia di lei sormonta un trono brutalista nella copertina del disco, lasciando intendere che Mother sia la traccia più potente e caratterizzante dell'intero album. Intendiamoci, non si tratta di una canzone strappalacrime di intimo cordoglio. Mother è un grido di rabbia e di dolore che celebra la fatica e la sofferenza di una donna lavoratrice. Una donna che lavora, come si legge nel testo, 15 ore 5 giorni alla settimana, 16 ore 6 giorni alla settimana, 17 ore 7 giorni alla settimana. Quando la scrive, Joe Talbot si è appena salvato dall'alcolismo e dalla depressione e tocca tasti profondi per condividere e alimentare una terapia collettiva di liberazione personale e sociale. D'altronde, la band si è fondata su un motto che diventerà poetica e metodo per tutto ciò che riguarda la vita artistica e lavorativa della band. Siamo una collezione di esseri umani che stanno celebrando ciò che amano. Gli Idols sono stati una delle pochissime band di questi ultimi decenni attorno alla quale si è nata una fanbase che non è solo tale, ma diventa comunità, ha un nome, AFA Gang, As Friend, tutti amici, ma anche As Fuck, perché è pur sempre rock di ciò di cui stiamo parlando, e anche abbastanza tosto. Succede sui social, ma anche nella vita reale, e succede soprattutto ai concerti, veri e propri ritrovi dove incontrarsi, raccontarsi, senza troppi filtri, consapevoli del fatto che si verrà accettati, qualunque siano le sensibilità, le sofferenze, le provenienze, le fragilità, le dipendenze.

Gli Idols hanno una poetica, un'integrità e un approccio da lavoratori instancabili che li ha portati a produrre in meno di 10 anni 5 dischi di omogeneo livello, uno stupendo disco live, non per caso registrato al nefasto Bataclan di Parigi, e qualcosa come più di 850 esibizioni live, tutte affrontate con la medesima energia e immancabile zelo. Con gli Idols abbiamo trascorso e attraversato gli anni del lockdown, della Brexit, delle derive razziste e autoritarie, dei campanelli di guerra, delle nefandezze turbocapitaliste e di tutte le ferite scoperte di una società che corre veloce verso il baratro, tra sofferenze individuali e follie di massa. Con gli Idols l'individuo e la comunità non sono opposti che si schiacciano l'uno con l'altro. Per dire, ai loro concerti si poga e non è proprio una passeggiata di salute, ma se la situazione diventa veramente pericolosa, Joe Talbot si ferma, gli Idols si fermano perché ognuno trovi il suo spazio, perché ognuno possa tornare a respirare. Per i sofisti della narrazione critico-musicale, gli Idols sarebbero troppo Gang of Four, troppo The Fall, troppo già sentito questo nuovo post-punk che non ha niente di nuovo. Beh, c'è chi si annoia così, io mi annoio a sentire critiche sterili. Sicuramente, prima dell'arrivo del chitarrista Lee Kiernan, sembravano la copia informe degli Interpol. Gli Idols erano ancora una band in cerca di se stessa. Poi registrano Brutalism, la loro prima vera opportunità di fare un disco, e diventano gli Idols. Possono non piacervi, per carità, ma non possono essere così facilmente confusi con altri. Nell'era della musica liquida, dell'individualismo, del cinismo, del qualunquismo, gli Idols hanno saputo interagire con il presente e contribuire a dargli un senso. Hanno saputo essere qualcosa di più di una semplice band, e non è poco. Nel ritornello potentissimo di questo brano, Joe Talbot urla "Motherfucker". Letteralmente è un insulto, ma è quell'insulto che si urla in faccia solo a chi si ama con tutto il cuore. Un grido liberatorio di dolore senza le patetiche derive del cordoglio, urlato con rabbia non contro l'ineluttabilità della morte, ma contro l'insensatezza e l'ingiustizia della vita di molte persone. Proprio quella vita che troppo spesso non è così bella come si dice e come vorremmo che fosse. Motherfucker è politica, è poesia. Motherfucker è tutto l'amore di Joe Talbot per sua madre. È tutto l'amore che abbiamo, è tutto l'amore che gli Idols ci hanno sputato addosso. Mother è un gioiello da custodire in minuteca.

0: RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Dai, spacca, spingi!

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Stay down.